0: troppo meravigliosa, magica direi, questa It Must Have Been Love, con cui concludiamo questa prima parte. Ci risentiamo tra pochissimo dopo una breve pausa per proseguire con Radio Compilation Love. A dopo.
1: Radio Compilation Love.
2: Da Radio Lady. Prenota subito i tuoi auguri 0571 77 256.
1: Su Lady Radio Compilation, Love.
0: Ed eccomi ancora insieme per la seconda parte di nuovo. Ben trovati da Cristina, questa è Radio Lady 97.7 FM, ma siamo ascoltabili anche con l'app, anche in streaming, e soprattutto per chi segue in maniera insomma continuativa, quindi affezionata a questa rubrica, già lo sa, insomma ascoltiamo altre quattro canzoni d'amore in questa seconda parte, partendo da un duo davvero meraviglioso che ha incantato davvero il pubblico mondiale, Lady Gaga e Bradley Cooper con Shallow, e poi Bee Gees, How Deep Is Your Love dagli anni 70, Calcutta con Pesto e Francesco Renga conclude l'appuntamento di oggi, meravigliosa La Luna, altro grande successo davvero italiano. Iniziamo Lady Gaga e Bradley Cooper con la loro Shallow.
3: Tell me

0: classico davvero della musica italiana, Francesco Renga, Meravigliosa è la luna. Direi che a questo punto possiamo concludere l'appuntamento di oggi e darvi l'appuntamento per quanto riguarda, scusate il gioco di parole, con appuntamento alla prossima settimana come sempre qua su Radio Lady. Grazie per avermi seguita fin qui, continuate a seguire i nostri programmi. Ciao a tutti da Cristina.
1: Radio, Radio Compilation, Compilation Love, Love. Lady, Lady, la musica che cattura.
2: Lying some movie, let the camera roll.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Ancora insieme per un nuovo appuntamento dedicato esclusivamente alle principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con il duetto di Marracash e Guè insieme per Casini, che rappresenta il nuovo capitolo della loro storia fatta di collaborazioni e che arriva a festeggiare 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera vissuta insieme e 10 anni dal joint album Santeria. Casini, campiona gangster Paradise di Coolio, un pezzo leggendario del repertorio urban internazionale. Per il resto a parlare è il testo della canzone, in cui Marra e Guè sfogano il loro stile e il loro flow alla massima potenza. Ed a proposito di duetti ma anche di amicizia, ci sono incontri che nascono sul palco e altri che dopo quel palco trovano una nuova forma. È il caso di Jolier, che fa cantare in napoletano Achille Lauro nel nuovo singolo del rapper partenopeo intitolato Per Noi, una ballad che racconta l'intensità di una storia d'amore sognante e carnale. Il singolo Per Noi rappresenta la prima collaborazione ufficiale tra i due amici e colleghi. Musica internazionale con il ritorno di John Legend, che ha annunciato il suo nuovo album e pubblicato il primo singolo da questo intitolato Daylight. Per il nuovo progetto discografico il 47enne artista americano ha lavorato a stretto contatto con Pharrell Williams, produttore esecutivo ed ospite in quattro tracce, tra cui la title track che si chiama Muse. L'album, che è stato registrato a Parigi, nasce dall'intenzione di John Legend di uscire dalla propria comfort zone e sarà disponibile con tutte le sue 16 tracce il 23 ottobre. E passiamo ora al nuovo singolo di Blanco, che si chiama Sottogonna. Non una canzone qualunque, ma un pezzo rimasto per 6 anni fantasma, una traccia nata nel 2020 che Blanco aveva pubblicato autonomamente su SoundCloud, quando il successo era ancora lontano. È così che Sottogonna si è trasformata negli anni in una vera e propria leggenda underground della discografia di Blanco, ora però fortunatamente disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Kintsugi invece è il titolo del nuovo singolo di Elisa, scritto dalla stessa e prodotto da Dardust, che richiama l'antica arte giapponese del Kintsugi, la tecnica che consiste nel riparare gli oggetti di ceramica rotti mettendo in evidenza le fratture con l'oro. Una metafora delle cicatrici che non vanno nascoste, ma che possono diventare parte della propria storia e acquisire un nuovo valore. Kintsugi sarà anche il titolo del nuovo album di Elisa, che uscirà però il 27 novembre. Si intitola invece When in Rome la nuova canzone di Dove Cameron, attrice e cantante americana, promessa sposa di Damiano David, cantante dei Maneskin. La canzone è accompagnata da un video girato a Capena, un borgo in provincia di Roma, ed è una dedica all'Italia, perché racconta il momento dell'innamoramento usando Roma come sinonimo di amore eterno. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con David Guetta. Il nuovo singolo si chiama You and I, Me and You, già testato tra il pubblico di tutto il mondo. Questa accoglienza ha spinto alla pubblicazione del singolo proprio ora, rendendolo il perfetto inno di fine estate, grazie anche al ritornello indimenticabile Me and You, Together, Whatever We Do, versi che ovviamente fanno parte di You and I, canzone pubblicata originariamente nel 1979 dalla band musicale britannica Delegation. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione del DJ e producer francese David Guetta: il successo è come una droga, quando sei in alto hai paura di perdere quello che hai.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Radio Lady, Lady. Disco novità.
3: I Ray, Amma e Absolutely.
2: Joy.
3: Disco novità su Lady.

0: Sono le 2:59.
1: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da...

0: agire d'impulso. Nel lavoro avrete la possibilità di raggiungere un obiettivo importante grazie al lavoro di squadra. Gemelli, per i sentimenti le nuove storie sono promettenti. Dovrete però approfondire al meglio tutto. Nel lavoro, dopo un periodo piuttosto controverso, ora è una fase di grande fiducia ed espansione. Cancro, in amore c'è la voglia di tornare protagonisti. Se non siete riusciti a risolvere una crisi adesso, dovrete fare una scelta. A livello lavorativo, cercate di non agitarvi inutilmente. Leone, nel lavoro può essere il momento giusto per farsi venire in mente qualcosa di buono. In amore siate più equilibrati, ci sono delle scelte da fare. Potrete fare qualcosa di diverso rispetto al passato. Vergine, sul fronte dei sentimenti è una giornata che può portare maggiore serietà. Nel complesso è meglio evitare incidenti diplomatici. Nel lavoro è una giornata piena di piccoli ostacoli che dovrete affrontare con lucidità. Bilancia, la vostra determinazione sarà al massimo oggi, ma voi evitate di imporre le vostre idee agli altri. Ascoltare con attenzione sarà invece la chiave per evitare conflitti e magari ottenere proprio ciò che volete. Scorpione, per i sentimenti è un momento piuttosto confuso, ma avrete finalmente le idee chiare su alcuni aspetti della vostra relazione. Nel lavoro il cielo è interessante per fare il punto della situazione e magari voltare pagina. Sagittario, la vostra mente sarà vivace e pronta ad esplorare nuove idee. Tuttavia, cercate di non disperdere la vostra energia in tanti progetti contemporaneamente. Fate una lista delle priorità e cominciate dal punto 1. Capricorno, a livello sentimentale è meglio evitare rapporti con persone già impegnate. A livello lavorativo, invece, è un periodo ancora complicato, ma non per questo improduttivo. Acquario, sentirete oggi un forte desiderio di sicurezza e stabilità. Le stelle vi aiutano a prendere decisioni sagge riguardo alle vostre finanze o alla gestione delle risorse energetiche e di tempo. Pesci, per i sentimenti c'è una certa stanchezza. Questa non è la giornata migliore per mettersi a litigare. Buon momento invece nel lavoro, ma se vi mettete a discutere con tutti, finirete per ritrovarvi esausti, inutilmente. Oggi vi saluto con le parole di Susanna Tamaro. Solo il dolore fa crescere, ma il dolore va preso di petto. Chi si svincola o si compiange è destinato a perdere. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Sei su Lady.

0: chiusero gli occhi.
1: L'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: Sono le 4:02. La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.

0: Radio Lady. Radio Lady.
1: Parlano di pace, politiche future, mettono in campo congetture, poi

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, siete piuttosto spericolati e impavidi ultimamente. Cercate di sfruttare al meglio queste vostre qualità sia in amore che nel lavoro per raggiungere ciò che desiderate. Toro, in amore occorre fare attenzione alla gelosia. Ogni tanto dovreste fermarvi e ragionare, invece che parlare o agire d'impulso. Nel lavoro avrete la possibilità di raggiungere un obiettivo importante grazie al lavoro di squadra. Gemelli, per i sentimenti le nuove storie sono promettenti. Dovrete però approfondire al meglio tutto. Nel lavoro, dopo un periodo piuttosto controverso, ora è una fase di grande fiducia ed espansione. Cancro, in amore c'è la voglia di tornare protagonisti. Se non siete riusciti a risolvere una crisi adesso, dovrete fare una scelta. A livello lavorativo, cercate di non agitarvi inutilmente. Leone, nel lavoro può essere il momento giusto per farsi venire in mente qualcosa di buono. In amore siate più equilibrati, ci sono delle scelte da fare. Potrete fare qualcosa di diverso rispetto al passato. Vergine, sul fronte dei sentimenti è una giornata che può portare maggiore serietà. Nel complesso è meglio evitare incidenti diplomatici. Nel lavoro è una giornata piena di piccoli ostacoli che dovrete affrontare con lucidità. Bilancia. La vostra determinazione sarà al massimo oggi, ma voi evitate di imporre le vostre idee agli altri. Ascoltare con attenzione sarà invece la chiave per evitare conflitti e magari ottenere proprio ciò che volete. Scorpione. Per i sentimenti è un momento piuttosto confuso, ma avrete finalmente le idee chiare su alcuni aspetti della vostra relazione. Nel lavoro il cielo è interessante per fare il punto della situazione e magari voltare pagina. Sagittario, la vostra mente sarà vivace e pronta ad esplorare nuove idee. Tuttavia, cercate di non disperdere la vostra energia in tanti progetti contemporaneamente. Fate una lista delle priorità e cominciate dal punto 1. Capricorno, a livello sentimentale è meglio evitare rapporti con persone già impegnate. A livello lavorativo, invece, è un periodo ancora complicato, ma non per questo improduttivo. Acquario, sentirete oggi un forte desiderio di sicurezza e stabilità. Le stelle vi aiutano a prendere decisioni sagge riguardo alle vostre finanze o alla gestione delle risorse energetiche e di tempo. Pesci, per i sentimenti c'è una certa stanchezza. Questa non è la giornata migliore per mettersi a litigare. Buon momento invece nel lavoro, ma se vi mettete a discutere con tutti, finirete per ritrovarvi esausti, inutilmente. Oggi vi saluto con le parole di Susanna Tamaro. Solo il dolore fa crescere, ma il dolore va preso di petto. Chi si svincola o si compiange è destinato a perdere. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Lady. La musica che cattura. Disco novità.
3: Tame Impala, Loser. Disco novità su Lady.

di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

0: Sono le 4 e 57 minuti.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.

0: Sono le 6:00.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Bentrovati, buon mercoledì 16 settembre con il GR delle buone notizie. C'è un collegamento diretto che va da difetti nell'antenna delle cellule, un piccolo organello chiamato ciglio primario che serve a captare segnali esterni, ai difetti cardiaci congeniti che colpiscono circa 2 neonati su 100 a livello globale. L'ha scoperto lo studio dell'Università di Copenaghen pubblicato sulla rivista PLOS Biology. Le proteine che compongono l'antenna svolgono infatti un ruolo chiave nella formazione del cuore, indicando alle staminali quando e come trasformarsi in cellule del muscolo cardiaco, ma se alterate possono dare origine a cardiopatie congenite. La scoperta apre la strada a terapie più efficaci e mirate. 7 nuove specie di rane e diamante del Madagascar sono state scoperte combinando ricerche sul campo con l'analisi del DNA di esemplari conservati nelle collezioni museali. I loro identikit pubblicati sulla rivista Vertebrate Zoology dai ricercatori dell'Università di Copenaghen dimostrano che questo gruppo di anfibi, tra i più misteriosi ed elusivi dell'isola, è maggiormente diversificato.

0: con una bambola ispirata al look di I Wanna Dance With Somebody. Indossa un abito viola con orecchini, tacchi colorati e un microfono col suo supporto. Alla realizzazione ha collaborato Pat Houston, cognata della cantante responsabile della sua eredità, insieme al team creativo di Mattel per celebrare lo stile iconico di Whitney. La bambola è stata presentata ad Atlanta durante la 5ª edizione della Legacy of Love Gala, organizzata dalla Whitney Houston Legacy Foundation per celebrare ogni anno la nascita della cantante. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: La musica che cattura.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, siete piuttosto spericolati e impavidi ultimamente. Cercate di sfruttare al meglio queste vostre qualità sia in amore che nel lavoro per raggiungere ciò che desiderate. Toro, in amore occorre fare attenzione alla gelosia. Ogni tanto dovreste fermarvi e ragionare, invece che parlare o agire d'impulso. Nel lavoro avrete la possibilità di raggiungere un obiettivo importante grazie al lavoro di squadra. Gemelli, per i sentimenti le nuove storie sono promettenti. Dovrete però approfondire al meglio tutto. Nel lavoro, dopo un periodo piuttosto controverso, ora è una fase di grande fiducia ed espansione. Cancro. In amore c'è la voglia di tornare protagonisti. Se non siete riusciti a risolvere una crisi adesso, dovrete fare una scelta. A livello lavorativo, cercate di non agitarvi inutilmente. Leone, nel lavoro può essere il momento giusto per farsi venire in mente qualcosa di buono. In amore siate più equilibrati, ci sono delle scelte da fare. Potrete fare qualcosa di diverso rispetto al passato. Vergine, sul fronte dei sentimenti è una giornata che può portare maggiore serietà. Nel complesso è meglio evitare incidenti diplomatici. Nel lavoro è una giornata piena di piccoli ostacoli che dovrete affrontare con lucidità. Bilancia. La vostra determinazione sarà al massimo oggi, ma voi evitate di imporre le vostre idee agli altri. Ascoltare con attenzione sarà invece la chiave per evitare conflitti e magari ottenere proprio ciò che volete. Scorpione. Per i sentimenti è un momento piuttosto confuso, ma avrete finalmente le idee chiare su alcuni aspetti della vostra relazione. Nel lavoro il cielo è interessante per fare il punto della situazione e magari voltare pagina. Sagittario, la vostra mente sarà vivace e pronta ad esplorare nuove idee. Tuttavia, cercate di non disperdere la vostra energia in tanti progetti contemporaneamente. Fate una lista delle priorità e cominciate dal punto 1. Capricorno, a livello sentimentale è meglio evitare rapporti con persone già impegnate. A livello lavorativo, invece, è un periodo ancora complicato, ma non per questo improduttivo. Acquario, sentirete oggi un forte desiderio di sicurezza e stabilità. Le stelle vi aiutano a prendere decisioni sagge riguardo alle vostre finanze o alla gestione delle risorse energetiche e di tempo. Pesci, per i sentimenti c'è una certa stanchezza. Questa non è la giornata migliore per mettersi a litigare. Buon momento invece nel lavoro, ma se vi mettete a discutere con tutti, finirete per ritrovarvi esausti, inutilmente. Oggi vi saluto con le parole di Susanna Tamaro. Solo il dolore fa crescere, ma il dolore va preso di petto. Chi si svincola o si compiange è destinato a perdere. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Radio Lady.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 16 settembre 2026 è il 259esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:51 e tramonta alle 19:18. I santi del giorno sono San Cornelio e San Cipriano. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 settembre del 1904 in Italia inizia il primo sciopero generale che durerà sino al 21 settembre, innescato dalla strage dei minatori sardi il 4 settembre ad opera dei carabinieri. Nel 1908 viene fondata la General Motors, marchio mondiale dell'industria automobilistica. Nel 1920 un carretto carico di esplosivo viene fatto esplodere a Wall Street tra la sede della banca Morgan Stanley e la borsa valori. L'unico responsabile della strage è l'anarchico italiano Mario Buda. Nell'attentato moriranno 33 persone, 200 il numero dei feriti. Nel 1949 va in onda il primo episodio del cartone animato Willy il Coyote e Beep Beep. E nel 2011 la missione spaziale Keplero della NASA scopre a 200 anni luce dalla Terra l'esistenza di un pianeta circumbinario, cioè orbitante intorno a due soli, con due tramonti e due albe. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 16 settembre del 1995 la nazionale di pallavolo italiana vince il 19esimo campionato europeo svoltosi in Grecia, missando così il successo ottenuto due anni prima. Anche la finale è identica a quella del 1993, Italia-Olanda 3-2. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 settembre del 1992 gli 883 sono primi in classifica con Hanno ucciso l'uomo ragno. Nel 2005 Ligabue pubblica il disco Nome e cognome. E nel 2011 Simona Molinari e Peter Sincotti lanciano In cerca di te. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 74 anni Mickey Rourke. È popolare nel mondo del cinema come attore e sceneggiatore, ma i primi passi li ha mossi sul ring come pugile. Spegne 65 candeline il giornalista, conduttore televisivo, divulgatore scientifico, saggista e accademico italiano Alessandro Cecchi Paone. E buon compleanno anche a Roy Paci, il trombettista, cantante, compositore e produttore discografico italiano. Compie 57 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 16 settembre 1977 di Maria Callas, considerata la più grande cantante lirica di tutti i tempi. Nel 2016 ci lasciava invece Carlo Azeglio Ciampi, decimo presidente della Repubblica Italiana. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi semina buon grano avrà buon pane, chi semina lupino non avrà né pan né vino.
2: Lady, Lady, la musica che cattura. Disco novità.
3: Charlie Gere, Fit Cat Burns, Small Talk. Disco novità su Lady.

Sono le 7:02. Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric.

0: decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono dunque ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa. Dopo quello segnalato a Vigevano, un caso di dengue nella provincia pavese, si tratta di una persona che ha frequentato nei giorni scorsi il comune di Cilavegna in Lomellina e che è risultata affetta dall'infezione virale trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare infette. Lo sport con il calcio, gli ottavi di finale di Coppa Italia, il Genoa vince contro il Sud Tirol per 1-0, la Fiorentina batte il Pisa 3-0. Per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Ferdinando De Giorgi, che sconfigge per 3-1 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri, già certi di chiudere almeno secondi, torneranno in campo domani contro la Slovenia. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: La musica che...

0: lassù.
1: Spot.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
6: Lady.
7: Nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
6: Lady.
8: Venerdì 18 settembre alle 12.15 appuntamento su Radio Lady con Ecomedica, centro medico polispecialistico e diagnostico di Empoli. Con ospite in studio il dottor Claudio Caponi, chirurgo senologo, sarà l'occasione per promuovere l'ottobre rosa, il mese della prevenzione femminile. Non mancate, Ecomedica vi aspetta venerdì 18 settembre alle 12.15 solo su Radio Lady.
6: Lady.
9: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
10: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano.
11: Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini.
12: Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
13: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
14: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
13: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
15: Questa è Lady.
16: Questa è Lady. One.

0: Bar, Yaran Cucine, Multistore, Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore, a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonzi, viale Marconi 109, a Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
1: Lady.
2: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
3: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
4: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali sistemi elettronici dell'auto.
2: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
4: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
5: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
1: Lady.
4: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
1: Lady.
6: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
7: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
6: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
8: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
1: Lady.
9: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
10: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Riparte il collegamento ferroviario più atteso dell'autunno. Dal 10 ottobre al 15 novembre torna attivo il treno del Foliage della ferrovia Vigezzina Centovalli che collega Domodossola a Locarno. Il periodo coincide con la fase in cui normalmente i boschi attraversati dalla Vigezzina Centovalli mostrano le tonalità autunnali più intense. Il percorso è quello tra Italia e Svizzera, 52 chilometri, poco meno di 2 ore per tratto, con il paesaggio che cambia settimana dopo settimana. Si può salire a bordo da entrambi i capolinea, Domodossola o Locarno. Il biglietto speciale vale per andata e ritorno e permette, se si vuole, una sola sosta intermedia lungo il percorso, all'andata oppure al ritorno. Non c'è invece una durata fissa per la sosta. Il tempo da trascorrere nella località scelta dipende dagli orari disponibili e può essere deciso liberamente dal viaggiatore. Da Domodossola il treno lascia il fondovalle e prende quota verso la Valle Vigezzo, la cosiddetta Valle dei Pittori. Tra le tappe più frequentate c'è Santa Maria Maggiore, borgo di montagna che nelle settimane del Foliage affianca al paesaggio anche un calendario di eventi. Il 17 e 18 ottobre torna infatti per la 21esima edizione Fuori di Zucca, tra mercatino, degustazioni e iniziative nel centro storico. Più avanti si arriva a Re con il santuario della Madonna del Sangue. Poi il percorso cambia volto. Passato il confine, la ferrovia entra nelle Centovalli e comincia la discesa verso il Lago Maggiore. È qui che il tragitto offre alcuni degli scorci più spettacolari: gole profonde, boschi sui versanti, piccoli paesi e aperture improvvise sul paesaggio. Una delle fermate più apprezzate è Intragna, un borgo conosciuto per il campanile iconico che domina il Ticino, e per il Museo regionale delle Centovalli e del Pedemonte. Capolinea dell'itinerario è Locarno, una località svizzera affacciata sul Lago Maggiore. Piazza Grande, il centro storico e il lungolago permettono facilmente di allungare la giornata prima del viaggio di ritorno. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: per l'anima timida un viaggetto è cosa formidabile, come un gran viaggio per l'anima grande. Viaggiare è un'impresa interiore e i viaggi arrischiati, non occorre dirlo, si fanno senza muoversi dal posto. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi.
3: Spot.
4: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
3: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
4: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
3: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
4: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
3: Lady
5: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
6: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
7: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali sistemi elettronici dell'auto.
5: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
7: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
8: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
3: Lady Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
9: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
3: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
9: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura. Cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
3: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
9: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
10: Lady.
11: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
11: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
14: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
15: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
14: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 700931 oppure scrivi a spot@radioledi.it.

0: 8 e 0 minuti.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere riunitosi ieri mattina. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
4: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa.
5: L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia.
4: Ex Ilva, un possibile deposito dell'offerta delle imprese dell'acciaio italiane potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. Lo si apprende da fonti vicine ai commissari, secondo cui il governo più volte ha ribadito la propria disponibilità a supportare i player interessati allo stabilimento, ma si sottolinea: finché non si palesano le offerte non si potrà parlare di partecipazione dello Stato. Intanto oggi riunione tra governo e sindacati a Palazzo Chigi.
5: La ASAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono dunque ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo a Fontanarossa.
4: Lo sport e il calcio con la Coppa Italia: il Genoa vince contro il Sottirol per 1-0, la Fiorentina batte il Pisa 3-0. Per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Fefe De Giorgi, che sconfigge 3-1 alla Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri, già certi di chiudere almeno secondi, torneranno in campo domani contro la Slovenia.
5: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
6: Lady. La musica che cattura.
7: Disco novità.

0: l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
1: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
2: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
1: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
3: Ma io questa non me l'avevo.
1: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
4: Lady.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
4: Lady.
7: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
9: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
7: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
9: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
4: Lady.
10: Con Renocker Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
11: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
12: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew, a Empoli dal 1974.
4: Lady.
7: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E

0: 6 orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
1: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
0: E shop online sul sito alinomancini.com.
1: Un'emozione che non finisce mai.
2: Questa è Lady. Questa è Lady.
3: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 16 settembre 2026 è il 259esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:51 e tramonta alle 19:18. I santi del giorno sono San Cornelio e San Cipriano. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 settembre del 1904 in Italia inizia il primo sciopero generale che durerà sino al 21 settembre, innescato dalla strage dei minatori sardi il 4 settembre ad opera dei carabinieri. Nel 1908 viene fondata la General Motors, marchio mondiale dell'industria automobilistica. Nel 1920 un carretto carico di esplosivo viene fatto esplodere a Wall Street tra la sede della banca Morgan Stanley e la borsa valori. Unico responsabile della strage è l'anarchico italiano Mario Buda. Nell'attentato moriranno 33 persone, 200 il numero dei feriti. Nel 1949 va in onda il primo episodio del cartone animato Willy il Coyote e Beep Beep. E nel 2011 la missione spaziale Keplero della NASA scopre a 200 anni luce dalla Terra l'esistenza di un pianeta circumbinario, cioè orbitante intorno a due soli, con due tramonti e due albe. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 16 settembre del 1995 la nazionale di pallavolo italiana vince il 19esimo campionato europeo svoltosi in Grecia, bissando così il successo ottenuto due anni prima. Anche la finale è identica a quella del 1993, Italia-Olanda 3-2. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 settembre del 1992 gli 883 sono primi in classifica con Hanno ucciso l'uomo ragno. Nel 2005 Ligabue pubblica il disco Nome e cognome. E nel 2011 Simona Molinari e Peter Sincotti lanciano In cerca di te. Passiamo ai nati oggi. Compie 74 anni Mickey Rourke. È popolare nel mondo del cinema come attore e sceneggiatore, ma i primi passi li ha mossi sul ring come pugile. Spegne 65 candeline il giornalista, conduttore televisivo, divulgatore scientifico, saggista e accademico italiano Alessandro Cecchi Paone. E buon compleanno anche a Roy Paci, il trombettista, cantante, compositore e produttore discografico italiano. Compie 57 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 16 settembre 1977 di Maria Callas, considerata la più grande cantante lirica di tutti i tempi. Nel 2016 ci lasciava invece Carlo Azeglio Ciampi, decimo presidente della Repubblica Italiana. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi semina buon grano avrà buon pane, chi semina lupino non avrà né pan né vino.
1: Buongiorno Lady, la mattina con Radio Lady.
4: Fra

0: la, entriamo in diretta cantando stamani sulle fragole di Achille Lauro, Rose Villain, insomma altre, adesso non ricordo chi c'era. Poi buongiorno Simone.
1: Buongiorno. Ah, oggi che giorno è? Martedì, mercoledì, giovedì? No, mercoledì 16 settembre, sono le 8:16.
0: Fosse venerdì,
1: ma perché no? Ma perché no? Secondo me non solo a me, un sacco di persone vorrebbero che fosse venerdì.
0: Vabbè, perché c'è una settimana in cui è ripartita la scuola, insomma cambiano i ritmi, si riparte parte, insomma, un po' con tutto, per cui
1: io dico che ormai siamo
0: in camicina color khaki che hai stamani.
1: Ma sei sicura? Guarda che è verde, eh?
0: Sì, sì. A me vederla così sembra un più un verde un po' militare, ma sul khaki.
1: Tu dici? No, non lo so, oddio, forse hai ragione, non lo so, non credo, però ti piace?
0: Sì.
1: Insomma. Mi spenge un po'.
0: Mi piace perché è abbastanza stirata questa.
1: Questa sì, ieri, no, brava, esatto, hai detto una cosa molto importante.
0: Hai stirato?
1: Ieri ho stirato.
0: No. Grande Simone!
1: Ieri ho preso addirittura l'asse da stiro.
0: Ti sei
1: prima,
0: convertito praticamente.
1: Guarda, lo sai cosa ho fatto?
0: Al casalingo perfetto.
1: Che giorno è? Esatto, ieri era il 15 settembre.
0: Yes.
1: Ok, ho stirato per la prima volta. Tra l'altro ho preso proprio l'asse da stiro perché prima stiravo sul letto. Facevo così. Quando mi serviva, non è che nel senso mi serviva una cosa e la stiravo lì al momento.
0: Ok.
1: Ieri ho detto no, basta, non si può avere 10.000. Ho detto basta. Basta, non si possono avere 100.000 camicie nell'armadio e non sono stirate nemmeno una, perché poi quando mi servono e mi tocca stirarle, no?
0: Capito?
1: Vado là, prendo quella cosa meravigliosa che si chiama asse da stiro, l'ho aperta e ho addirittura stirato ben 10 camicie.
0: Non ci credo.
1: E sono stato anche bravo.
0: Ma guarda,
1: sono stato bravo.
0: Me l'avevi detto forse che avevi stirato stamani?
1: No.
0: E sono stata io a dirti: guarda, questa camicia è stirata.
1: La differenza si vede,
0: cioè,
1: da come
0: effettivamente...
1: Venivo tutto stropicciato.
0: Oggi sono stropicciata anch'io, però, perché questi pantaloni li ho appoggiati male ieri, si vede, e sono tutti stropicciati. Vabbè.
1: E ti dirò, allora, ci stavo prendendo gusto, ho detto quasi quasi stiro anche le magliette.
0: No, dai, troppo.
1: Poi ho detto, no Simo, non ti riconosco più.
0: Ecco, sì, bravo.
1: Calma,
0: per favore, insomma,
1: calmati.
0: Comincia con step by step.
1: Esatto.
0: Non esagerare.
1: No. E quindi ho detto, queste 10 camicie possono bastare.
0: Per ora, sì, per i prossimi 10 giorni.
1: No, anche 2 o 3 mesi forse.
0: Vabbè, detto questo, vi ricordiamo che oggi è mercoledì, staremo insieme fino alle 13.
1: Esatto.
0: Abbiamo anche vari ospiti in studio, insomma, tante belle cose di cui parlare, ma subito arriva
1: l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, siete piuttosto spericolati e impavidi ultimamente. Cercate di sfruttare al meglio queste vostre qualità sia in amore che nel lavoro per raggiungere ciò che desiderate. Toro, in amore occorre fare attenzione alla gelosia. Ogni tanto dovreste fermarvi e ragionare invece che parlare o agire d'impulso. Nel lavoro avrete la possibilità di raggiungere un obiettivo importante grazie al lavoro di squadra. Gemelli, per i sentimenti le nuove storie sono promettenti. Dovrete però approfondire al meglio tutto. Nel lavoro, dopo un periodo piuttosto controverso, ora è una fase di grande fiducia ed espansione. Cancro, in amore c'è la voglia di tornare protagonisti. Se non siete riusciti a risolvere una crisi adesso, dovrete fare una scelta. A livello lavorativo, cercate di non agitarvi inutilmente. Leone, nel lavoro può essere il momento giusto per farsi venire in mente qualcosa di buono. In amore siate più equilibrati, ci sono delle scelte da fare. Potrete fare qualcosa di diverso rispetto al passato. Vergine, sul fronte dei sentimenti è una giornata che può portare maggiore serietà. Nel complesso è meglio evitare incidenti diplomatici. Nel lavoro è una giornata piena di piccoli ostacoli che dovrete affrontare con lucidità. Bilancia, la vostra determinazione sarà al massimo oggi, ma voi evitate di imporre le vostre idee agli altri. Ascoltare con attenzione sarà invece la chiave per evitare conflitti e magari ottenere proprio ciò che volete. Scorpione, per i sentimenti è un momento piuttosto confuso, ma avrete finalmente le idee chiare su alcuni aspetti della vostra relazione. Nel lavoro il cielo è interessante per fare il punto della situazione e magari voltare pagina. Sagittario, la vostra mente sarà vivace e pronta ad esplorare nuove idee. Tuttavia, cercate di non disperdere la vostra energia in tanti progetti contemporaneamente. Fate una lista delle priorità e cominciate dal punto 1. Capricorno. A livello sentimentale è meglio evitare rapporti con persone già impegnate. A livello lavorativo, invece, è un periodo ancora complicato, ma non per questo improduttivo. Acquario. Sentirete oggi un forte desiderio di sicurezza e stabilità. Le stelle vi aiutano a prendere decisioni sagge riguardo alle vostre finanze o alla gestione delle risorse energetiche e di tempo. Pesci. Per i sentimenti c'è una certa stanchezza. Questa non è la giornata migliore per mettersi a litigare. Buon momento invece nel lavoro, ma se vi mettete a discutere con tutti, finirete per ritrovarvi esausti, inutilmente. Oggi vi saluto con le parole di Susanna Tamaro. Solo il dolore fa crescere, ma il dolore va preso di petto. Chi si svincola o si compiange è destinato a perdere. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya. Su Lady. Buongiorno Lady. Buongiorno Lady.

0: Prayer to the Rain, Adele.
1: Sì, ci piace molto. E sai cosa ci piace anche molto? Irama, tra l'altro, ha visto
0: Ragazzi,
1: Giudice.
0: Ha spaccato con questa canzone.
1: Con e ora è giudice di X Factor.
0: Insieme
1: bravo,
0: a quella cosa,
1: Francesco Gabbani.
0: Sì, la Paola. Paola, giusto?
1: Sì,
0: che del tuo Paolo e Chiara fanno molto confusione.
1: Jake La Furia.
0: Jake La Furia e la bella Giorgia che
1: presenta.
0: Presenta. E lei è una brava conduttrice, sì.
1: Esatto, esatto.
0: Noi saremo meglio però,
1: Che scherzi.
0: Sì, andiamo, vediamo.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico intenso verso nord tra Incisa Reggello e Firenze Sud, rallentamenti sempre verso Bologna anche per perdita di carico tra Badia e Biomo, variante di valico. In A11 permangono code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Pistoia e Bivio con l'A1, il tutto verso Firenze. E arriviamo alla Fipili per veicolo fermo in avaria, coda tra Ginestra e Lastrassigna e tra Ponte d'Era Ovest e Ponte d'Era Est, tutto verso Firenze. Fipili inoltre code a tratti sempre verso il capoluogo tra Lastrassigna e Firenze Scandicci. Prima di salutarci, per il traffico ferroviario, per un guasto tecnico a un passaggio a livello tra le stazioni di San Pietro a Vico e Decimo Pescaglia, permangono provvedimenti di circolazione in linea a tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
3: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
4: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali sistemi elettronici dell'auto.
2: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
4: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
5: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
6: Lady.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
6: Lady.
10: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
11: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
12: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
11: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
13: Ma io questa non me l'avevo.
11: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
6: Lady.
14: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
9: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
6: Lady.
15: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
16: (0571) 77256. La linea riservata agli ascoltatori di Radio Lady.
17: Good morning.
18: Buongiorno Lady.
19: Noi due siamo bravi.

0: Mr. Rain, 8 e 37 minuti su Radio Lady.
1: Allora, posso dire una cosa?
0: Tu puoi dire quello che vuoi, perché, lo sai.
1: Perché ieri è stato un giorno per me incredibile, no? Proprio perché si diceva prima che ho iniziato a stirare e quindi... Quindi ho fatto una leggera ricerca in questo momento, no? Allora, intanto perché si stira di solito? Cioè, se io ti dovessi chiedere perché... stiriamo i capi?
0: Perché i vestiti sono grinzosi e per renderli insomma lisci, per togliere le grinze.
1: Sì, però diciamo che l'obiettivo principale qual è? Avere un aspetto più curato.
0: Eh beh, certo.
1: Perché comunque è importante,
0: è
1: no?
0: Andare in giro tutti stropicciati. Poi, se arrivasse la moda che stropicciato è cool, io sono d'accordo.
1: Però dipende dal capo di abbigliamento. Tipo, per esempio, la camicia di lino... Bah, si può permettere.
0: La camicia di lino sì, vero? Però per esempio tu pensa ai jeans, presente quando li tiri fuori, insomma li prendi dallo stendino.
1: Sono durissimi.
0: Che camminano da soli praticamente.
1: Sembrano di cartone.
0: Anche quando vai a indossarli,
1: è
0: insomma,
1: vero,
0: sembra
1: vero.
0: Di indossare la carta vetrata, insomma non è proprio piacevole.
1: È molto vero. Allora infatti perché si stira proprio per questo, per avere un aspetto più curato.
0: Per ammorbidire un po' i panni.
1: Bravissima. Certo. Soprattutto anche indipendentemente dalle occasioni importanti o meno, no? Ma di solito si stirano di più le camicie, i pantaloni quelli classici, gli abiti e danno chiaramente un'impressione più elegante e professionale. E come dicevi giustamente tu, facendo l'esempio del jeans, è perché comunque ci si sente meglio nei propri vestiti, perché indossare un capo d'abbigliamento ben stirato, ordinato e senza pieghe può contribuire alla sensazione di cura personale, quindi anche psicologicamente ci sentiamo anche più belli, no? Più e però visto che di fronte a me ho l'esperta in stiratura, perché io ho iniziato ieri, allora io vorrei dirti, diciamo, i passi, quelli più, secondo questo articolo, i passi giusti per una buona stiratura.
0: Ah, cioè tu ti sei andato a leggere,
1: ragazzi,
0: come
1: ma io,
0: si stira
1: quando
0: prima
1: io le cose faccio, le faccio
0: ragazzi,
1: bene.
0: Questo è un ragazzo che si applica.
1: Questo è un bocchione,
0: è un,
1: di la verità.
0: È un omino da sposare.
1: Ecco, allora, intanto bisognerebbe controllare sempre l'etichetta. Cioè
0: sì,
1: prima,
0: vero?
1: Prima di iniziare bisogna ovviamente controllare la temperatura, chiaramente sull'etichetta, e i simboli ci dicono quanto può sopportare il tessuto, perché... Scusate, perché effettivamente mi è successa una cosa tempo fa. Io devo aver stirato qualcosa che non mi ricordo cosa, che ha perso del...
0: Forse c'erano quelle scritte un po' in rilievo. Quelle sono tremende.
1: Mi sembra...
0: con il calore,
1: brava, esatto,
0: si staccano.
1: Bravissima.
0: E spesso sporcano.
1: Esatto.
0: Fanno quelle strusciate di colore che non ti vanno più via.
1: Bravissima. Tant'è che prima di stirare ieri ho dovuto pulire il ferro, perché avevo paura di ovviamente piastricciare.
0: Faccio quando metto la maglietta, perché ci sono queste magliette che hanno
1: le scritte
0: che non sempre sono fatte di tessuto, spesso sono di quella
1: stampate di
0: sì, stampate
1: plastica.
0: Con quella plastica così le copro con uno straccio con un po' umido,
1: okay.
0: E ci passo sopra il ferro,
1: ok. E se io invece le
0: oppure a rovescio? Però a volte se è un cotone particolarmente fine
1: può sciuparlo,
0: può comunque sciuparsi. Preferisco metterci un asciughino leggermente inumidito.
1: Questo è un ottimo consiglio che noi diamo,
0: sì,
1: per scontato.
0: Prima
1: però...
0: si usava l'appretto, no?
1: Le che?
0: Le nostre nonne, le nostre mamme, insomma, prima stiravano con... Tu sai, mai visto quella...
1: Gli spray?
0: Sì, li vendono ancora, però sinceramente io non l'ho mai utilizzato.
1: Ma scusa, ma il ferro non già... il ferro
0: sì,
1: non
0: poi i ferri da stile moderni già hanno. Però questo io lo sapevo chiamato appretto.
1: Ok, bello questa cosa, bello.
0: Tu lo spruzzavi e serviva a rendere le fibre un pochino più morbide.
1: Vedi, noi diamo...
0: Ma le vere stiratrici penso lo usino ancora,
1: Ah, magari serve anche per stirare meglio, no? Viene meglio la stiratura.
0: Non so se si chiama proprio appretto.
1: Questo io farei una rubrica consigli.
0: L'appretto, sostanza, o una fase di lavorazione facilita la stilatura,
1: okay.
0: Elimina le pieghe, ravviva i colori, protegge le fibre dallo sporco.
1: Ok, allora
0: appretto spray.
1: Bello, bello. Quindi questi, diciamo, sono consigli per singole, per chi inizia adesso a fare questo tipo di lavoro. Allora, poi bisognerebbe non aspettare che i capi siano completamente asciutti, secondo questo articolo, perché stirare i vestiti leggermente umidi rende più facile eliminare le pieghe. Sei d'accordo? Sì, infatti si sta parlando comunque va inumidito. Bisogna partire dalle temperature più basse e aumentarle solo se necessario, soprattutto con con tessuti delicati, perché il rischio qual è? Di bruciare il tutto, no? Quante volte è capitato di appoggiare il ferro oppure di avere una temperatura alta e fare quella macchia che brucia tutto? Per quanto riguarda la camicia, sembrerebbe che bisognerebbe iniziare prima dal colletto e poi dai polsini, poi maniche, spalle e infine il corpo. Io per esempio questa cosa non la faccio, io parto da tutta la parte aperta.
0: Ma anch'io,
1: vero? Cioè, chi se ne frega, cioè uno lo inizia. Poi i capi scuri e delicati meglio se stanno al rovescio, così si riduce il rischio di lasciare aloni o lucidare il tessuto. Però non l'ho capita, perché?
0: Sì, perché poi si vede su metti una maglia nera, una felpa nera. Se tu l'effetto quando vedi a volte quelle punte,
1: è vero.
0: Tessuto è un po' più lucido, perché lì ci sono delle fibre bruciate.
1: Ecco,
0: capito?
1: Cos'è? Quindi la mia mamma mi ha mandato a giro sempre così. Ecco cos'è.
0: E te vedi, mamma, dovevi stirarmela al rovescio.
1: Ora la chiamo e gli dico come stirare. E non accumulare tutto nel cestello, perché se i vestiti rimangono ammassati dopo il lavaggio, le pieghe si fissano e stirare diventa molto più complesso.
0: Io infatti sai cosa faccio? Quando li tiro fuori dallo stendino li piego.
1: Ah,
0: li
1: brava.
0: Piego, vabbè, li metto uno sopra l'altro, ma comunque piegati in maniera tale che la forza di gravità già un po' li stira.
1: Certo, ora non so se abbiamo tempo, magari lo diciamo
0: no,
1: dopo.
0: Diciamo dopo. Comunque, allora, questi sono i consigli.
1: I primi consigli.
0: Per stirare, perché ieri il nostro Simone ha stirato.
1: Per la prima volta.
0: Quindi la prossima volta che Simone laverà il WC ci saranno nuovi consigli.
1: Esatto, brava! Consigli per gente come me, va bene, questo facciamo proprio la sigla.
0: I consigli di Simone
1: vai, e vi insegnerò a vivere meglio.
0: Fai la sigla, vai.
1: Va bene.

0: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero. E interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Lady.
2: La divisione disinfestazioni di Cerofolini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
3: Cerofolini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
2: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 0049.
4: Lady. Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
5: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
4: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
5: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
4: Organizzazione Anva Confesercenti.
6: Lady.
7: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
9: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Lady.
5: Respirare nella grotta di sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
10: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
11: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
12: Good morning.
13: Buongiorno Lady.
14: Good morning.
15: Tu non lo dici ed io non lo vedo.

0: bella questa canzone.
1: Bella. Arrivò seconda.
0: Arrivò secondo? Sì. Ah, io pensavo primo, lo sai?
1: No, prima arrivò Diodato con Fai Rumore.
0: È vero.
1: Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar, e poi a seguire arriva l'informazione delle ore 9. Comunque non c'è.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Trovati dalla redazione.
5: In primo piano il conflitto tra Russia e Ucraina che potrebbe allargarsi. Il Dipartimento di Giustizia americano annuncia che i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Intanto la Camera dei rappresentanti statunitense apre la strada al voto finale sul disegno di legge che inasprisce le sanzioni contro Mosca e conferisce al presidente Trump nuovi poteri tariffari nei confronti dei paesi che acquistano energia russa.
4: Gli Houthi hanno smentito di aver lanciato un drone contro la città santa della Mecca, definendo una menzogna l'accusa mossa dalla coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita. È stata superata una linea rossa, avvertito Riyadh, sottolineando che adotterà le misure necessarie contro i ribelli yemeniti. Intanto la Camera USA ha approvato un provvedimento che impone a Trump di mettere fine alla guerra in Iran o di richiedere l'autorizzazione del Congresso.
5: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, fa sapere il Viminale. Il ministro degli Esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira invece di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
4: Il governo di Giorgia Meloni è al lavoro sul dossier ex Ilva. Palazzo Chigi oggi in programma primo un incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici, poi nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
5: L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Protesta delle opposizioni.
4: Lo sport con gli europei di volley. L'Italia sconfigge per 3-1 la CEI e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri torneranno in campo domani contro la Slovenia, ma intanto sentiamo il commento post partita del CT Fefe De Giorgi ai microfoni di Sky Sport.
6: Noi dobbiamo pensare che ci stiamo avvicinando alla fase delle partite dentro fuori e quindi dobbiamo stare molto focalizzati come oggi sul gioco, sulla qualità, sulla capacità di superare difficoltà, di cambiare le cose. Questo devo dire che i ragazzi su questo sono veramente speciali, nel senso che si aiutano molto, hanno la forza anche morale per farlo, caratteriale, hanno degli ottimi legami tra di loro e quindi questo chiaramente aiuta.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Buongiorno Lady.

0: Bentrovati, buon mercoledì 16 settembre con il GR delle buone notizie. C'è un collegamento diretto che va da difetti nell'antenna delle cellule, un piccolo organello chiamato ciglio primario che serve a captare segnali esterni, ai difetti cardiaci congeniti che colpiscono circa 2 neonati su 100 a livello globale. L'ha scoperto lo studio dell'Università di Copenaghen pubblicato sulla rivista PLOS Biology. Le proteine che compongono l'antenna svolgono infatti un ruolo chiave nella formazione del cuore, indicando alle staminali quando e come trasformarsi in cellule del muscolo cardiaco, ma se alterate possono dare origine a cardiopatie congenite. La scoperta apre la strada a terapie più efficaci e mirate. 7 nuove specie di rane diamante del Madagascar sono state scoperte combinando ricerche sul campo con l'analisi del DNA di esemplari conservati nelle collezioni museali. I loro identikit pubblicati sulla rivista Vertebrate Zoology dai ricercatori dell'Università di Copenaghen dimostrano che questo gruppo di anfibi, tra i più misteriosi ed elusivi dell'isola, è maggiormente diversificato rispetto a quanto ipotizzato finora. Nasce una nuova orchestra swing italiana, The Italian Society, progetto del produttore e compositore Diego Bongiorno. Il gruppo riunisce circa 25 musicisti e 3 voci soliste che si alternano al microfono con uno stile ispirato ai cantanti confidenziali del Rat Pack. È appena uscito il singolo d'esordio We Are Italians. Per il lancio sono stati coinvolti 2 ospiti di rilievo, Saturnino al basso e sassofonista e cantante britannico Ray Gelato, figura nota nello swing internazionale. Whitney Houston entra nel mondo delle Barbie con una bambola ispirata al look di I Wanna Dance With Somebody. Indossa un abito viola con orecchini, tacchi colorati e un microfono col suo supporto. Alla realizzazione ha collaborato Pat Houston, cognata della cantante responsabile della sua eredità, insieme al team creativo di Mattel per celebrare lo stile iconico di Whitney. La bambola è stata presentata ad Atlanta durante la 5ª edizione della Legacy of Love Gala, organizzata dalla Whitney Houston Legacy Foundation per celebrare ogni anno la nascita della cantante. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Spot. È suonata la campanella, si torna a scuola e i tuoi bimbi ci vedono bene?
2: Niente paura, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School.
1: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito.
3: Back to School, la promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e

0: Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì. Lady.
1: Venerdì 18 settembre alle 12.15 appuntamento su Radio Lady con Ecomedica, centro medico polispecialistico e diagnostico di Empoli. Con ospite in studio il dottor Claudio Caponi, chirurgo senologo, sarà l'occasione per promuovere l'ottobre rosa, il mese della prevenzione femminile. Non mancate, Ecomedica vi aspetta venerdì 18 settembre alle 12.15 solo su Radio Lady. Lady.
2: Negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
3: Lady.
4: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
0: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
4: E shop online sul sito alinomancini.com.
0: Un'emozione che non finisce mai.
3: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
5: Good morning.
0: Buongiorno, Lady.
5: Good morning.

0: Marco Paranoia, Samurai J su Radio Lady. Allora sono 9:15 minuti, tutto per il momento va bene in questo mercoledì. Tra poco noi avremo ospite in studio un Donato Gomme, ovviamente il figlio appunto di Donato, appunto, che verrà così a presentarci questa storica azienda, insomma, dell'Empolese. Quindi faremo due chiacchiere con lui dopo le 9:30. Mentre prima
1: c'era il restante dei consigli, no? Di quella.
0: Abbiamo detto che si chiamerà l'angolo di Simo.
1: L'angolo di Simo, dove vi daremo consigli. Ci sarà forse una sigla, vediamo.
0: Dove Simone darà consigli, ovviamente non richiesti.
1: Ma dipende, perché a volte, guarda, questi consigli possono.
0: Sì, non richiesti, nel senso che per il momento ce li diamo fra di noi.
1: Sì.
0: Poi, se volete, ma mi dice a Simone se si informa su come si deve fare, per esempio, a usare bene l'asciugatrice.
1: L'asciugatrice, esatto.
0: Oppure
1: sì, quali
0: prodotti migliori per pulire il pavimento.
1: L'asciugatrice, bisogna stare molto attenti, perché tra l'altro dentro ci sono, non so se ci hai fatto caso, sì, sicuramente sì, delle palline con tutti gli spunzoni, ci sono degli oggetti che bisognerebbe utilizzare per rendere il capo morbido, no?
0: Sì.
1: Però chi non lo sa,
0: dice di usare anche le palline da tennis.
1: Addirittura, vedi? Ecco, però per chi non lo sa, io sono convinto che adesso qualcuno sta scoprendo questa cosa, no?
0: Certo.
1: Quindi, vedi, sono consigli che alla fine comunque sono utili, perché metti caso, tu compri un capo di abbigliamento che costa veramente tanti soldi
0: e lo stiri male.
1: Lo lavi male, lo asciughi male e dopo ti girano. E quindi, vedi, questi consigli sono super utili per tutti.
0: Ma infatti allora, sono bellissima, però ecco, bisogna che tu faccia le cose per benino, devi cercarti consiglini.
1: E noi siamo qui appositamente per questo. Allora, abbiamo iniziato a dire un po' di consigli per come, per avere una stiratura perfetta, e nessuno ci sta pagando per questi consigli, cioè non è che abbiamo un brand dove dice, oh guarda, c'è uno sponsor.
0: Però volendo,
1: se volete, noi vi diamo anche l'iman.
0: Diamo anche l'esclusiva.
1: L'esclusiva, esatto. Allora, prima abbiamo detto di non accumulare tutto nel cestello, perché se i vestiti rimangono ammassati dopo il lavaggio, le pieghe si fissano e stirare diventa un po' più di complesso e difficile. Qui dice una cosa molto semplice, cosa che a volte, ecco, io non facevo: occhio all'acqua del ferro, perché se nella propria zona l'acqua è molto calcarea, e soprattutto nella zona nostra forse lo è importante seguire le indicazioni del produttore per evitare il calcare nel ferro. Infatti io non ho mai capito, bisognerebbe mettere l'acqua distillata?
0: No, l'acqua di minerale, cioè apposta l'acqua per stirare.
1: Ok, quindi l'acqua del rubinetto non va bene.
0: No.
1: Esatto, proprio
0: più che
1: per
0: altro perché appunto, perché poi si crea il calcare all'interno del ferro
1: e butti via il ferro,
0: si ostruiscono tutti i pallini, e quindi non
1: spruzza più. Va bene, per quanto riguarda i pantaloni, prima bisognerebbe sistemare bene le cuciture e tasche e poi procedere con le gambe, perché aiuta a ottenere un risultato più ordinato,
0: migliore.
1: Ecco, questa cosa non lo sapevo.
0: Vedi,
1: io
0: per esempio, tu i jeans come li stiri?
1: Io non li ho mai stirati i jeans, però aspetta, intanto ho iniziato con le camicie, fammi rifare i jeans. Però ecco, ti direi come
0: però
1: li stirerei.
0: Come li stirerei?
1: Allora, prenderei una parte, cioè una gamba, okay, la metterei proprio sull'asse da stiro, perché non so come si chiamano.
0: Sì.
1: Una gamba. E comincerei a stirare la prima parte, la prima.
0: Sì, okay.
1: Poi l'altra gamba.
0: Sì.
1: Poi le rovescio e poi li schiaccio insieme, le metto insieme come se fossero piegate una sopra l'altra e comincio a dargli un'altra stiratina, poi la rigiro un'altra stiratina, poi le piego come quando si comprano,
0: si mettono nel cassetto.
1: No, li do più passate e poi le metto nel cassetto.
0: Okay.
1: Cioè, no? Perché?
0: Sì, il procedimento va bene, però i jeans andrebbero stirati al rovescio.
1: Mai fatta questa roba.
0: Sai perché? Perché si mantiene meglio il colore, non solo, ma anche i jeans andrebbero lavati al rovescio.
1: Ma dai.
0: Perché consigliano di far così, perché il colore del jeans si mantiene di più. Tutti i pantaloni comunque andrebbero lavati un po' al rovescio.
1: Bello, non lo sapevo. Ultime cose, questo vabbè è facile, vi dice un piccolo.
0: E poi con te è facile, che non sai niente.
1: Esatto.
0: Le faccende domestiche, te sei proprio.
1: Allora, posso dire una cosa? La tua faccia è un misto di.
0: È proprio una porta aperta.
1: È un misto di tenerezza e schifo allo stesso tempo.
0: Tenerezza, diciamo, comprensione.
1: Sì, sei proprio.
0: non lo so, è bellissimo, perché vabbè, si vabbè. Vede proprio che si può dire qualunque cosa e te ci credi, perché sì, non ne hai esperienza.
1: Esatto, io vedo, poi ho visto il fascino che ho negli occhi, mi dico,
0: esiste l'acqua apposta.
1: Ma stai scherzando? Va bene, poi piccolo trucco, per le pieghe ostinate il vapore è spesso più efficace che premere forte con il ferro. E fin lì ci arrivavo anch'io. Ultima cosa, vabbè, questo ci arrivavo anch'io, ragazzi, mai lasciare il ferro acceso incustodito perché chiaramente è pericoloso.
0: È vero, è vero.
1: Poi, altra soluzione, non stirare. Lasciare lì e sai...
0: Comunque dai, ti adoro, belli, l'angolo di Simo, ragazzi, vai. Intervenite e proponete i prossimi argomenti, appunto per oggi appunto abbiamo preso lo stiro, perché poi sono così, ti ripeto, io stiro, per cui per me sono scontati, però... Tante persone come te, appunto, evidentemente non stirano e quindi hanno bisogno dei
1: per
0: tuoi
1: quelli
0: consigli.
1: Come noi, per quelli come noi. Vabbè, quindi, vabbè.
0: Unitevi.
1: Uniamoci.
0: Just can't get enough.
1: Cosa?
0: Just can't get enough.
1: The Black Eyed Peas.
0: Black Eyed Peas.

0: noi siamo pronti invece ora per il GR Traffico e quindi vogliamo che voi lo ascoltiate con attenzione. Cosa c'è?
1: Niente. Ti guardavo.
0: Beh, sono bella, vero?
1: Sì, bellissima.
0: Fa piacere.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 chiuso per lavori lo svincolo di Pian del Voglio fino alle 18. Per materiale dispersi, rallentamenti in direzione Roma tra Calenzano e Firenze Scandicci. Sulla A11 in direzione Firenze per viabilità esterna che non riceve, 3 km di coda tra Firenze Ovest e Firenze Peretola. Code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e il Bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Firenze, code in uscita a Pisa Aeroporto e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, code in uscita all'Astra Assigna. La viabilità cittadina a Firenze in via di San Niccolò per lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via di San Miniato e via del Giardino Serristori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
3: Lady, hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Lady.
4: Con Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
5: Lady.
6: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
7: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
8: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
9: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
10: Ma io questa non me la bevo.
9: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
5: Lady.
11: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
2: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
13: Radio Lady porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
14: Buongiorno Lady.
15: Buongiorno Lady.
14: Buongiorno Lady.

0: diretta con Mer Cremo, Serena Brancali, The Colors. Questa è Partenope, una delle canzoni di quest'estate, ma noi oggi vogliamo continuare con i nostri ospiti, le nostre rubriche dedicate proprio a conoscere anche, diciamo così, le aziende storiche di Empoli che hanno contribuito anche, diciamo così, sono cresciute tanto, insomma, nel nostro territorio. Quindi oggi conosciamo Donato Gomme Service e oggi ospite in studio con noi c'è il figlio di Donato, Antonio Craca. Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, Antonio, tutti a Empoli credo conoscano Donato Gomme. Donato appunto è il tuo babbo che nel 1970 ha iniziato questa attività, quindi sì. Attività che oggi appunto non è soltanto gomme, quindi non è stato un centro dove si possono acquistare e cambiare i pneumatici, ma insomma offre tantissimi servizi, insomma, per viaggiare sicuri. Allora, intanto, se ci vuoi così parlare un po' di tuo babbo, di come tuo babbo appunto ha iniziato questa attività, perché appunto mi dicevi che in realtà è iniziato un po' per caso, no, Antonio?
1: Sì, ha preso praticamente, aveva voglia di intraprendere un'attività e c'era.
0: Intanto, quanti anni aveva?
1: Poco più di 20.
0: Quindi
1: era appena tornato dal militare.
0: Un'altra epoca, praticamente.
1: Sì. E niente, c'era un gommista dell'epoca che era anziano, insomma, smetteva.
0: Di Empoli.
1: Di Empoli, sì. E lui gli ha chiesto se gli vendeva la licenza. E si sono messi d'accordo come facevano a tempo, una stretta di mano, niente
0: e
1: di
0: via.
1: Particolare, e gli ha detto: ma se vuoi iniziare c'è un po' di gomme da riparare, con quelle puoi partire l'attività. E lui una ruota alla volta l'ha riparata e via.
0: Ma lui sapeva già riparare le gomme?
1: Aveva lavorato una dipendente in un'altra azienda,
0: quindi comunque era una cosa che a babbo piaceva.
1: Sì, aveva già iniziato un pochino, si era avviato, ecco così.
0: Dove nata la prima?
1: In Piazza Gramsci.
0: In Piazza Gramsci, quindi proprio nel centro di Empoli,
1: sì.
0: Nel cuore di Empoli. E lui ha iniziato così, riparandole.
1: Poi dentro, praticamente al di là di quello c'era niente, tranne una gomma. E questa gomma ancora c'è.
0: No, a testimonianza di questo
1: della partenza.
0: Che bello. Senti, poi come è cresciuta? Perché poi, insomma, oggi effettivamente se andate anche sul sito di Donato Gomme, insomma, poi ovviamente oggi sono tantissimi servizi, insomma, i controlli liquidi, le revisioni, tutti i gonfiaggi, i servizi,
1: tagliando.
0: Carrozzeria, cambio fili, insomma, c'è di tutto praticamente oggi. Immagino poi oggi non siete più in Piazza Gramsci, ma in Via Rossini da quanto?
1: Allora, lì dal 92.
0: Quindi insomma sono diversi anni.
1: Sì, ormai anche
0: immagino
1: lì.
0: Che sia anche molto più grande, no? Rispetto a come la partenza.
1: La partenza è stata una stanza tipo 2-3 metri quadri e lavorava per la strada. Come prima funzionava così, ora non è più possibile.
0: Quando sono arrivati poi i primi collaboratori, i primi dipendenti?
1: Allora, io...
0: Tu sei stato il primo?
1: Praticamente sì, in pianta stabile, e poi piano piano abbiamo preso un po' più di campo, in due ci si aiuta meglio, poi siamo sempre andati anche d'accordo, quindi sempre collaborato bene. E uno dietro l'altro, poi uno dopo l'altro siamo arrivati a 7.
0: Quanti anni avevi quando hai iniziato?
1: 21, 22.
0: Quindi insomma hai fatto bene come babbo.
1: Più o meno,
0: finite le scuole, diciamo, ti sei buttato su questa cosa. Oggi cosa offre Donato Gomme Service?
1: Allora, offre prima di tutto, va bene, assistenza su pneumatici e la rivendita di qualsiasi marca. Io preferisco montare pneumatici di qualità perché aiutano la sicurezza. Frenare anche 10 centimetri prima può voler dire
0: fa la differenza.
1: Faccio un incidente, non lo faccio, mi faccio male, non mi faccio niente. Quindi è la cosa fondamentale. E intorno alla gomma c'è quindi la convergenza, l'equilibratura. Per chi fa il cambio stagionale abbiamo due magazzini per fare il deposito, lo stoccaggio delle gomme, diciamo, non montate in quel momento nell'auto. Oggi ci sono i sensori per la pressione, quindi bisogna fargli la manutenzione, vanno sostituiti quando sono rotti, insomma. Tutto quello che ruota intorno alla gomma.
0: Che poi sembra una cosa, c'è la gomma, no? Però c'è da dire che le auto moderne, no? Sempre più tecnologiche, ovviamente oggi è più facile seguire l'andamento di usura delle gomme o no? È una mia curiosità, no? Tutta questa tecnologia vi facilita il lavoro o no?
1: Ora facilita?
0: Direi di no.
1: No, perché ci vogliono sempre più strumenti. Però sicuramente
0: è diventato un po' più complesso.
1: Per l'utente è più semplice. Semplicemente quando si accende la spia che le gomme sono sgonfie, uno prima doveva andare a sensazione. Ora si accende oggi, la spia, diciamo, sì, e il cliente viene a gonfiare le gomme. Quindi questo consente una maggior tenuta, si risparmia un po' di carburante. Che di questi tempi non è da poco.
0: Questo aspetto mi interessa, no? Perché prima hai detto le gomme, appunto Donato Gomme, insomma, è famoso, no? Non a caso avete mantenuto, no? Anche nel nome, comunque, l'importanza dei pneumatici. Il fatto di montare gomme di qualità, perché è così importante? Hai detto fa la differenza non solo in fatto di sicurezza, ma anche in fatto di risparmio.
1: Sì, alla fine sì, perché se si prendono pneumatici che fanno consumare meno carburante, perché oggi c'è l'etichettatura che parlano anche di queste cose qui, alla fine della vita del pneumatico uno qualcosa ha risparmiato, quindi sì, è vero, al momento investe qualcosa in più, ma poi se lo ritrova. Sia come sicurezza sia come risparmio di gestione ordinaria, ecco.
0: Quindi un pneumatico di qualità fa la differenza anche, appunto dicevi prima, sulla frenatura anche, no?
1: Frenata, sì,
0: quindi
1: sì,
0: è importante, sì. Senti, fra i tuoi clienti prima scherzavamo fuori diretta perché insomma noi davamo un po' ci sono tanti pregiudizi, no? Attorno poi alle donne, insomma agli uomini, al loro rapporto insomma con il tipo di guida, e in genere si pensa che su questo argomento qua il cambio gomme siano più bravi gli uomini, e invece tu ci hai detto esattamente il contrario, che in realtà oggi le cose sono molto cambiate.
1: Sì, le signore, le donne vogliono viaggiare sicure, vogliono pneumatici di qualità, perché partono dal preconcetto che sono imbranate, che non sanno guidare, anche se non
0: anche
1: è assolutamente
0: non è vero.
1: È proprio un'idea che hanno in testa. E quindi dicono, almeno se ho una gomma più performante sono un po' più sicura, e alla fine è così.
0: E sono più brave solo in questo, o hai notato anche nel tuo lavoro che sono più attente, non so, anche per esempio a rispettare le scadenze, che ne so, tagliando la calibratura, come si dice,
1: sì, l'inversione.
0: Ecco, l'inversione delle gomme, così.
1: Allora,
0: o lì ancora sono più bravi gli uomini?
1: Ancora lì sono più bravi gli uomini, però vedo che stanno migliorando molto. Ci sono tante donne, soprattutto giovani, che forse si affacciano più a questo mondo, prendendo la patente, insomma, iniziano a essere indipendenti e sono molto più bravi. Stanno dietro più alla macchina, soprattutto chi viaggia tanto per lavoro.
0: Questa è una cosa bella. Qual è la soddisfazione più grande che provi nel tuo lavoro, Antonio?
1: Ma allora, a parte quando io tanti clienti, ormai noi abbiamo tantissimi clienti storici, ma storici intendo clienti che hanno iniziato a venire a mio babbo negli anni 70,
0: che poi nel frattempo hanno cambiato, immagino, anche
1: hanno
0: modello,
1: macchina,
0: di auto, ma continuano,
1: hanno avuto figli, hanno avuto i figli, e ora quindi siamo già tipo alla terza generazione della solita famiglia clienti.
0: Insomma, questo vuol dire veramente,
1: e vengono e si affidano, ti dicono fai te, insomma, tanto lo sai, ormai ci si conosce, cioè, è proprio quello il bello, avere persone che comunque vengono a fiducia proprio.
0: Quindi c'è cosa più bella, no? Quando vedi le generazioni che si alternano nel tempo, ma che continuano a mantenere un rapporto di fiducia con quello, appunto, di cui si è fidato magari la prima persona della famiglia, no?
1: Sì.
0: Il nonno, la nonna, che magari venivano appunto da Donato. Senti, e i clienti giovani, ecco,
1: sì,
0: nuovi,
1: sì,
0: ci sono. Di clientele? Hai detto intanto che sono attenti, e questo già, visto che dei giovani se ne parla solo male, no?
1: No,
0: specialmente
1: non è vero.
0: Quando
1: invece
0: sentiamo di notizie di incidenti, di rapporto insomma con la guida spesso un po' spericolata, no? Sentiamo sempre parlare nel negativo, invece come sono? Ecco, ci fai un identikit dell'automobilista neopatentato?
1: Sono attenti, semmai alla spesa probabilmente che non hanno una disponibilità come tutti i giovani all'inizio, soprattutto se non lavorano, a poter spendere cifre importanti, però vogliono comunque stare tranquilli, cercano di tenerla, di tenere il veicolo nelle condizioni ottimali per essere, diciamo, più sicuri possibili.
0: Ti chiedono consigli?
1: Sì. Sì, sì, chiedo un consiglio. Ora poi noi è già un paio d'anni che, proprio per cercare di incentivare anche questa cosa, a tutti i clienti facciamo una scheda tecnica quando facciamo l'installazione di pneumatici nuovi e indichiamo quando fare le manutenzioni. Quindi al cliente rimane il promemoria: ho messo le gomme a X chilometri, dopo 10.000 devo fare l'inversione, poi viene, fa l'inversione, si aggiorna, ritorna fra altri 10.000, 12.000, insomma si vede poi al momento in base all'usura, e tanti stanno dietro a questa cosa qui.
0: Bello, quindi vuol dire, insomma, si fidano anche dei vostri consigli, insomma, aspettano, sì, rispettano anche le scadenze. Allora, quindi questo per quanto riguarda appunto tutta l'assistenza, tutto il lavoro. Ovviamente sei solo a lavorare, Antonio, con te ha detto che c'è tuo babbo che, insomma, continua a lavorare, quindi continua anche a darti una mano,
1: anche,
0: diciamo, anche perché, insomma, immagino che il lavoro sia tanto. Quindi tu dovresti, ecco, visto che siamo in chiusura, dare dei consigli, no? Allora, volete mantenere efficienti i vostri pneumatici, dovete rispettare queste regole, anche proprio nel modo di guidare. Ecco, ci puoi dare così velocemente qualche consiglio?
1: Modo di guidare, per farli durare di più, è evitare partenze veloci,
0: a scatto,
1: frenate importanti se non estremamente necessarie, e questi aumentano la vita dei pneumatici di tantissimi chilometri
0: e quindi ci fanno risparmiare
1: la pressione delle gomme, devono essere sempre gonfie, perché la pressione giusta aumenta la tenuta di strada e riduce i consumi.
0: Quindi farle, insomma, controllare spesso, se
1: sì,
0: non si è come me capace di capire quando sono sgonfie, perché io proprio non ci capisco niente, quindi farle vedere spesso da chi insomma lo vede.
1: Sì.
0: Perfetto, allora Antonio, è stato molto bello parlare con te, perché poi, a parte sei molto sorridente, solare, e questo veramente credo sia un piacere anche per i clienti che vengono da te, trovare una persona non musona, una persona sorridente, insomma, che accoglie. Quindi salutaci babbo Donato, storico, insomma, Donato Gomme di Empoli. Ti auguro buon lavoro, insomma, e speriamo di poterti riavere presto per altri consigli sicuramente utili per viaggiare in sicurezza. Grazie Antonio Craca di Donato Gomme in Service di Empoli, ricordiamo via Rossini
1: 7,
0: quindi, insomma, per prevenire meglio un appuntamento si può presentare.
1: Si può anche presentare poi.
0: E poi, insomma,
1: ci organizziamo.
0: Grazie Antonio Craca e grazie a Donato Gomme.
1: Grazie, buongiorno.
2: Questa è Lady.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con la Serie A che prepara la quinta giornata in programma nel weekend, la Coppa Italia a prendersi la scena con le partite dei sedicesimi. Tutto secondo pronostico dunque, con Genoa e Fiorentina che vanno a completare il quadro degli ottavi dove affronteranno Inter e Napoli. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Südtirol vincendo 1-0 grazie a un gol di Vasquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio invece sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Pedro Gonçalves. Oggi l'esordio in Europa League del Milan che affronta il Benfica. Cambio intanto in casa Bologna con l'esonero annunciato di Domenico Tedesco e ritorno in panchina di Raffaele Palladino. Il Bologna ha iniziato a rilento il campionato con un solo punto raccolto e 3 sconfitte nelle prime 4 giornate. Ora per Palladino, che ha trovato l'accordo con l'Atalanta per la risoluzione del contratto, è pronto un triennale. In Serie A già guidato Monza e Fiorentina prima dell'esperienza a Bergamo, chiusa al 7° posto. Italia del volley maschile batte 3-1 la Cecchia e conquista la 4ª vittoria su altrettante partite degli europei. 23-25, 25-16, 25-20 e 25-20 parziali in favore degli azzurri, bravi a reagire dopo aver perso il primo set. L'Italia, già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo domani contro la Slovenia per conquistare il 1° posto del girone. Dopo la lunga pausa estiva, il basket italiano torna protagonista mettendo in palio il 1° trofeo della stagione. I 2 giorni del prossimo weekend sono infatti dedicati alla Supercoppa italiana in programma alla Nova Arena di Tortona. Per la prima volta quest'anno le migliori squadre del panorama nazionale si sfideranno nella Final Four per aggiudicarsi il titolo conquistato nel 2025 dall'Olimpia Milano. Il format prevede 2 semifinali con la vincente del campionato che sfiderà la meglio squadra piazzata nella passata stagione. Sarà quindi subito il turno di una grande classica del basket italiano, Olimpia Milano contro Virtus Bologna. Il ciclismo, Felix Gall lascia la Decathlon e correrà con la Lidl Trek dalla prossima stagione. Il 28enne austriaco, quest'anno secondo il Giro d'Italia e terzo nella Vuelta, ha firmato un contratto fino al 2029. Con lui passa nella formazione tedesca anche il connazionale Gregor Mühlberger, 32 anni, con un accordo invece biennale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi.
2: Spot.
3: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
4: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
3: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
5: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
6: Lady.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
10: Lady. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
11: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
10: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
11: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura. Cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
10: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
11: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
12: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
14: Questa è Lady.
15: Good morning.
16: Buongiorno Lady.

0: so, Erba, sono un po' in ritardo, leggermente. Che se ne frega, eh? Tanto si recupera, che dici?
1: Si recupera, va bene.
0: Tra poco arriva il notiziario, quindi tranquilli che arriva tutto, eh?
1: Esatto.
0: Qui non manca nulla. Dopo i BTS. Sì.

0: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
1: Lady Notizie.
2: Di nuovo bentrovati con l'informazione regionale. Nella consulta tenutasi ieri sera nella sala parrocchiale di San Donato il 15 settembre ha visto anche l'intervento del sindaco Simone Giglioli e degli assessori Marco Greco e Giacomo Gozzini. Oltre agli esponenti dell'opposizione, i residenti hanno ancora lamentato le tempistiche e il nulla di fatto dell'amministrazione ai fini della soluzione dei noti problemi della frazione. L'assemblea è stata molto particolare. L'amministrazione comunale di Empoli esprime il proprio cordoglio per la scomparsa a 68 anni di Fulvia Salvadori, ex consigliera comunale sotto il governo del sindaco Bugli, membro dell'assemblea del circondario empolese Valdelsa. Ha ricoperto nei due mandati il ruolo di presidente della commissione pari opportunità e di capogruppo del PDS. Il sindaco Alessio Mantellassi ricorda il suo impegno a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori durante gli anni in cui ha lavorato presso la CGL empolese. Anche in incarichi apicali. Il comune di Empoli si stringe in abbraccio a sostegno del marito Stefano Romagnoli e del resto della famiglia. È stato trovato in possesso di cocaina e chetamina, oltre che di materiale ritenuto compatibile con il confezionamento delle dosi. Un 24enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri a Cecina con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato notato dai militari mentre vagava durante la notte con un atteggiamento sospetto. I carabinieri hanno quindi deciso di sottoporlo a un controllo e a una perquisizione personale, durante la quale sono stati trovati 3 grammi di cocaina e 22 grammi di chetamina nascosti nel portafoglio e negli slip. Tensioni al CAS di Massarella tra 3 ospiti sono sfociate ieri sera in una colluttazione, rendendo necessario l'intervento dei sanitari del 118 che hanno soccorso e trasportato all'ospedale di Empoli un uomo rimasto ferito alla testa. Secondo quanto ricostruito, la lite sarebbe scaturita da motivi legati alla cena in un contesto dove convivono culture diverse con vissuti spesso difficili. Passiamo allo sport, parliamo di nuoto. 4 medaglie ai recenti europei di nuoto, 2 ori, un argento e un bronzo. È stata un'estate di grandi imprese per Ginevra Taddeucci, la 29enne nuotatrice fiorentina che è diventata la prima atleta azzurra nella storia a conquistare 2 medaglie d'oro nella stessa manifestazione europea. Per lei in arrivo un altro riconoscimento, il Pegaso d'oro della regione Toscana, che il presidente Eugenio Gianni le consegnerà oggi alle 16 in sala Pegaso a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze. Ed è tutto per l'informazione. Altre notizie e aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: È di almeno 11 vittime il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. Proseguono le operazioni di soccorso, lo riferisce la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio che ospitava oltre 100 sfollati aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
3: Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi. Il Dipartimento di Giustizia americano annuncia che i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Intanto la Camera dei rappresentanti statunitensi apre la strada al voto finale sul disegno di legge che inasprisce le sanzioni contro Mosca e conferisce al presidente Trump nuovi poteri tariffari nei confronti dei paesi che acquistano energia russa.
4: La polizia di Ravenna sta eseguendo più decreti di perquisizione locale per personale informatica nell'ambito del procedimento sulla presunta formazione e rilascio di certificazioni mediche false per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. L'attività giudiziaria interessa oltre 20 professionisti nelle città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese.
3: Una perturbazione nordatlantica è pronta a spazzare via la mitezza con conseguenti nubifragi e un crollo termico a partire dalle regioni settentrionali. Nella giornata di oggi una profonda sacca d'aria fredda in discesa dal nord Europa si spingerà fino al cuore del Mediterraneo, portando con sé una perturbazione che colpirà per prima l'Italia settentrionale. settentrionale. I primi segnali di cedimento si avvertono

0: Partiranno tra il pomeriggio e la sera, quando l'aumento della nuvolosità cederà il passo a piogge temporali, localmente anche intensi, concentrati inizialmente lungo l'arco alpino, prealpino e sull'alta pianura padana.
1: Uno sciame sismico in provincia di Catanzaro è stato rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La prima scossa si è verificata alle ore 3:11 nell'area di Amaroni con magnitudo 2.4. 9 le scosse rilevate dalla sala sismica INGV di Roma in sole 4 ore, la più forte delle quali di magnitudo 3.5 nell'area di Squillace ad una profondità di 40 chilometri.
0: La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa a arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo a Fontanarossa.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Ready!

0: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
1: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
0: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
1: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura. Cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
0: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
1: Giovedì 24 settembre dalle 18:30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
2: Lady!
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
2: Lady.
6: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
7: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
6: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
7: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
6: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
2: Lady.
8: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
9: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
10: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
9: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
11: Ma io questa non me la bevo.
9: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
0: www.empolichannel.it. Il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio. Un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it.
12: Buongiorno Lady. La mattina

0: domenica, c'è Saif alle 10:21 minuti su Radio Lady, caro il nostro Simon.
1: Mi piace quando fa caro, che parti, fa caro. Comunque, caro. Buona domenica, te lo ricordi il programma televisivo Buona Domenica?
0: Che c'è sempre.
1: Ma davvero? Cioè, ma stai scherzando?
0: No, c'è Domenica In.
1: No, però. No, io parlo proprio di Buona Domenica. Non c'era un programma.
0: Sì, ma era su Mediaset.
1: Su Mediaset. Sì, lo conduceva Maurizio Costanzo.
0: Sì.
1: Insomma, un must. Un po' come era il che vedeva tanto mia nonna, che c'era la replica la sera o la mattina. No, c'era la replica la mattina, però andava in onda la sera tardi.
0: Il Maurizio Costanzo Show.
1: Maurizio Costanzo Show. Sì, mia nonna non se ne perdeva mai. Ricordo di essere lì con lei e ogni volta.
0: Trasmissione che ha cambiato proprio anche la storia dell'intrattenimento televisivo. Allora, stiamo per ascoltare il nuovo singolo di Elisa che si chiama Kintsugi.
1: Non si capisce se è Kintsugi o Kintsugi.
0: Kintsugi.
1: Esatto, che è giapponese, chiaramente.
0: Che è giapponese, è una tecnica di arti marziali che se ne danno.
1: No. Quello è il karate.
0: Ah, ecco.
1: Ok, invece il Kintsugi, allora,
0: Kintsugi è... Kin vuol dire oro. Tsugi, giunzione. Quindi vuol dire riparare con l'oro.
1: Bellissimo.
0: È quella tecnica,
1: cosa,
0: appunto, che riparano i vasi, che poi in realtà si vedono nelle frammentature, ci mettono l'oro. Che poi costano una salsata, perché ovviamente acquistano valore, no?
1: E cosa ci insegna questa tecnica? Ci insegna a chiaramente a riparare, ed è anche un qualcosa di metaforico, perché tutto ciò che a volte ha una crepa non è detto che si debba buttare via.
0: Le cicatrici, è come, vedi, se una persona si appassionasse all'arte del Kintsugi, imparerebbe anche ad apprezzare le proprie rughe.
1: Esatto.
0: Perché tutto ciò che segna il nostro corpo racconta una storia.
1: Ci dà un valore.
0: Quindi invece di appiattellarle col botulino, bisognerebbe imparare a valorizzare
1: questa
0: le nostre differenze.
1: È una frecciatina contro chi?
0: È una frecciata.
1: Vabbè, arrivata, sta tranquilla. Comunque,
0: io penso questo.
1: Ma anche le relazioni, non buttiamo tutto via. Cioè, anche la macchina, non la buttiamo via se è un po' sciocca. Il telefono.
0: È un po' più difficile.
1: Cioè, io dico, vabbè.
0: Ora va anche di moda a crepare il telefono.
1: Dici? È vero, è vero.

0: Kim Suji, il nuovo singolo di Elisa.
1: Bello, bello, ce la siamo ascoltata tutta, Elisa, vero Cri?
0: Tutta, certo.
1: Dalla singola parola fino alla fine, tutta. Belle, belle, belle, grazie Elisa. Ma ora continuiamo con la musica, perché c'è questa meravigliosa canzone dei Coldplay, che si chiama In My Place. E questa potrebbe essere la colonna sonora perfetta. Ok, perfetta. Per un inizio di giornata meravigliosa, chiaramente in compagnia di
0: Radio Lady.
1: Radio Lady.
0: Sai, mi piace Coldplay perché è fatta per me. Premi freddo.
1: Coldplay.
0: Coldplay.
1: Dopo freddo. Questa battutaccia scappo via.
0: Vai, vai.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Incisareggello e Firenze Sud e tra Calenzano e B1 variante di Valico. Sempre in A1 rallentamenti, questa volta verso Roma, per perdita di carico tra Calenzano e Firenze Scandicci. In A11, 3 km di coda stabili tra Firenze Ovest e Firenze Peretola per viabilità esterna che non riceve, e code a tratti tra Monte Catini Terme e il bivio con la 1, il tutto in direzione del capoluogo. Stessa situazione in Fipiri tra Ginestra e Firenze Scandicci. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, rallentamenti e restringimento di carreggiata per incidente in viale Luder. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Spot. Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazia e code infinite.
3: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
2: Quindi il tempo lo recupero davvero?
3: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
2: Lady.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
2: Lady. Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
8: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
2: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
8: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20 a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
2: Organizzazione Amba Confesercenti.
7: Lady.
8: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
2: Lady.
9: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
10: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
11: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
12: Questa è Lady. Questa è Lady.
13: Da Radio Lady.
14: Prenota subito i tuoi auguri. 0571 77 256.
15: Good morning.
16: Buongiorno, Lady.
17: Good morning.

0: chi lo sa, chi lo sa.
1: Chi lo sa.
0: Esibizionista l'era Annalisa, adesso con i Nuganea ascoltiamo questa Carré. E poi restate in ascolto.
1: Esatto, perché vi stupiremo con effetti speciali.
0: Sì, ciao.

0: mai retto a me.
1: Dim.
0: No, ci stava, no?
1: Anche un wewe ci stava, wee. vabbè. Comunque, io volevo dire una cosa. Ci sono due categorie di persone.
0: Ok.
1: Anche se in realtà credo, cioè non credo alla sfortuna, non credo alla fortuna, però in realtà a volte ci sono degli eventi tendenzialmente molto fortunati e tendenzialmente molto sfortunati. E ci sono delle persone che io non so, c'hanno
0: un lato B.
1: Un lato B di una roba. Tipo, no? Mio fratello, posso raccontare una cosa? mio fratello, lui è sempre stato uno di quelli che, mi ricordo fin da piccino, voleva comprare un portafoglio. Eravamo usciti da questo negozio, solo che gli mancavano 5 euro perché costava, lui aveva 15 euro, facciamo e invece costava 20. 20. E io lì per lì, non so come mai, non gliel'ho dati, però vabbè.
0: Cioè, ma tu ce l'avevi?
1: Dice, forse ce l'avevo.
0: E non gliel'hai dati?
1: No, non me lo ricordo perché non me lo ricordo. Comunque. Vabbè, questo è un altro discorso. E siamo usciti fuori, io vi giuro, signori, che a distanza di 20 metri lui ha trovato 5 euro per terra.
0: Hai capito?
1: Ha preso 5 euro, è tornato dentro e si è comprato il portafoglio.
0: Hai capito?
1: Incredibile.
0: E te?
1: Io non ho mai trovato niente, forse un tappo di bottiglia, una
0: come
1: mossa,
0: si direbbe
1: un euro.
0: A Firenze il tuo fratello è un gran buaiolo.
1: No, sì, nel senso che ha molta più fortuna di me. Io sinceramente avrò trovato una volta davvero 2 euro. Comunque ci sono persone che effettivamente quando vanno a giro trovano un sacco di roba. Io ho conosciuto persone che hanno addirittura trovato degli occhiali anche costosi.
0: C'è,
1: insomma,
0: chi trova computer.
1: Computer.
0: Io non trovo mai niente.
1: Vedi, allora io e te siamo, ecco, sì, perché sì, io e te ci si connette bene. Però ci sono persone tipo che vanno a fare un giro in bosco, come è successo a questi due escursionisti, durante una passeggiata in una zona boschiva dei Monti dei Giganti al confine tra Repubblica Ceca e Polonia, che hanno notato una scatola metallica che sporgeva da un antico muro di pietra. Brava, hanno fatto proprio così, c'è scritto così, hanno fatto
0: C'erano le monete, preziosi, gioielli.
1: Aspetta.
0: Una mappa del tesoro.
1: E allora cosa hanno fatto? Sono andati lì e hanno detto: che si fa? S'apri? Proprio così.
0: L'apri.
1: Una volta aperta, si sono trovati davanti a un vero e proprio tesoro. Perché allora c'erano 10 braccialetti d'oro, 17 portasigari, un portacipria, un pettine e ben 598 monete d'oro per un valore stimato di circa 300.000 euro.
0: Allora, aspetta. Te come fa a saperlo? Cioè, questi hanno trovato tutta sta roba e che hanno fatto?
1: Ottima domanda. Vedi, qui sì, io ti sorprenderò con effetti speciali anche questa volta. Loro cosa hanno fatto? Non è che se ne sono intascati, sono andati a portarli.
0: No.
1: C'è un qualcosa che si chiama buon senso di solito, morale, però ecco, diciamo che i due hanno immediatamente consegnato
0: il tutto
1: a degli esperti del Museo della Boemia Orientale, che è da lì che poi
0: l'hanno consegnati, ma non hanno avvisato le forze dell'ordine?
1: Probabilmente avranno contattato anche loro, che stanno cercando di ricostruire la storia e di capire chi lo abbia nascosto. Secondo le prime ipotesi, il tesoro potrebbe risalire a un periodo di guerra o di forte instabilità.
0: Sembra proprio qualcuno abbia voluto mettere da parte
1: un proprio patrimonio, ma le sue origini restano ancora avvolte nel mistero.
0: Ho capito, quindi
1: in sostanza ora ce l'hanno al museo, stanno facendo questi insomma, stanno cercando di capire chi l'ha nascosto, ma soprattutto chiaramente ci sono stati degli esperti che hanno dato un valore vero e proprio per quanto riguarda questo tesoro.
0: E molto probabilmente se ne esistono, loro l'hanno trovato in una casa privata.
1: No, erano nel bosco, sì, in un muro.
0: Sicuramente ci saranno degli eredi, insomma, di questa cosa qui.
1: Però, insomma, chiaramente anche lì la domanda potrebbe essere: se fossi stato tu a quel momento.
0: Come fa sta domanda?
1: Lo faccio non te, a tutti. Anche gli ascoltatori, no? Cioè, in certe situazioni non è la prima volta che qualcuno trova addirittura dei portafogli pieni di soldini, no? Ora, ma chiaramente nel portafoglio c'è il documento, chiaramente.
0: Sì, però.
1: Ci sono delle situazioni dove ti trovi anche banalmente, che ne so, per strada o per terra delle cose che non sono tue ma possono essere grandi tesori. Che cosa faresti? Cioè, cerchi di riportarlo, comunque fai la cosa giusta, o tu li tieni per te? Io per esempio
0: dipende,
1: non riuscirei.
0: Allora, in questo caso qui ci sono tanti effetti personali anche
1: no? Sì,
0: cioè, oltre alle monete, quindi è proprio l'idea, non so, di una famiglia, che ne so, in tempo di guerra, terra, certo, che hanno, e quindi lì effettivamente è diverso. Un conto è trovare, che ne so, un pezzo di un braccialetto, esatto, d'oro in terra, esatto, cosa, esatto, ti mette a restituire di chi sarà
1: mai,
0: cioè,
1: certo,
0: come fai a risalire al proprietario, quindi, cioè, dipende appunto,
1: vero,
0: dal buon senso.
1: È vero, sono d'accordo.
0: Quando io non ho mai trovato un cappello,
1: ma infatti nemmeno io, quindi il problema non si pone.
0: Sì.
1: Però ecco, tipo i soldi, per esempio, se trovassimo 100 euro per terra, sfido chiunque a riportarla a chi.
0: Ma a chi li riporti?
1: Appunto,
0: cioè,
1: ora,
0: un conto è il portafoglio,
1: che ci sono dei documenti,
0: che c'è,
1: e
0: okay,
1: sai
0: che potrebbe essere una pensione,
1: certo,
0: potrebbero essere risparmi magari che servivano per pagare delle cose importanti,
1: certo,
0: diciamo proprio,
1: certo,
0: lì. Ma se io trovo 10 euro in terra?
1: È vero, è vero. Cioè,
0: l'unica cosa, attenzione, perché se tu trovi 50 euro incastrate nel tuo parabrezza, non le prendere, perché è una truffa che sta girando ora.
1: Ah, vedi?
0: E quindi bisogna stare molto attenti, perché se tu, l'istinto qual è? Quello di prenderli, quindi di uscire dalla macchina e di prenderli. Ecco, nel frattempo ci sono delle persone appostate,
1: ecco,
0: che ti rubano ciò che tu hai dentro.
1: Beh,
0: la macchina.
1: Fai bene a dirlo, perché questo è importante.
0: Quindi il consiglio qual è? Che se capita e tu le vedi dei soldi messi nel incastrati
1: dal cristallo,
0: Vai via con la macchina, ti fermi molto dopo, e quando sei sicuro di essere solo, scendi,
1: okay,
0: e
1: vedi,
0: controlli.
1: Brava, ottima
0: no, perché
1: cosa
0: la stanno dicendo anche non soltanto noi, anche molte radio, perché a quanto pare è una truffa vecchia, ma che sta tornando.
1: Bello.
0: E ora ci sono già stati diversi casi,
1: brava,
0: in Italia.
1: Brava,
0: insomma,
1: brava.
0: Non prendete nulla. Poi se sono vere, meglio, ve le intascate e andate
1: ciao
0: in tasca anche ai truffatori.
1: Comunque, se hai trovato 10 euro, sono mia, quelli lì sotto.
0: Ah, l'avevi messa.
1: Sono mia.
0: Ah.
1: Però sono spariti.
0: Vabbè, pace.

0: sì, la gelosia.
1: La gelosia è
0: coma cose che poi ha portato alla fine del rapporto, insomma, lo sappiamo. Bossa nostra, sì, dice di sì.
1: Dice che è stata la gelosia. Di sì, perché non è stata compresa. La gelosia va compresa. Ragazzi.
0: Perché dice lei, insomma, a quanto pare, insomma, aveva un'altra relazione.
1: Ah, questo è un altro discorso. Va bene, comunque, Bossa nostra, lei è Gaia ed è la canzone più bella che io abbia mai ascoltato, almeno fin questo mese.
0: Ah, detto.
1: Sì, secondo me è fatta molto bene.
0: Gaia.
1: Scritta da Pinguini Tattici Nucleari.

0: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
2: Lady, cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
3: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
2: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
3: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
2: Organizzazione Anva Confesercenti.
4: Lady,
5: chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
6: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
7: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
6: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
8: Ma io questa non me la bevo.
5: Lo hai appena fatto.
6: Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
4: Lady.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
4: Lady.
13: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
14: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
15: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
14: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
16: Buongiorno Lady.
17: Buongiorno Lady.
16: Buongiorno Lady.

0: Sono le 11:04.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Sale il bilancio delle vittime, al momento 12 del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. A riferirlo è la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio, che ospitava circa 70 sfollati, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
4: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito coi principali laboratori. Mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
5: Intanto ieri l'Italia ha prorogato di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento in

0: Odio isolato. Secondo quanto ricostruisce il Messaggero, nei giorni precedenti altre 6 persone, 4 donne e 2 uomini, sarebbero state prese di mira nella stessa zona.
1: Carburanti in vista della scadenza per domani del taglio temporaneo delle accise sul gasolio. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
0: Il calcio cambio di panchina nel Bologna. Domenico Tedesco ha chiuso la sua avventura in rosso-blu. Poco fa il comunicato del club che conferma l'esonero dell'allenatore e contestualmente l'ingaggio di Raffaele Palladino, che questa mattina dirigerà l'allenamento della squadra in vista del prossimo match contro il Torino, dopo aver firmato un contratto fino al giugno 2029. Palladino ieri aveva definito la risoluzione con l'Atalanta.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Buongiorno, Lady.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Mercoledì 16 settembre 2026 è il 259esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:51 e tramonta alle 19:18. I santi del giorno sono San Cornelio e San Cipriano. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 settembre del 1904 in Italia inizia il primo sciopero generale che durerà sino al 21 settembre, innescato dalla strage dei minatori sardi il 4 settembre ad opera dei carabinieri. Nel 1908 viene fondata la General Motors, marchio mondiale dell'industria automobilistica. Nel 1920 un carretto carico di esplosivo viene fatto esplodere a Wall Street tra la sede della banca Morgan Stanley e la borsa valori. L'unico responsabile della strage è l'anarchico italiano Mario Buda. Nell'attentato moriranno 33 persone, 200 il numero dei feriti. Nel 1949 va in onda il primo episodio del cartone animato Willy il Coyote e Beep Beep. E nel 2011 la missione spaziale Keplero della NASA scopre a 200 anni luce dalla Terra l'esistenza di un pianeta circumbinario, cioè orbitante intorno a due soli, con due tramonti e due albe. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 16 settembre del 1995 la nazionale di pallavolo italiana vince il 19esimo campionato europeo svoltosi in Grecia, bissando così il successo ottenuto due anni

0: prima. Anche la finale è identica a quella del 1993, Italia-Olanda 3-2. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 settembre del 1992 gli 883 sono primi in classifica con Hanno ucciso l'uomo ragno. Nel 2005 Ligabue pubblica il disco Nome e cognome. E nel 2011 Simona Molinari e Peter Sincotti lanciano In cerca di te. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 74 anni Mickey Rourke. È popolare nel mondo del cinema come attore e sceneggiatore, ma i primi passi li ha mossi sul ring come pugile. Spegne 65 candeline il giornalista, conduttore televisivo, divulgatore scientifico, saggista e accademico italiano Alessandro Cecchi Paone. E buon compleanno anche a Roy Paci, il trombettista, cantante, compositore e produttore discografico italiano. Compie 57 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 16 settembre 1977 di Maria Callas, considerata la più grande cantante lirica di tutti i tempi. Nel 2016 ci lasciava invece Carlo Azeglio Ciampi, decimo presidente della Repubblica Italiana. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi semina buon grano avrà buon pane, chi semina lupino non avrà né pan né vino.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it. Lady.
5: Venerdì 18 settembre alle 12.15 appuntamento su Radio Lady con Ecomedica, centro medico polispecialistico e diagnostico di Empoli. Con ospite in studio il dottor Claudio Caponi, chirurgo senologo, sarà l'occasione per promuovere l'Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Non mancate, Ecomedica vi aspetta venerdì 18 settembre alle 12.15 solo su Radio Lady.
4: Lady.
6: Suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
7: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
6: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
8: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
4: Lady.
9: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
4: Lady.
10: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
12: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
13: Good morning, buongiorno Lady.

0: Turner.
1: Ragazzi, stamani siamo molto così, eh?
0: Sganalation, così? No? Questo volevi dire? Yeah, E sulle mani qui a Radio Lady, cioè Cristina Ferniani, te lo sai fare, come si chiamano, i vocalist?
1: No, non mi riesce.
0: Nemmeno a me.
1: Non mi riesce. Secondi quella che...
0: Ma come, non si può vedere, due speaker radiofonici che non sanno fare i vocalist.
1: Ma che devo dire?
0: Cioè, proviamo. Facciamo
1: allora,
0: finta...
1: dai ragazzi, no, allora, la sapete l'ultima...
0: Ma cos'è? Non è questa, questo. È la baby dance, cosa stai facendo?
1: Bellina,
0: no?
1: La baby dance.
0: Forse saresti brava a fare più quello.
1: Sì.
0: Ma roba da matti, roba da matti.
1: Sì, sì.
0: Allora, noi lavoriamo in radio.
1: Cioè, il ragnetto whisky.
0: No, te lo ricordi quella faceva? Quella della gomma ps.
1: Sì.
0: La gomma ps.
1: Che buca il ps.
0: No, non ce la ricordiamo molto bene. Aspetta. Poi c'era ascella, ascella, lava l'ascella. Te lo ricordi?
1: Ma no, queste sono schifezze che facevi
0: tu. No,
1: non
0: le facevo io.
1: Francamente.
0: No, guarda che esiste, eh. Fateci sapere 388-3030-100 se anche voi avete ascoltato, diciamo, le canzoni della baby dance. Se avete avuto e se avete dei bambini piccoli.
1: Ecco, io sono più adatta a fare la baby dance che a fare la
0: l'animatrice,
1: sì.
0: la vocalist.
1: Sì, perché insomma dopo un po' a fare dai forza,
0: dai aspetta, facciamo una prova, alza un po' la base, alza un po' la base. Siamo in discoteca, ok?
1: Sì, vai.
0: Siamo nella lounge bar.
1: Sì.
0: E qui abbiamo Cristina Ferniani come vocalist.
1: No, non funziona.
0: Diciamo
1: così,
0: che okay. Sei più brava a fare altri mestieri.
1: Sì,
0: posso dire una cosa?
1: Sì.
0: O volevi dirla tu? La dico,
1: no,
0: io
1: dilla
0: dici tu. Allora, noi lavoriamo in radio.
1: Ma ragazzi, le canzoni baby dance bisogna impararle dai miei contro te.
0: Giustamente. Però loro, se ti insegnano qualcosa, è chiaro che dovrai pagare, lo sai, no? No. Va bene, comunque non ti è arrivata questa battuta.
1: No.
0: Però vabbè, volevo dire una cosa, che noi lavorando in radio, chiaramente la radio si basa sulla riproduzione della musica, quindi diciamo che la musica fondamentalmente è il nostro core business, se così vogliamo dirla. E la musica ha veramente degli effetti benefici. Io abbasserei appositamente proprio la voce, esatto, perché sembra di essere proprio tipo in discoteca davvero. E uno studio ha rivelato che la musica potrebbe avere degli effetti sicuramente benefici proprio sullo stress, però a paragone, attenzione, anche ai suoni della natura stessa. Di solito si dice, no, che ascoltare i suoni della natura, addirittura ci sono delle registrazioni dove qualcuno si addormenta ascoltando i suoni ambientali, tipo il ruscello, gli uccellini che cinguettano, cose che chiaramente funzionano, però sembrerebbe che in questa ricerca la musica, poi dipende, non ho capito nemmeno quale tipo di musica sia perché non è stato riportato, però fondamentalmente abbia dei benefici quasi maggiori in confronto ai suoni naturali. Allora,
1: la ricerca addirittura.
0: La ricerca ripresa da Focus ha coinvolto 120 giovani. La macchina del corpo. Allora, è bello perché Cristina non ha capito niente di quello che ho detto ed è rimasta ancora la baby dance. Meraviglioso.
1: Della gomma.
0: Ma questa
1: la brum del capo. Io la cantavo i bambini quando erano piccoli.
0: È bello questa cosa.
1: Bene, piaciuta.
0: Questo potrebbe essere forse funzionale ascoltarla quando abbiamo dei momenti di stress, perché è legata alla leggerezza,
1: è legata,
0: no?
1: Alla leggerezza, certo.
0: Quindi, la ricerca ripresa da Focus.
1: Ho sentito tutto.
0: Riassunto.
1: Hai detto. No, hai detto che la musica è un ottimo antistress e che addirittura secondo questa ricerca funziona meglio dei suoni naturali.
0: Bravissima.
1: E io non sono d'accordo.
0: No, non lo dico io, non è che al 100%
1: e io
0: così.
1: Non sono d'accordo.
0: Sì, ok, non importa che fai l'apertura all'aria.
1: Non sono d'accordo.
0: 120 giovani adulti sani sono stati presi per un esperimento. In un test i partecipanti sono stati sottoposti a un compito di calcolo mentale pensato per generare stress, mentre i ricercatori monitoravano parametri come battito cardiaco e attività elettrodermica e umore. Insomma, in alcuni hanno ascoltato una musica rilassante, vabbè, il succo è inutile.
1: Il
0: succo è questo, che però, c'è un però. Intanto Paola ci ha scritto che siamo troppo forti. Paola, solo per questo ti si manda un abbraccio da qua. Meraviglioso.
1: Ciao Paola.
0: Dicono che in sostanza questo esperimento è vero fino a un certo punto.
1: Oh.
0: E quindi allora perché lo stiamo dicendo? Se non è così, perché è così? Spiegamolo te.
1: Perché no? Perché secondo me i suoni della natura sono più efficaci.
0: Allora,
1: almeno per me. Pour moi.
0: Per chi?
1: Pour moi.
0: Ma te sei più dal rumore bianco o rumore rosa?
1: Che differenza c'è? Capito? Oh, ascolta, Quote Rosa. Ora intanto ascoltiamo Arisa con Rugiada.
0: Ve
1: e poi
0: dopo.
1: Ce lo spieghi, che ti fa troppo lo strutto stamani.
0: Che faccio?
1: Lo strutto.
0: No, faccio la margarina.

0: vabbè, era Risa, insomma, con il suo nuovo singolo.
1: Mentre la nuova collaborazione di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Goya.
0: E se ci tormenteranno come ci hanno tormentato con quell'altra canzone, siamo freschi.
1: No, invece questa no.
0: Sì,
1: questa,
0: è bella, però insomma sono un po' tormentosi.
1: Speriamo io, dai, ascoltiamo.
0: Eccole.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dalla 1 code a tratti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 Varianti, la 11 code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretole tra Monte Catini Terme e Bivio con la 1. Stessa situazione in FIPD tra Ginestra e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Siamo al TPL, Autolinee Toscane informa che attivano convenzione con Scala Pay per pagare a rate gli abbonamenti anche annuali. Tutti i dettagli sul sito del gestore. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, ricordiamo la nuova viabilità nella zona di via Mannelli. Sui nostri canali social il tutorial con le nuove indicazioni e la viabilità alternativa. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974. Lady.
5: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
6: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
5: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it. Lady.
7: Nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta. Migliore.
4: Lady. Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
7: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna a Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
4: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
7: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
4: Organizzazione Anva Confesercenti.
8: Questa è Lady. Questa è Lady.
9: Buongiorno Lady. La mattina con Radio Lady.
10: Anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
11: inizia sempre con un

0: Lega.
1: Ci vorrebbero legare alla sedia a noi, sì. Va bene, a parte questo, comunque noi eravamo rimasti ai rumori. Io vorrei però una base da sottofondo musicale.
0: Perché non ti contenti delle
1: non
0: basi?
1: Non mi accontento, perché fra accontentarsi ed essere felici sono due cose completamente diverse, capito Cristina Ferniani?
0: Ho capito.
1: No, non volevo questa base. A un professionista, a un professore, che base li metti? La base?
0: A un professore, questa.
1: Quark. No, la base è Quark.
0: Ah, un professore in quel senso.
1: È certo. Un professionista di rumori.
0: Eccolo qua.
1: Oh, benvenuti all'appuntamento. Io sono
0: cioè, sei un rumorista?
1: No, potrei essere anche un rumorista, ma dopo ci arriviamo. Io sono Simone, sono l'esperto in rumori, ok? Oggi vi parlerò del rumore bianco e del rumore rosa. Quali sono le differenze?
0: Quella cosa che dicevo prima.
1: Fammi la domanda.
0: Che differenza c'è fra il rumore bianco e il rumore rosa?
1: Grazie per questa domanda spontanea. Il rumore bianco contiene la stessa quantità di energia per ogni intervallo di frequenza. Per l'orecchio umano tende a sembrare più acuto e frusciante, simile a un televisore senza segnali. E possiamo fare semplicemente degli esempi per farvi capire, voi comuni mortali, cosa sono i rumori bianchi. Il rumore bianco è il fruscio di una TV, di una radio senza segnale, il ventilatore elettrico,
0: fastidioso, insomma,
1: il soffiatore oggetto d'aria costante, l'aspiratore, la ventola, getto d'acqua molto uniforme, il fruscio elettronico generato appositamente, il classico phon per esempio, oppure alcune registrazioni di pioggia molto uniforme quando enfatizzano frequenze alte, diciamo il white noise. E questi rumori bianchi addirittura vengono consigliati da tempo per conciliare il sonno e il rilassamento. Mentre per quanto riguarda il rumore rosa, l'energia diminuisce e l'aumentare della frequenza circa 3 decibel per ottava. Per questo suona più caldo, morbido e profondo, simile a una pioggia costante. E un esempio di rumori rosa sono la pioggia costante, le onde del mare, il vento continuo, la doccia, l'acqua, cioè tutti quei suoni che sono inerenti alla natura. Quindi ora, Cristina, ci fa un riassunto.
0: Sì, ho bene detto. I rumori bianchi sono tutti fruscii, fastidiosi.
1: Tipo
0: il ventilatore. I rumori rosa sono i rumori più soft della natura, il vento che passa in mezzo alle foglie.
1: Bene.
0: La brezza, hai capito?
1: E ora ti metterò davanti a questo quesito per capire se hai capito.
0: Dai.
1: Farò una domanda che farò a te e agli ascoltatori.
0: Sì.
1: Se io mangiassi un piatto di pasta con i fagioli,
0: non certo farai rumori.
1: Aspetta.
0: Né bianchi né rosa.
1: Questa è la domanda. Dopo che rumori potrei fare?
0: Ma fai schifo proprio, guarda, io veramente non lo so, finisce sempre tutto in bacca.
1: In bacca,
0: è
1: in
0: così,
1: bacca,
0: è così,
1: va bene,
0: parte
1: va bene,
0: bene, capito, con tutte le cose culturali, scientifiche,
1: che...
0: e poi finisce tutto in bacca.
1: Meno male che c'è la musica, meno male che
0: davvero
1: ci sono gli ascoltatori, le ascoltatrici, che c'è Radio Lady e soprattutto che c'è Olivia Dean con la sua
0: Baby Steps.

0: Brigadin con Baby Steps su Radio Lady, Piccoli Passi. È carina questa canzone.
1: Bella,
0: vero?
1: Sì, bravissima lei. E invece mi fa schiantare dalle risate lo zio Ax con la sua
0: Vita, morte e miracoli.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili massime tra 27 e 31 gradi.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
4: Lady, dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
5: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
4: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
5: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
4: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
5: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Orma Casa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
4: Lady
6: Mario, questa macchina non parte! Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca!
7: Sarà la centralina! Tranquilla, chiamo Frare!
4: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione! Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
6: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
4: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
8: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
4: Lady,
9: con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
10: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
11: Lady. Venerdì 18 settembre alle 12.15, appuntamento su Radio Lady con Ecomedica, centro medico polispecialistico e diagnostico di Empoli. Con ospite in studio il dottor Claudio Caponi, chirurgo senologo, sarà l'occasione per promuovere l'Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Non mancate, Ecomedica vi aspetta venerdì 18 settembre alle 12.15, solo su Radio Lady.
4: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
12: La vetrina.
13: I tuoi annunci su radiolady.it. Se cerchi, offri, vendi o regali, invia una mail a lavetrina@radiolady.it. Il servizio è gratuito.
12: La vetrina.
3: Solo su www.radiolady.it.
14: Buongiorno Lady.
3: Buongiorno Lady.
14: Buongiorno Lady.

0: David Tilan, Nile Rodgers su Radio Lady, caro il nostro Simon.
1: Sì, mi dica.
0: Adesso arriva prima San Giovanni con le sue farfalle, quindi insomma ok, poi a seguire l'informazione delle ore 12.
1: Esatto.
0: E poi avremo in studio il forno moderno di Certaldo e San Gimignano con il maestro panificatore Pasquale Arrossa, perché ha ricevuto un importante riconoscimento e quindi ne parliamo in diretta più tardi.
1: Che meraviglia.
0: Restate con noi, San Giovanni arriva con farfalle, poi la linea va alla nostra redazione.

0: Sono le 11:59.
1: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Lady Notizie.
4: Di nuovo ben trovati con l'informazione regionale. Era in stato di alterazione dopo aver assunto alcolici e avrebbe dato in escandescenze all'interno di un circolo di Faella, arrivando a lanciare alcune sedie sulla strada. All'arrivo dei carabinieri avrebbe poi aggredito i militari. Un quarantenne è stato così arrestato con l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo avrebbe iniziato a creare problemi nel circolo dopo che il barman si era rifiutato di servirgli altri alcolici. La situazione sarebbe rapidamente degenerata fino al lancio di alcune sedie sulla strada. Inclusione come forza creativa e valorizzazione del talento. Astor Piazzolla da Roma a Buenos Aires è il concerto spettacolo che l'Associazione Toscana Classica presenta insieme alla Special Angels Dance School nell'ambito del progetto Corpi che raccontano, sostenuto dal Ministero della Cultura. 4 appuntamenti che prenderanno il via venerdì 18 settembre alla RSA Vincenzo Chiaruggi di Empoli alle ore 16 con ingresso libero. Dalla mostra del cinema di Venezia alla Toscana, Dio ride, il nuovo film di Giovanni Veronesi è stato presentato nella sala delle esposizioni di Palazzo Strozzi Sacrati dal presidente della regione toscana Eugenio Giani e dall'assessora alla cultura Cristina Manetti, insieme al regista Giovanni Veronesi e ai rappresentanti della produzione. Film evento di chiusura dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dove è stato presentato in anteprima mondiale il 12 settembre, Dio ride ha un legame strettissimo con la Toscana. Era latitante dal 2018 quando era evaso dagli arresti domiciliari ed era ricercato con 3 ordini di cattura, tra cui un mandato di arresto europeo. Un uomo straniero è stato arrestato nei giorni scorsi a Firenze dalla polizia municipale dopo essere stato fermato durante un controllo stradale. L'intervento è avvenuto durante un servizio dell'autoreparto motociclisti. Gli agenti hanno fermato un Audi con targa straniera condotta da un cittadino straniero che ha esibito una patente ritenuta sospetta. E passiamo allo sport, parliamo di calcio. La Lega B ha reso noti i provvedimenti del giudice sportivo relativi alla quarta giornata della serie BKT. Squalifica per 2 turni ed ammenda di 3.000 euro per il tecnico azzurro Guido Pagliuca, espulso nell'ultima gara contro l'Arezzo, che non sarà in panchina nelle prossime sfide con il Modena e Palermo. Marco Curto, espulso nel match di venerdì con l'Arezzo, è stato squalificato per un turno e salterà la trasferta di Modena. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie e aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: In primo piano gli esteri, nuovi attacchi russi in Ucraina, un drone ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, nella regione di Dnipro-Trovesk, provocando 5 morti e 7 feriti. Colpito dai raid russi anche il treno passeggeri Kiev-Mykolaiv, come hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine. Il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati, si legge nel messaggio. Intanto il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi, secondo il Dipartimento di Giustizia americano, con attacchi e omicidi mirati anche all'Europa da parte dell'intelligence di Mosca.
0: Al momento è di 14 vittime, tra i quali 5 bambini. Il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Decine di persone risultano ancora disperse. Le autorità di Gaza hanno attribuito a Israele la responsabilità del crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia.
6: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
0: Si finge guida turistica per portare un 17enne in un luogo appartato degli scavi di Pompei e usargli violenza sessuale. Arrestato un custode del parco archeologico. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno eseguito a scafati l'ordinanza nei confronti dell'uomo accusato di violenza sessuale aggravata. I fatti risalgono allo scorso 16 agosto, quando il minorenne presentò una denuncia a querela ai militari dell'arma del posto fisso presente negli scavi.
6: Il governo di Giorgia Meloni al lavoro sul dossier ex Ilva. A Palazzo Chigi oggi è in programma prima un incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici, poi nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
0: Lo sport, la Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027. 24 Gran Premi in 22 paesi distribuiti su 5 continenti. Ritorno del Portogallo e della Turchia, fuori invece l'Olanda per contratto scaduto e Barcellona. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test prestagione. Sale poi a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza.
6: Ed è tutto, a più tardi.
3: Lady, Lady. La musica che cattura.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974. Lady.
4: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
3: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
4: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
3: Lady.
5: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
6: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
5: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
6: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
5: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
3: Lady. Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
7: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna a

0: festa insieme alla giornata dello sport. Vi aspettano 50 banchi tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
1: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
0: Domenica 20 settembre dalle 8 alle 20 a Sovigliana Vinci, viale in festa e festa dello sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
1: Organizzazione Anva Confesercenti.
2: Lady.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Good morning.
5: Buongiorno, Lady.

0: E rientriamo in diretta, sono le 12:15 minuti ed è davvero un piacere, insomma, per noi ospitare nuovamente il Forno Moderno di Certaldo e San Gimignano con il maestro panificatore Pasquale La Rossa. Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: La moglie Silvia e ovviamente Silvia, buongiorno. Buongiorno. E ovviamente la nostra giornalista Francesca Pinocchi. Ciao Francesca, ben ritrovata.
2: Grazie, buongiorno a tutti e ai radioascoltatori.
0: Allora, il nostro precedente incontro con Pasquale La Rossa noi ce lo ricordiamo molto bene, perché era legato alla presentazione del panettone dedicato appunto ai 650 anni di Boccaccio, quindi un panettone particolare, insomma, che ci è proprio rimasto nel cuore, insomma, un sapore veramente speciale. Ma oggi siamo qui per un'altra occasione, perché il Forno Moderno di Pasquale La Rossa e Pasquale appunto come panificatore, per il secondo anno questo consecutivo, sì, sei entrato ufficialmente nella guida del Gambero Rosso dei migliori panifici d'Italia 2027, quindi complimenti Pasquale.
1: Grazie,
0: perché
1: grazie.
0: So che ovviamente questo è un importante riconoscimento che va al valore proprio del tuo panificio, ma anche proprio a al tuo saper fare, la tua arte, no? Quella che appunto è detta l'arte bianca, giusto Francesca?
2: Sì, sì.
0: Allora, intanto cosa provate, ecco, in questo momento, Pasquale e Silvia?
1: Proviamo una grande emozione e siamo molto contenti che dopo 37 anni di lavoro, di attività, abbiamo questa sorpresa, diciamo, per 2 anni consecutivi essere sulla guida delle Gambero Rosso. Per noi è stata una grande emozione. Siamo molto contenti e grazie anche ai nostri collaboratori che ci hanno aiutato a portarci fino a oggi
2: a ottenere questo riconoscimento.
0: Un riconoscimento che, come appunto ci spiegava Francesca, non è così semplice, no, da ottenere, insomma. Ovviamente voi non sapevate niente, insomma, le persone deputate, insomma, a scegliere i panifici. Vanno in giro e quindi non è che avvisano della loro presenza. No. Quindi per voi poteva essere un cliente qualunque.
1: Certo. Noi abbiamo continuato a fare il nostro lavoro, come sempre, cercare di fare dei prodotti a lievitazione naturale e alla ricerca delle materie prime.
0: Allora, la materia prima è l'attenzione al territorio, no Francesca? Una delle forze anche di Pasquale.
2: Sono proprio questi elementi o ingredienti, visto il tema.
0: Tanto qui c'è un profumo, poi descriveremo cosa c'è, che qui si sta venendo una fame pazzesca.
2: Questo profumo conquista velocemente.
0: Sì, sì.
2: E attraverso, diciamo, questi elementi, questi ingredienti che io lavoro per Silvia e Pasquale, quindi cerco un accreditamento raccontando il prodotto raccontandolo cercando di promuovere delle eccellenze. E quindi è un lavoro che deve essere costante, è un lavoro che deve essere ripetuto nel tempo. Ora, noi lavoriamo insieme da diversi anni, anzi devo dire che il forno è anche Forno Moderno, diciamo, abituato, ecco, tra virgolette, ad accogliere anche i giornalisti, quindi la stampa specializzata, gli influencer, i content creator, perché questo è il mio lavoro.
0: Quindi
2: portare e raccontare una narrazione, creare anche dei progetti insieme a loro, come è stato il panettone.
0: Ma non solo, perché poi insomma l'attenzione di Pasquale e del forno è proprio valorizzare anche Certaldo, la sua storia e i suoi personaggi, no?
2: Esatto.
0: Per esempio, Silvia, questo ci sono, ora descriviamo un po' quello che i nostri, chi ci sta seguendo con la diretta Facebook sta vedendo, e sfortuna loro, non possono sentire la fragranza. Partirei da questo pane che emana questo odore di cipolla, di Certaldo ovviamente.
2: Cipolla di Certaldo.
0: Favoloso. Ecco, come nasce questo pane?
3: È un progetto che noi abbiamo fatto insieme a Francesca nel 2019. E questo è un pane a lievitazione naturale con farina di grani antichi. All'interno c'è la cipolla di Certaldo e i capperi. È adatto sia per fare dei crostini, una panzanella croccante, E oltre a questo, nel 2019 abbiamo fatto anche un progetto legato ai biscotti di Certaldo, che sono dei biscotti con una farina di grani antichi, con del cioccolato, all'interno del cioccolato bianco, che riportano le immagini, il simbolo del nostro paese, di Certaldo, che è il simbolo della cipolla di Certaldo, di Palazzo Pretorio, e l'altro è di, ovviamente, Giovanni Boccaccio. Questi sono alcuni prodotti, e poi abbiamo portato il nostro cavallo battaglia, sono le croccantelle, che noi facciamo tanti tipi di croccantelle, tra cui ovviamente quella della cipolla di Certaldo. Oggi quindi abbiamo portati al cereali, farina di mais con semi di girasole, con le olive, alla curcuma,
0: alle noci. Perché noi spaziamo, famosi per questo
3: esatto, questo è proprio il nostro cavallo di battaglia. Ma progetti noi con Francesca ne abbiamo fatti tanti. Per esempio, abbiamo fatto il progetto di Dante nel 2021, giusto?
2: Sì, esatto.
3: Dante 700. Giusto?
2: Dante 700.
3: Con le colombe, abbiamo fatto le colombe Inferno, Purgatorio e Paradiso.
2: Ciascuna con un gusto,
3: con un gusto particolare.
2: Diverso e particolare, delizioso.
3: Esatto. Mentre, e poi abbiamo fatto i biscotti di Le Divine Bontà, che ognuno riportava dei sapori e che rievocavano proprio l'inferno, il purgatorio e il paradiso.
4: Accidenti, complimenti, ecco. Davvero.
2: Esatto. Sì, c'è questo legame culturale.
0: È vero, sì, perché poi c'è un'attenzione proprio anche
2: culturale,
0: alla cultura, non solo alle tradizioni
2: culturale e artistico, importante, e quindi c'è, insomma, questa capacità sempre di voler rimanere anche attuali, ecco, sul momento. Sono instancabili, Silvia e Pasquale, da questo punto
0: quindi di vista. Diciamo,
2: soprattutto Pasquale, perché è un prodotto artigiano.
0: Tu spesso proponi le idee, però insomma trovi un terreno fertile
2: da
0: questo punto di vista.
2: Sì.
0: Sicuramente accolgono anche queste iniziative. E poi vediamo un classico, insomma, della nostra
3: periodo, esatto,
0: tradizione.
3: Esatto, la schiacciata con l'uva, e che quella nostra è schiacciata l'uva senza i semi, che è soltanto, non è niente di che, è solo la pasta del pane, ovviamente farina grani antichi, uva e zucchero, quindi è un prodotto molto povero, come facevano una volta in casa. Ma da noi ha veramente un
1: grande
3: bel successo. Sì,
0: però
3: sì.
0: Ovviamente un maestro panificatore non si può chiedere qualche consiglio proprio su le farine, cioè che tipo di farine, c'è una scelta, c'è un'attenzione, sono farine comunque del territorio, immagino.
1: Sì.
0: Anche lì c'è un'attenzione particolare a valorizzare anche le risorse, no? Del nostro territorio.
1: Sì, le farine sono diciamo tutte nel nostro territorio direi toscano, e soprattutto di grani antichi, e poi l'altro segreto è con il lievito madre. Cioè, oltre le farine, aggiungere anche il lievito naturale, lievito madre
0: fresco, quindi, che dovete rinfrescare,
3: che
0: dà sicuramente un valore aggiunto.
1: Sì.
0: Ma se vi dovessero chiedere, no, te, oppure può rispondermi anche Francesca, ma perché il gambero rosso ha scelto proprio il forno moderno? Cioè, quali sono i criteri che hanno guidato, secondo voi, la...
1: Questo
0: vi siete fatto un'idea, insomma, nel senso, cosa...
2: Sono tanti, Cristina. Tanti, cioè, abbiamo lavorato lungamente, sì, sono tanti, ma anche dall'accoglienza, anche come si propongono.
0: Quindi è un po' il tutto, no? Del contesto.
2: Sì, poi si entra sul
0: prodotto, la qualità, la fragranza,
2: le materie prime,
0: certo.
2: Quali sono quelle utilizzate, insomma. Sono tanti, è un bel elenco, al quale però loro hanno risposto molto bene, proprio il loro modo di lavorare, e questo è anche testimoniato dal fatto che appunto non sapevano in quel momento di avere,
0: un ispettore, insomma,
2: del gambero rosso. C'è anche però la parte dell'accoglienza, infatti la descrizione che si può ritrovare all'interno della guida è molto carina, accattivante, rispecchia perfettamente il loro lavoro di team, quello di Silvia, quello di Pasquale, quindi vuol dire che c'è un'attenzione anche da quel punto di vista.
0: C'è un piccolo estratto che magari potremmo anche leggere di questa descrizione che vi hanno fatto, insomma,
4: per entrare.
2: Sì, sì, la parte finale, Silvia, sulla Becheri.
0: Giustamente la giornalista,
3: no,
0: Zanucchè.
3: Sono senza occhiali. E quindi non ci arrivo a leggere, è troppo piccolino.
2: No, è carino perché dice. Sì, sì, esatto. Dice molto ricca anche l'offerta di focacce e pizze alla pala, tra cui ne spiccano alcune che ovviamente vengono segnalate. Il servizio sotto l'attenta regia della moglie Silvia è dinamico, gentile e sempre sorridente, quello di cui parlavo prima.
0: Il criterio dell'accoglienza è stato considerato,
2: esatto, grazie anche al loro team e al fatto che questa passione, come la si può vedere anche dalle immagini, è una passione che loro declinano tutta sul prodotto. E poi insomma un riconoscimento che hanno voluto anche dedicare ai loro clienti, alla comunità. E questo insomma dice tanto, parla tanto proprio per quanto riescono, diciamo, a trasmettere questo, lo chiamerei un sentimento.
0: È vero, una passione proprio, perché il Forno Moderno poi è sia a Certaldo con due negozi, Certaldo, e anche a San Gimignano. Quindi riuscite in qualche modo, diciamo.
3: Abbiamo dei bravi collaboratori.
0: Puoi avvicinarti un pochino, Silvia, al microfono.
3: Sì, perfetto. Scusate. Abbiamo dei bravi collaboratori, dei bravi responsabili che ovviamente danno voce a quello che noi vogliamo fare, e sono tutte persone che ci affiancano e ci sostengono anche, perché quando te fai un nuovo progetto, se trovi dei contrasti è difficile,
0: certo.
3: E invece loro sono sempre pronti a mettersi in gioco,
0: quindi è un team anche che funziona. Allora, c'è un prossimo progetto culinario che state pensando, che vi piacerebbe fare? Una
2: sì. Rispondo io.
0: Non avevo dubbi.
3: Non ci si ferma mai.
0: No, immagino.
2: Io direi che magari possiamo anche dire in anteprima quello che è il nostro progetto, insomma, se Pasquale e Silvia sono d'accordo, ma ormai devo dire.
3: Certo.
2: Sì, 37 anni, ci avviciniamo appunto ai 40 anni di attività, e noi abbiamo in progetto di realizzare una pubblicazione, un libro.
0: Ah, con la storia
2: e le ricette,
0: con il materiale. Esatto. Con le ricette, ma meraviglioso.
2: L'ho detto.
0: Sì. Quindi non sei geloso delle tue ricette. Sei un po' geloso? No.
2: Su alcune sì.
0: Vabbè,
2: sì, lo devo dire, perché a volte dalle riviste specializzate ci arrivano proprio la richiesta, quando promuovono il prodotto, delle ricette magari con gli ingredienti per 4 persone, e mi tocca un po' battagliare con il signor La Rossa.
0: Però, insomma, via. Allora, questa è una bellissima anteprima, quindi grazie Francesca di averla condivisa con noi oggi. Quindi sicuramente, insomma, speriamo, insomma, di potervi poi riavere molto prima anche ospiti, ma insomma, ecco, in quell'occasione lì, insomma,
3: volevo fare un
0: saremo,
3: appunto,
0: prego.
3: Che diciamo, noi fare il nostro mestiere, il nostro lavoro ci piace tanto. Sì. Di avere 37 anni siamo insieme e ogni giorno ci mettiamo sempre in gioco, anche perché è difficile a livello di coppia, quindi è proprio una
0: infatti
3: cosa
0: voi siete
3: che
0: anche una bella coppia,
3: esatto,
0: oltre
3: cioè,
0: a non è facile, no, trovare
3: infatti
0: questo equilibrio fra vita privata,
3: esatto,
0: e vita lavorativa,
3: quindi,
0: insomma,
3: però,
0: voi invece siete,
3: diciamo, a livello di panificazione noi siamo ormai siamo esperti, ma dare, diciamo, far conoscere il nostro prodotto in giro non è stato facile.
0: No.
3: Se non avevamo Francesca,
0: Francesca
3: con noi e dava voce al nostro prodotto, e che ci ha creduto fin dall'inizio, sì, più di quanto noi veramente avessimo creduto.
0: Voi avete l'arte,
3: esatto,
0: e lei ha una grande capacità divulgativa,
3: esatto,
0: e quindi grazie
3: è
0: a lei, insomma, è uscito un po',
3: esatto,
0: dalle mura di Certaldo questo progetto, quindi avete fatto davvero molto bene. Allora, siamo in chiusura, quindi noi non vediamo l'ora di assaggiare un po' queste meraviglie che ci avete portato, anche perché insomma avete riempito Radio Lady di fragranze veramente eccezionali, quindi grazie anche per questo, grazie davvero, sì, Pasquale Rossi. Rosa, grazie. Complimenti. Dove si trova questa guida, insomma, Liberia, per chi la volesse Liberia consultare? Insomma, è già edita, sì, ovviamente, sì, quindi sì, già sì, si trova la guida del Gambero Rosso con i migliori panifici d'Italia 2027, e c'è anche quello, il forno moderno di Pasquale e Silvia La Rossa. Grazie di essere intervenuti.
3: Grazie a voi.
0: E grazie alla nostra Francesca Pinocchio, grazie, la nostra giornalista, per averci ancora una volta voluto condividere con noi questa bella storia. Grazie davvero e buon lavoro.
3: Grazie mille a voi.
5: Questa è Lady.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 chiuso per lavori lo svincolo di Pian del Voglio fino alle 18. Per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Lady. Mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
3: Ha tempo da perdere?
2: Direi di no.
3: E allora ACI Empoli. Servizio completo, velocissimo, economico.
2: Ma non sono socio ACI.
3: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. ACI Empoli è perfetta efficienza per tutte le pratiche auto e moto. Passaggi di proprietà, revisioni e collaudi. Tutto in tempo reale ed in sicurezza.
2: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Adesso prenotazioni anche online su aciempoli.it per un servizio ancora più veloce. Lady.
4: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
5: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
4: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
6: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
2: Lady. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
7: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
2: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
7: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
2: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
8: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Orma Casa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
2: Lady.
9: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
10: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
11: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
10: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
12: Ma io questa non me la bevo.
10: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
13: Questa è Lady.
14: Good morning.
15: Buongiorno Lady.
16: Good morning.

stare senza anche le pericolose, come ad esempio una canzone mentre la stai cantando. Di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo.

E dal 1999 ci siamo ascoltati questa canzone bellissima, meravigliosa di Lucio Dalla, mentre adesso andiamo avanti sempre con la musica, muoviamo un po' il nostro corpo con Baby K con Tuca Macarena.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Era nell'aria da diverse ore e adesso è diventato anche ufficiale il cambio sulla panchina del Bologna. Esonerato Domenico Tedesco, in rosso-blu arriva Raffaele Palladino, che questa mattina dirige l'allenamento della squadra in vista del prossimo match contro il Torino. Per Palladino, dopo la risoluzione con l'Atalanta, è arrivata la firma su un contratto fino al giugno 2029. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, saranno sempre 24 le gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, mentre sale a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza, fuori i Gran Premi d'Olanda e Barcellona. Si completa la griglia piloti della prossima MotoGP dopo che Tech 3 ha annunciato l'ingaggio di Senna Agius a partire dalla prossima stagione. Secondo nel campionato europeo Moto2 del 2022, vincitore della serie nella stagione successiva, l'australiano è arrivato alla classe di mezzo del mondiale nel 2024 salendo sul podio. Nel 2027 farà coppia con Luca Marini. Il volley Italia-Slovenia chiude domani il cammino della Pool A degli europei maschili e mette in palio il primo posto del girone. Al Palapanini gli azzurri di De Giorgi arrivano all'ultimo appuntamento della prima fase dopo un percorso che ha permesso al tecnico di distribuire responsabilità e minutaggio, ma anche di individuare alcuni aspetti sui quali intervenire in vista della fase eliminazione diretta. Dall'altra parte ci sarà una Slovenia che rappresenta l'avversaria più completa incontrata finora. Nei precedenti l'Italia ha vinto 8 degli ultimi 9 confronti tra europei, mondiali e VNL, ma gli sloveni hanno spesso dimostrato di esaltarsi proprio nei grandi appuntamenti. Dopo Cecilia Zandalasini e Costanza Verona c'è un'altra giocatrice italiana nel gota del basket femminile. Le Atlanta Dream hanno infatti annunciato la firma di Matilde Villa con un contratto di sviluppo, dandole il benvenuto nella squadra attualmente quarta in classifica con un record di 26-14. Villa, scelta al draft 2024 dalle Dream con la numero 32, potrà scendere in campo in alcune delle gare di regular season previste prima di cominciare i playoff, ma questa firma serve soprattutto nell'ottica della prossima stagione. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Spot. Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
2: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
3: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
2: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
4: Ma io questa non me la bevo.
2: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
5: Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
6: Lady. Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
7: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
6: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
7: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa del lo sport, shopping e divertimento all'aria aperta.
6: Organizzazione Anva Confesercenti.
8: Lady.
9: Quello.
8: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
10: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
8: Lady.
9: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
11: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
12: Buongiorno Lady. La mattina

0: stesso Luca Carboni su Radio Lady. Caro Simone, siamo arrivati alla conclusione.
1: È vero, alla conclusione abbiamo chiaramente avuto come ospiti e soprattutto abbiamo anche assaggiato delle
0: cose buonissime,
1: super contento.
0: Meravigliose.
1: Bellissimo, io ti ringrazio, noi ci vediamo la prossima settimana.
0: Yes.
1: Mentre tu sei qui ancora fino alle?
0: Io fino alle 18, quindi insomma ora riprendiamo dopo le 2 con Freddy e poi andiamo avanti fino alle 18. Grazie Simo e buon pranzo a tutti voi, a più tardi.
1: Ciao. We'll be right back.

0: sono le 13:00.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Lady Notizie.
5: Di nuovo ben trovati con l'informazione regionale. Era in stato di alterazione dopo aver assunto alcolici e avrebbe dato in escandescenze all'interno di un circolo di Faella, arrivando a lanciare alcune sedie sulla strada. All'arrivo dei carabinieri avrebbe poi aggredito i militari. Un quarantenne è stato così arrestato con l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo avrebbe iniziato a creare problemi nel circolo dopo che il barman si era rifiutato di servirgli altri alcolici. La situazione sarebbe rapidamente degenerata fino al lancio di alcune sedie sulla strada. Inclusione come forza creativa e valorizzazione del talento. Astor Piazzolla da Roma a Buenos Aires è il concerto spettacolo che l'Associazione Toscana Classica presenta insieme alla Special Angels Dance School nell'ambito del progetto Corpi che raccontano, sostenuto dal Ministero della Cultura. Quattro appuntamenti che prenderanno il via venerdì 18 settembre alla RSA Vincenzo Chiaruggi di Empoli alle ore 16 con ingresso libero. Dalla mostra del cinema di Venezia alla Toscana, Dio ride, il nuovo film di Giovanni Veronesi è stato presentato nella sala delle esposizioni di Palazzo Strozzi Sacrati dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dall'assessora alla cultura Cristina Manetti, insieme al regista Giovanni Veronesi e ai rappresentanti della produzione. Film evento di chiusura dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dove è stato presentato in anteprima mondiale il 12 settembre, Dio ride ha un legame strettissimo con la Toscana. Era latitante dal 2018 quando era evaso dagli arresti domiciliari ed era ricercato con tre ordini di cattura, tra cui un mandato di arresto europeo. Un uomo straniero è stato arrestato nei giorni scorsi a Firenze dalla polizia municipale dopo essere stato fermato durante un controllo stradale. L'intervento è avvenuto durante un servizio dell'autoreparto motociclisti. Gli agenti hanno fermato un Audi con targa straniera condotta da un cittadino straniero che ha esibito una patente ritenuta sospetta. E passiamo allo sport, parliamo di calcio. La Lega B ha reso noti i provvedimenti del giudice sportivo relativi alla quarta giornata della serie BKT. Squalifica per due turni ed ammenda di 3.000 euro per il tecnico azzurro Guido Pagliuca, espulso nell'ultima gara contro l'Arezzo, che non sarà in panchina nelle prossime sfide con il Modena e Palermo. Marco Curto, espulso nel match di venerdì con l'Arezzo, è stato squalificato per un turno e salterà la trasferta di Modena. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie e aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Al momento di 20 vittime, tra i quali diversi bambini, il bilancio del crollo di un edificio che ospitava 70 palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Decine di persone risultano ancora disperse. Le autorità di Gaza hanno attribuito ad Israele la responsabilità del crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia.
6: Nuovi attacchi russi in Ucraina. Un drone ha colpito un autobus di linea nella regione di Dnipropetrovsk, provocando 5 morti e 7 feriti. Colpito dai russi anche il treno passeggeri Kiev Mykolaiv, come hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine. Intanto il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi, secondo il Dipartimento di Giustizia americano, con attacchi omicidi mirati anche all'Europa da parte dell'intelligence di Mosca. Immediata la replica del portavoce del Cremlino Peskov: finché non avremo sentito e visto prove anche minimamente convincenti, basate su qualcosa di concreto, non riteniamo necessario commentare queste notizie.
7: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel suo discorso discorso sullo Stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
6: Carburanti, in vista della scadenza per domani e il taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo. Si allontana invece l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
7: Voltiamo pagina. Sorpresa ieri a Roma, dove alla Casa del Cinema Villa Borghese è arrivato un ospite inaspettato e speciale, Oliver Stone. In proiezione c'era la sua pellicola con Tom Cruise, è nato il 4 luglio. La guerra è una brama americana, ha detto il regista. Quando questo film uscì proprio lo stesso giorno, gli Stati Uniti attaccarono Panama. Come vedete, nel paese persiste una contraddizione ed è una cosa molto grave.
6: Lo sport è oggi esordio in Europa League del Milan contro il Benfica. Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra. Dietro Ramos pronti Sisse e Hutchinson. Fischio d'inizio alle 21.

0: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.nbauto.hyundai.it. Lady.
2: Venerdì 18 settembre alle 12.15, appuntamento su Radio Lady con Ecomedica, centro medico polispecialistico e diagnostico di Empoli. Con ospite in studio il dottor Claudio Caponi, chirurgo senologo, sarà l'occasione per promuovere l'Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Non mancate, Ecomedica vi aspetta venerdì 18 settembre alle 12.15, solo su Radio Lady.
3: Lady.
4: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
5: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
4: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da €139. E il controllo della vista è gratuito!
6: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
3: Lady.
7: Nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare.

0: arrivare nel 2027. Aran Cucine Multistore, a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109, a Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
1: Lady.
2: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Radio.

che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo, sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva, nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Ben trovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha rilasciato il nuovo modello GPT-6 Astra. Il presidente Greg Brockman lo ha definito un salto generazionale e ha affermato che col tempo potrebbe essere considerato l'arrivo dell'intelligenza artificiale generale. Astra, in altri termini, avvicina gli agenti AI alla capacità di svolgere autonomamente complessi lavori professionali, sollevando al contempo interrogativi sulla sicurezza del loro impiego. Astra è stato sviluppato grazie alla più vasta sessione di addestramento mai realizzata dall'azienda, usando oltre 100.000 GPU presso il sito di Stargate in Texas. Google ha presentato alcune novità di Android in uscita questo mese. L'aggiornamento principale riguarda l'applicazione Find Hub. Sui smartphone dotati di Android 16 o versioni successive, l'assistente vocale Gemini potrà ricordare la posizione degli oggetti personali. Basterà comunicare voce dove essere posto un oggetto e il sistema lo memorizzerà senza bisogno di usare dei localizzatori fisici aggiuntivi. In caso di necessità, l'utente potrà chiedere all'assistente dove si trova l'oggetto per ricevere subito la risposta. In un esempio fornito dalla stessa Google, si può dire Gemini: ho messo il passaporto nel cassetto in camera, così ad ogni richiesta successiva il chatbot risponderà ricordando la posizione del documento. Instagram ha deciso di essere più trasparente possibile, segnalando con una speciale etichetta i profili creati con l'intelligenza artificiale. Su etichetta comparirà infatti la scritta Creator AI, quindi profilo generato dall'IA, e se non vengono segnalati potranno diventare molto meno visibili. Del resto è spiacevole pensare di chattare con qualcuno e poi scoprire che non esiste. Ovviamente è un modo per tutelare le persone e per far subito discernere tra un profilo reale e uno AI. TikTok si prepara a trasformare ancora una volta il modo in cui gli utenti interagiscono sulla piattaforma. Il social network ha annunciato una serie di nuove funzionalità dedicate alla sezione dei commenti, con l'obiettivo di rendere le conversazioni sotto i video più dinamiche, immediate e interattive. Dalle principali novità spicca l'introduzione dei messaggi vocali nei commenti. La funzione consentirà agli utenti maggiorenni di registrare e pubblicare clip audio della durata massima di un minuto direttamente sotto i contenuti presenti sulla piattaforma. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 chiuso per lavori lo svincolo di Pian del Voglio fino alle 18. Per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Dopo la pubblicità, ascolterai 5 grandi successi. Rimani con noi.
5: Spot.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
9: Lady.
10: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
11: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
10: E shop online sul sito alinomancini.com.
11: Un'emozione che non finisce mai.
9: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Lady.
13: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
14: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
15: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
14: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
16: Ma io questa non me la vedo.
14: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
17: Lady. Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
19: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
20: Radio Lady porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
19: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
21: Su Lady, 5 grandi successi.

0: solo grandi successi. Solo grandi successi. Radio Lady, solo grandi successi.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 16 settembre 2026 è il 259esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:51 e tramonta alle 19:18. I santi del giorno sono San Cornelio e San Cipriano. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 settembre del 1904 in Italia inizia il primo sciopero generale che durerà sino al 21 settembre, innescato dalla strage dei minatori sardi il 4 settembre ad opera dei carabinieri. Nel 1908 viene fondata la General Motors, marchio mondiale dell'industria automobilistica. Nel 1920 un carretto carico di esplosivo viene fatto esplodere a Wall Street, tra la sede della banca Morgan Stanley e la borsa valori. Unico responsabile della strage è l'anarchico italiano Mario Buda. Nell'attentato moriranno 33 persone, 200 il numero dei feriti. Nel 1949 va in onda il primo episodio del cartone animato Willy il Coyote e Beep Beep. E nel 2011 la missione spaziale Keplero della NASA scopre a 200 anni luce dalla Terra l'esistenza di un pianeta circumbinario, cioè orbitante intorno a due soli, con due tramonti e due albe. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 16 settembre del 1995 la nazionale di pallavolo italiana vince il 19esimo campionato europeo svoltosi in Grecia, bissando così il successo ottenuto due anni prima. Anche la finale è identica a quella del 1993, Italia-Olanda 3-2. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 settembre del 1992 gli 883 sono primi in classifica con Hanno ucciso l'uomo ragno. Nel 2005 Ligabue pubblica il disco Nome e cognome. E nel 2011 Simona Molinari e Peter Sincotti lanciano In cerca di te. Passiamo a Renati oggi. Compie 74 anni Mickey Rourke. È popolare nel mondo del cinema come attore e sceneggiatore, ma i primi passi li ha mossi sul ring come pugile. Spegne 65 candeline il giornalista, conduttore televisivo, divulgatore scientifico, saggista e accademico italiano Alessandro Cecchi Paone. E buon compleanno anche a Roy Paci, il trombettista, cantante, compositore e produttore discografico italiano. Compie 57 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 16 settembre 1977 di Maria Callas, considerata la più grande cantante lirica di tutti i tempi. Nel 2016 ci lasciava invece Carlo Azeglio Ciampi, decimo presidente della Repubblica Italiana. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi semina buon grano avrà buon pane, chi semina lupino non avrà né pan né vino.
0: Lady, la musica.

0: le 13:58. La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Lady Notizie.
3: Di nuovo ben trovati con l'informazione regionale. Era in stato di alterazione dopo aver assunto alcolici e avrebbe dato in escandescenze all'interno di un circolo di Faella, arrivando a lanciare alcune sedie sulla strada. All'arrivo dei carabinieri avrebbe poi aggredito i militari. Un quarantenne è stato così arrestato con l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo avrebbe iniziato a creare problemi nel circolo dopo che il barman si era rifiutato di servirgli altri alcolici. La situazione sarebbe rapidamente degenerata fino al lancio di alcune sedie sulla strada. Inclusione come forza creativa e valorizzazione del talento. Astor Piazzolla da Roma a Buenos Aires è il concerto spettacolo che l'Associazione Toscana Classica presenta insieme alla Special Angels Dance School nell'ambito del progetto Corpi che raccontano, sostenuto dal Ministero della Cultura. Quattro appuntamenti che prenderanno il via venerdì 18 settembre alla RSA Vincenzo Chiaruggi di Empoli alle ore 16 con ingresso libero. Dalla mostra del cinema di Venezia alla Toscana, Dio ride, il nuovo film di Giovanni Veronesi è stato presentato nella sala delle esposizioni di Palazzo Strozzi Sacrati dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dall'assessora alla cultura Cristina Manetti, insieme al regista Giovanni Veronesi e ai rappresentanti della produzione. Film evento di chiusura dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dove è stato presentato in anteprima mondiale il 12 settembre, Dio ride ha un legame strettissimo con la Toscana. Era latitante dal 2018 quando era evaso dagli arresti domiciliari ed era ricercato con tre ordini di cattura, tra cui un mandato di arresto europeo. Un uomo straniero è stato arrestato nei giorni scorsi a Firenze dalla polizia municipale dopo essere stato fermato durante un controllo stradale. L'intervento è avvenuto durante un servizio dell'autoreparto motociclisti. Gli agenti hanno fermato un Audi con targa straniera condotta da un cittadino straniero che esibito una patente ritenuta sospetta. E passiamo allo sport, parliamo di calcio. La Lega B ha reso noti i provvedimenti del giudice sportivo relativi alla quarta giornata della serie BKT. Squalifica per due turni ed ammenda di 3.000 euro per il tecnico azzurro Guido Pagliuca, espulso nell'ultima gara contro l'Arezzo, che non sarà in panchina nelle prossime sfide con il Modena e Palermo. Marco Curto, espulso nel match di venerdì con l'Arezzo, è stato squalificato per un turno e salterà la trasferta di Modena. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie e aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: A Strasburgo la Presidente della Commissione Europea ha illustrato il cronoprogramma del nuovo anno parlando di un'Europa più forte, ma che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Sull'intelligenza artificiale ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore e arriverà anche un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
6: Un drone russo ha colpito un autobus di linea a Nikopol provocando 5 morti e 7 feriti. Lo riportano i media ucraini riferendo anche di un attacco russo ad infrastrutture energetiche nella regione ucraina di Poltava. Zelensky ha denunciato tentativi di attacco al proprio aereo da parte di Mosca. Intanto prosegue l'alta tensione NATO-Russia. Due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Probabile che fosse russo, conferma Crosetto in visita a Vilnius.
5: È di almeno 20 morti il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse con le operazioni di soccorso che proseguono in queste ore. Ad aggiornare la drammatica contabilità delle vittime è la Protezione Civile Palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio che ospitava decine di sfollati palestinesi aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
6: Il governo di Giorgia Meloni al lavoro sul dossier ex Ilva. In mattinata si è tenuto a Palazzo Chigi l'atteso incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici, il quarto dall'inizio dell'anno. Mentre nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Misure su cui si starebbe ancora ragionando. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
5: Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, pari a circa 3 milioni, e l'11,4% delle straniere di questa stessa età, oltre 244.000 donne, dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, violenze che si sono verificate soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare. Lo rileva il rapporto Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta. Tra le straniere, si legge ancora nel rapporto, il dato più elevato si riscontra tra le rifugiate.
6: Lo sport. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027. Sempre 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test pre-stagione. Sale a 10 invece il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Lady. La musica che cattura.

0: tra poco.
1: Benvenuti a Casa Lady.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, siete piuttosto spericolati e impavidi ultimamente. Cercate di sfruttare al meglio queste vostre qualità sia in amore che nel lavoro per raggiungere ciò che desiderate. Toro, in amore occorre fare attenzione alla gelosia. Ogni tanto dovreste fermarvi e ragionare, invece che parlare o agire d'impulso. Nel lavoro avrete la possibilità di raggiungere un obiettivo importante grazie al lavoro di squadra. Gemelli, per i sentimenti le nuove storie sono promettenti. Dovrete però approfondire al meglio tutto. Nel lavoro, dopo un periodo piuttosto controverso, ora è una fase di grande fiducia ed espansione. Cancro, in amore c'è la voglia di tornare protagonisti. Se non siete riusciti a risolvere una crisi adesso, dovrete fare una scelta. A livello lavorativo, cercate di non agitarvi inutilmente. Leone, nel lavoro può essere il momento giusto per farsi venire in mente qualcosa di buono. In amore siate più equilibrati, ci sono delle scelte da fare. Potrete fare qualcosa di diverso rispetto al passato. Vergine, sul fronte dei sentimenti è una giornata che può portare maggiore serietà. Nel complesso è meglio evitare incidenti diplomatici. Nel lavoro è una giornata piena di piccoli ostacoli che dovrete affrontare con lucidità. Bilancia, la vostra determinazione sarà al massimo oggi, ma voi evitate di imporre le vostre idee agli altri. Ascoltare con attenzione sarà invece la chiave per evitare conflitti e magari ottenere proprio ciò che volete. Scorpione, per i sentimenti è un momento piuttosto confuso, ma avrete finalmente le idee chiare su alcuni aspetti della vostra relazione. Nel lavoro il cielo è interessante per fare il punto della situazione e magari voltare pagina. Sagittario, la vostra mente sarà vivace e pronta ad esplorare nuove idee. Tuttavia, cercate di non disperdere la vostra energia in tanti progetti contemporaneamente. Fate una lista delle priorità e cominciate dal punto 1. Capricorno, a livello sentimentale è meglio evitare rapporti con persone già impegnate. A livello lavorativo, invece, è un periodo ancora complicato, ma non per questo improduttivo. Acquario, sentirete oggi un forte desiderio di sicurezza e stabilità. Le stelle vi aiutano a prendere decisioni sagge riguardo alle vostre finanze o alla gestione delle risorse energetiche e di tempo. Pesci, per i sentimenti c'è una certa stanchezza. Questa non è la giornata migliore per mettersi a litigare. Buon momento invece nel lavoro, ma se vi mettete a discutere con tutti, finirete per ritrovarvi esausti, inutilmente. Oggi vi saluto con le parole di Susanna Tamaro. Solo il dolore fa crescere, ma il dolore va preso di petto. Chi si svincola o si compiange è destinato a perdere. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
8: Lady.
9: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
10: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
8: Lady.
11: Ma come fai a leggere?

0: buio. Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
1: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
0: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
1: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
0: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
1: Lady.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.

frigori, certo, perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco,

0: Il sole, Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci, 14:23, entriamo in diretta per benvenuti a Casa Ledi, con me c'è Freddy che oggi però ti hanno scacciato dalla tua posizione.
1: Sto in piedi perché ti pari vero. E poi vi si spiega anche perché, poi si fa la diretta anche Facebook e almeno voi vedete perché sono all'impiedi, perché noi si dice all'impiedi, perché non ci calma di più. Abbiamo graditissime ospiti, facciamo un po' di outfit. Com'è quella cosa lì quando uno dice facciamo un po' di che outfit,
0: no,
1: eh?
0: No.
1: Come si dice?
0: Cioè, outing.
1: Come di l'alta voce se tu hai coraggio?
0: Outing.
1: Che è outing?
0: No, l'outfit è come ci si presenta, no?
1: E quando uno fa una certa dichiarazione fa outfit.
0: No!
1: Allora abbiamo qui le due vincitrici di Miss Radio Lady al concorso organizzato da Walter Gorgone alle Dolle Panteraie di domenica 6 settembre.
0: Non spoilerare troppo perché la diretta la facciamo tra qualche minuto.
1: Abbiamo fatto attendere dai 6 settembre ai 6, c'è una decina di giorni, perché le miss avevano da fare vari servizi, tutte in televisione, insomma, ora sono qui da noi e dopo.
0: E quindi dopo le mostreremo le nostre miss anche ai nostri ascoltatori che si possono collegare.
1: In grande spoiler, fra quanto più o meno?
0: Perché la gente freme. 7 minuti.
1: 7. Ok, cosa come
0: fai,
1: la pasta,
0: fai il countdown.
1: Tempo di cottura,
0: ecco, bravo.
1: È come la pasta.
0: Che pasta mangi? A me minimo ci vuole 13.
1: No, io non la cuocio. Cioè, non lo so che io
0: te
1: non
0: mangi
1: so.
0: Cruda.
1: No, vabbè. Me la fanno. Va bene.
0: Allora, tra poco conosceremo le nostre miss, Alicia e Anita, Esther, ma intanto Gibson Brothers con Cuba. Poi arriva anche il Jared.
1: State con noi.
0: E state con noi, insomma, e poi dopo Miss Radio Lady. Vai.

0: Bentrovati, buon mercoledì 16 settembre con il GR delle buone notizie. C'è un collegamento diretto che va da difetti nell'antenna delle cellule, un piccolo organello chiamato ciglio primario che serve a captare segnali esterni, ai difetti cardiaci congeniti che colpiscono circa 2 neonati su 100 a livello globale. L'ha scoperto lo studio dell'Università di Copenaghen pubblicato sulla rivista PLOS Biology. Le proteine che compongono l'antenna svolgono infatti un ruolo chiave nella formazione del cuore, indicando alle staminali quando e come trasformarsi in cellule del muscolo cardiaco, ma se alterate possono dare origine a cardiopatie congenite. La scoperta apre la strada a terapie più efficaci e mirate. 7 nuove specie di rane diamante del Madagascar sono state scoperte combinando ricerche sul campo con l'analisi del DNA di esemplari conservati nelle collezioni museali. I loro identikit pubblicati sulla rivista Vertebrate Zoology dai ricercatori dell'Università di Copenaghen dimostrano che questo gruppo di anfibi, tra i più misteriosi ed elusivi dell'isola, è maggiormente diversificato rispetto a quanto ipotizzato finora. Nasce una nuova orchestra swing italiana, The Italian Society, progetto del produttore e compositore Diego Bongiorno. Il gruppo riunisce circa 25 musicisti e 3 voci soliste che si alternano al microfono con uno stile ispirato ai cantanti confidenziali del Rat Pack. È appena uscito il singolo d'esordio We Are Italians. Per il lancio sono stati coinvolti 2 ospiti di rilievo, Saturnino al basso e sassofonista e cantante britannico Ray Gelato, figura nota nello swing internazionale. Whitney Houston entra nel mondo delle Barbie con una bambola ispirata al look di I Wanna Dance With Somebody. Indossa un abito viola con orecchini, tacchi colorati e un microfono col suo supporto. Alla realizzazione ha collaborato Pat Houston, cognata della cantante responsabile della sua eredità, insieme al team creativo di Mattel per celebrare lo stile iconico di Whitney. La bambola è stata presentata ad Atlanta durante la 5ª edizione della Legacy of Love Gala, organizzata dalla Whitney Houston Legacy Foundation per celebrare ogni anno la nascita della cantante. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 chiuso per lavori lo svincolo di Pian del Voglio fino alle 18. In direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
4: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
3: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
5: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL, aperti anche il lunedì. Lady. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
6: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
5: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
6: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
5: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
6: Giovedì 24 settembre dalle 18:30 inaugurazione del nuovo showroom. Orma Casa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
5: Lady.
7: muffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre caviche Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it. Lady
11: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
12: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
13: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
11: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
13: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
14: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
15: Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
16: Questa è Lady. Questa è Lady.
17: 0571 77256. La linea riservata agli ascoltatori di Radio Lady.

0: E ben rientrati in diretta a 14:37 minuti. Allora, oggi siamo in bella compagnia, proprio il caso di dirlo, caro Freddy, perché a benvenuti a Casa Lady.
1: Yes.
0: Ospitiamo non una,
1: ben
0: le due, Miss.
1: Ben tre, ci si mette anche te.
0: Ma
1: dai,
0: se vuoi, falla finire. Due Miss Radio Lady, ovvero Alisia e Anita Ester. Benvenute ragazze.
1: Benvenute e complimenti per la fascia.
2: Grazie.
3: Grazie mille.
0: E ovviamente abbiamo anche Walter Gorgoni. Buonasera Walter, appunto l'organizzatore.
1: Allora, facciamo un po' di refresh.
0: Sì, intanto raccontiamo un po' la serata, Walter.
1: Al volo siamo rapidi, Miscola a Terme, sono state le selezioni toscane. Sì. Nelle due finali, doppia fascia.
4: Esatto.
1: Hanno vinto la fascia degli altri, non ci interessa quella, il resto esatto. Un contano.
4: Nel contesto del concorso Miscola a Terme, okay. Due fasce preziose, le hanno vinte la prima la Lisa e la seconda, ma in serate differenti,
0: okay.
4: Sono di pari valore, quindi non è che una è seconda, una è terza.
0: Cioè, entrambe hanno, infatti, come vedete, la fascia Miss
4: esatto,
0: Radio Lady.
4: Il nostro rappresentante.
0: Che
4: ho avuto il piacere di proporla e Freddy la direzione mi avete detto di sì.
0: Certo.
4: E spero di ripetere anche il prossimo anno.
1: Chiaramente il prossimo anno mandiamo Cristina a giudicare.
0: Bello, mi piacerebbe tanto.
1: Ecco, allora, no, prossimo anno.
4: È gradita una vostra
0: starmene in giuria. Io adoro fare la giurata.
1: Allora,
0: ecco.
1: Benvenuto e complimenti fatti.
0: Davvero, complimenti davvero.
1: Giudice mancato, bellissime la fascia, bellissima. Allora.
0: No, io direi personali. Facciamo raccontare la serata e l'emozione. Intanto presentatevi un attimo, partiamo da Anita Ester. Ciao Anita.
5: Ciao, io sono Anita Ester, vengo da Pescia, ho 19 anni e al momento sto studiando all'Università di Firenze.
0: Ok, cosa studi?
5: Sto facendo il semestre filtro per entrare a medicina.
0: Ah, dove che bello.
1: Ci sono le Miss che vogliono veramente fare i medici, curare il mondo. Bravo.
0: Cosa c'entra?
1: Prossimo anno di voto per lei.
0: Cosa c'entra? E tu hai partecipato a quale delle due serate?
5: Alla serata del 6 settembre, che era la finale regionale.
0: La finale, perfetto. E poi invece con te c'è l'altra Miss che è Alisia. Ciao Alisia.
6: Ciao, io sono Alisia, ho 25 anni, vengo da Alto Pascio e studio, sto scrivendo la tesi di giurisprudenza. A febbraio mi laureo.
0: Ah, beh, complimenti allora.
1: Complimenti a tutte e due, applausi anche all'organizzazione che...
0: Beh, certo.
4: Non scherziamo mica.
0: Capito.
1: Allora, perché vi siete buttati in questo gioco? Perché ovviamente è un gioco bello, ma è un gioco. A te la prima.
0: A tutti si sente Freddy comunque, se non ti avvicini un po' al microfono.
1: Vicino a tanto un conto, conta le risposte.
0: Vabbè.
5: Allora, io avevo delle amiche che erano già in questo mondo e ho già partecipato l'anno scorso a Miscola Terme e già l'anno scorso, secondo me, a mio parere, è stata un'esperienza molto divertente e anche una cosa nuova. Io sono un po' il tipo di persona che vuole provare un po' a fare tutto all'interno della sua vita e quindi quest'anno nuovamente c'era un'altra mia amica che partecipava e mi ha detto dai, ma riprovo anche quest'anno e quindi ho deciso di partecipare anche quest'anno dato che l'anno scorso è stato molto divertente.
0: Hai capito? Benissimo. Quindi tu ti sei divertita anche molto,
5: certo,
0: a fare questa selezione.
5: Certo.
0: E Alisia?
6: Io adoro il mondo della moda e non è infatti il primo concorso a cui partecipo e quest'anno c'era una mia amica che ha fatto anche lei questo percorso e ho detto perché no fare un'esperienza insieme, un'altra esperienza insieme e mi sono un po' buttata, è un bel concorso, ho fatto delle amicizie, Walter è bravissimo e niente, così per gioco ovviamente.
0: È così.
1: Per gioco, perché una domanda, mi sente adesso, mi avvicino, che la domanda è ora è cattiva.
0: Ma quale cattiva?
1: Ma all'interno di voi ci sono le invidie, potete dirlo tranquillamente o in questo concorso che è bellissimo, Walter lo conosciamo. Ecco perché lo sponsorizziamo, è serissimo. Fra di voi all'interno della sfida c'era un po' di invidia e di gelosia?
5: Allora, da quello che ho percepito io durante la finale, no. Cioè, le ragazze con cui ho parlato sono state tutte carinissime, mi sono trovata in veramente un bel ambiente che magari non mi aspettavo, però sia quest'anno che l'anno scorso, secondo me è veramente un bel concorso perché non si sente tanto questa competitività che solitamente in altri concorsi
1: c'è sempre.
5: Sì.
1: Alisia, te?
6: Io la penso esattamente come Anita perché partecipando a più concorsi l'astio l'ho sentito molto in altri concorsi e in questo onestamente no, anzi molto un clima piacevole, tranquillo, tutti che comunque affrontano il percorso con positività.
0: Ecco, quindi, per divertirsi anche,
6: esatto.
0: No? Per fare amicizie, magari.
6: Giusto, quindi, è quello che deve essere.
0: Che guarda
6: me.
0: Nel lato positivo della cosa. Ma non vi volete fermare qui? Ecco, vi piacerebbe partecipare anche ad altri concorsi di bellezza? O è stato solo così un'esperienza? Non avete questo tipo di obiettivo?
5: Allora, io l'ho già fatto l'anno scorso, l'ho rifatto quest'anno e sicuramente durante l'estate mi piace fare questo tipo di cose. Allora, durante l'inverno magari...
0: No, perché sei impegnata magari con lo studio.
5: Sì, con lo studio, con lo sport, perché gioco a pallavolo in Serie D.
0: Ah, ecco.
5: Sì. E quindi è un po' impegnativo d'inverno, però d'estate sì, poi è un mondo che mi piace molto.
0: E tu, Anita? Alicia, scusami.
6: Io, per quanto mi riguarda, ho già fatto secondo me le mie esperienze, cioè adesso entro in un'età, comunque 25 anni, dove mi voglio concentrare sul mio futuro, e un concorso così che alla fine sono due giorni, non ti richiede, tipo io la finale non l'ho fatta perché lavoravo. E quindi niente, però un contesto dove dura due giorni, alla fine ti diverti, è un'esperienza così divertente. Sì, concorsi dove richiede la tua presenza per più mesi
0: diventa un po' più impegnativo.
6: Personalmente alla mia età non posso più farlo.
0: Sì, anche perché poi a febbraio ti laurei, quindi immagino che poi il tuo obiettivo sia
6: fare altro.
0: Comunque niente, complimenti davvero.
1: Abbiamo detto, ma siete fidanzate?
0: No.
1: Perché sennò vedono e tutti i nostri ascoltatori subito sono fidanzate.
6: Sì, sì.
1: Sì.
0: Hai visto?
1: Quindi è una quasi avvocato, quindi occhio.
0: Walter, prego, Walter. Facciamo parlare anche l'organizzatore.
4: No, io sono molto felice di quello che hanno detto perché è lo spirito esatto di quello che vogliamo noi. Non le vogliamo impegnare con 5, 6, 10, come fanno altri concorsi, per l'amor di Dio, lecitamente. Però credo è troppo. A noi va bene così perché loro si divertono, l'hanno detto, si impegnano poco, perché ma nel contesto del concorso ci sono anche delle belle sfilate, giusto ragazze?
5: Sì.
4: Abbiamo sfilato tre aziende di moda molto belle, insomma, dal cashmere agli abiti da sera.
0: Ah, quindi avete portato
1: alle Panterai, che è una location meravigliosa.
4: Le Panterai che ci ha dato questa opportunità. Sono gli amici carissimi Massimo Calusi e Alessandro Calusi che a me mi fanno fare questa cosa senza sforzi. Io ovviamente li porto un bello spettacolino, tutto funziona e siamo felici, insomma.
1: Scusami Walter, sì, ricordiamo, ecco la finale, sì. Quella nazionale, ricordiamo dov'è, perché è importantissimo, faccio
4: sì.
1: Vedere
4: l'8, 9, 10
1: ottobre
4: porterò le altre tre ragazze, come il prossimo anno spero di portare loro, ecco, e quindi è una cosa
1: la
4: molto
1: la finale
4: bella,
1: che si terrà
4: nel Parco delle Terme di Colà l'8, 9, 10 con interviste, televisione, radio
1: sul lago di Garda.
0: Ah, bello, che
4: la finale si fa alla Zise, che è a 2 chilometri dal parco e si chiama la Dogana Veneta, è un vecchio stabile antico bellissimo e lì partecipa il comune, il sindaco.
1: Facciamo un'eccezione, prima, seconda, terza, le due Miss Radio Lady, facciamo un appello anche perché questa puntata andrà anche nel Veneto.
4: No, ma io le porto tutte volentieri, solo che è il primo anno che facciamo questa cosa
0: e quindi
1: facciamo l'eccezione.
0: Dai, insomma.
4: Io ho voluto fare questa intervista perché la vedranno anche su.
0: Certo.
4: Con loro. Mi fa piacere, insomma.
1: Benissimo. Qualcuno di voi vuol cambiare il mondo, salvare il pianeta?
0: Ma no,
1: fare
0: ma
1: questo
0: lo facevano prima.
1: Ma no, è bello, però insomma, voglio dire, un medico, un avvocato.
0: Giusto, avvocato.
4: Volevo dirti.
1: No,
0: medico, lei è avvocato.
4: Volevo dirti che noi con la mia organizzazione, con il mio staff, è 30 anni che facciamo concorsi di bellezza.
0: Fa confondere.
4: Quindi abbiamo una certa esperienza.
0: Tu ce l'hai esperienza.
4: Abbiamo vinto due volte in nazionale con Miss Muretto di Alassio.
0: Sì.
4: Poi ho rappresentato Miss Blumare, Miss Padania con Bossi. La nostra esperienza
0: è
4: vasta.
0: Sei un esperto, davvero.
4: È vasta. Sì.
1: E poi il più bel commento è stato che hanno trovato un bellissimo ambiente.
0: Certo.
1: Quella è la cosa più bella.
4: Grazie a chi collabora, grazie alla coreografa Maria Grazia Giardi, che loro hanno provato che le sacrifica, ma alla fine rende, sì, giusto? Molto. Serena Falbo, la presentatrice, che è venuta anche qui in radio,
1: sì, certo,
4: l'anno scorso, tornerà. Comunque, andiamo avanti così.
0: Perfetto,
4: finiamo
0: bene,
4: questa
0: bene.
4: Cosa.
0: Benissimo. Valdo, grazie davvero.
1: Grazie,
0: Valdo.
4: Grazie a voi. Grazie.
0: Abbiamo
4: a voi.
0: Dato anche questo importante, insomma, appuntamento per chi vorrà seguire. Poi,
4: certo,
0: insomma,
4: certo.
1: Sui social troverete tutte le informazioni.
0: Ci sono tutte
1: necessarie.
0: Le informazioni. Allora, quindi Alisia studia medicina?
6: No.
1: Lei studia Anita medicina. Ester studia medicina.
0: Alisia
1: è già quasi
0: laureata.
1: Ultimo sforzo. Ce l'ho fatta.
0: Grazie alle nostre
1: Miss Smemoranda. Perché sarebbe lei?
0: Fate vedere la fascia, ricordiamo, insomma, Miss Radio Lady 2, perché noi ovviamente
1: due,
0: le cose,
1: noi
0: se
1: fanno
0: le facciamo,
1: cose in
0: le facciamo sempre abbondanti. Volevi dire qualcos'altro, Walter?
4: No. Volevo ringraziarvi.
0: E io ringrazio.
1: Grazie
0: te.
1: A voi, grazie ragazze, in bocca al lupo per
0: tornato
1: tutto.
0: Tornato in bocca al lupo, grazie soprattutto mille, per i vostri
1: grazie.
0: Studi e per il vostro
1: per
0: futuro,
1: la vita, per
0: e poi per la vita. Grazie davvero d'essere stata a Radio Lady.
1: Ciao.
0: Grazie. Questa è Lady.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
4: Lady, nella vita ci sono momenti che passano troppo lentamente e momenti che vorresti non passassero mai. Ma quando si tratta del passaggio di proprietà della macchina, come fai?
5: Per fortuna che c'è l'ACI di Empoli al tuo fianco. In 15 minuti effettuano il passaggio di proprietà di autovetture, autocarri e motocicli, mezzi agricoli. E per offrirti più tranquillità, conservano tutta la documentazione per almeno 10 anni.
4: L'ACI di Empoli è la scelta perfetta anche per rinnovo patenti e ogni altro tipo di pratica automobilistica.
5: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Prenotazioni anche online su www.aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
6: Lady, hai un auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
7: Lady.
8: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
9: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
8: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
9: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
8: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
10: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
11: Benvenuti. Casa Lady.
12: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Sono le 14:59 minuti.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi con una serie di omicidi mirati in determinati paesi dell'Unione Europea e negli Stati Uniti. A renderlo noto è il Dipartimento di Giustizia americano, che annuncia l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Secondo l'accusa, una rete dei servizi di intelligence russa ha pagato o tentato di pagare delle persone negli USA e in altri paesi affinché sorvegliassero ed eseguissero omicidi mirati. Pronta la risposta del Kremlin: non commentiamo accuse senza prove minimamente convincenti.
4: A Strasburgo la presidente della Commissione Europea von der Leyen ha illustrato il cronoprogramma del nuovo anno, parlando di un'Europa più forte, ma che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Sull'intelligenza artificiale ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore e arriverà anche un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
5: 3 medici dell'ospedale di Ro sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bambina di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzi di Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. La PM milanese Rosaria Stagnaro, dopo una prima analisi delle cartelle cliniche, ha proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia della piccola.
4: In vista della scadenza per domani, 17 settembre, del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri, convocato nel pomeriggio di oggi, potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
5: Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia. Lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari, con il costo della vita aumentato in un mese dal più 2,9% al più 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dal più 11,6% al più 17,1%.
4: Il calcio, esordio europeo per il nuovo Milan di Amorim, che si troverà davanti subito un avversario di spessore. Questa sera alle 21 arriva a San Siro il Benfica in una sfida suggestiva e che storicamente porta bene ai rossoneri. Nei 6 precedenti ufficiali, infatti, il club meneghino non ha mai perso. Il tecnico portoghese, al pari di Ramos, affronterà il suo passato. Vietato cominciare male per non mettere in salita il percorso in Europa League, dove il Milan vuole arrivare fino in fondo, come ammesso dallo stesso Amorim. Domani alle 21 in campo anche Juventus NEC.
5: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
6: Lady, Lady, la musica che cattura. Disco novità.
7: Charlie Gere, Fit Cat Burns, Small Talk. Disco novità su Lady.

0: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
1: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
0: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
2: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
3: Lady.
4: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
5: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
4: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
3: Lady.
6: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
3: Lady.
7: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
8: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
7: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 100.

0: ampia mostra di 800 metri quadri troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
1: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
2: Benvenuti a Casa Lady.

0: siamo in diretta, nuova diretta Facebook, questa volta per ospitare qui con noi, caro Freddy, benvenuto a Casaledi, oggi un neoscrittore, Stefano Falchi,
1: un carinissimo amico, un bravissimo ragazzo anche, e sembra anche uno scrittore favoloso.
0: Mi sa
1: questo
0: che
1: era il telefono di Stefano,
0: telefono
1: che tentava una
0: se vuoi prenderlo Stefano prendilo pure,
1: possiamo farlo
0: perché...
1: una diretta Instagram vediamo, ma allora lo cercheremo dopo, la diretta Instagram di Stefano vedrete
0: magari la...
1: di sottoterra da sotto, ma c'è la diretta
0: speriamo
1: Facebook,
0: speriamo solo che
1: Radio
0: non si sia rotto nulla. Comunque, allora, intanto partiamo con ordine. Stefano Falchi, di professione, lo possiamo dire?
2: Attualmente
1: scusami,
0: parrucchiere.
1: Stefano, avvicinati il microfono perché
0: sì, infatti, perché Freddy dovrebbe fare gli onori di casa, ma purtroppo
1: intanto gli ho detto
0: ok, però a un certo punto hai sentito l'esigenza di scrivere un libro, sì. Il libro lo vediamo, insomma, tra altre cose ce l'hai anche portato, quindi facciamolo vedere, si intitola A sportelli aperti,
2: esatto.
0: Il viaggio di un bambino che ha scelto di non smettere mai di credere nei propri sogni.
1: E scusami, là sopra al titolo c'è a volte la vita chiude le porte ma basta il coraggio di aprirle di nuovo. Allora Stefano, come è nato A sportelli aperti?
2: Allora, questo libro è nato circa 3 anni fa, e è nato praticamente da una mia esigenza personale di trovare delle valvole di sfogo.
0: Stefano, scusa, che... posso chiederti di avvicinarti un po' al microfono?
2: Sì,
0: ecco, perfetto,
2: sì,
0: se no
2: okay,
0: perdiamo
2: scusatemi.
0: La tua voce.
2: Sì. E, quindi

0: ho cercato, diciamo, di rimettere, ripercorrere tutto il cammino della mia vita svolto fino ad oggi, fin da quando ero bambino, fino praticamente ad arrivare ad oggi. Quindi è
1: autobiografico,
0: sì,
1: diciamo.
0: Esatto, come... è più che un'autobiografia, è un memoir autobiografico, così viene definito, diciamo, dalla letteratura, perché da chi l'ho fatto controllare dice: sì, è un'autobiografia, però è più un memoir, è un ripercorrere le tue memorie a tappe e rimettersi praticamente in gioco, buttando fuori tutto quello che magari alle volte tu non hai detto, oppure le persone pensano di conoscerti proprio perché tu gli permetti di conoscere qualcosa di te, però quando noi permettiamo a qualcuno di conoscere una parte di noi, vuol dire che non gli stiamo permettendo di conoscere proprio tutto e
1: certo,
0: per tutto.
1: È vero.
0: E credo che questa cosa qui mi abbia aiutato anche a avere aprirmi, aprendo proprio gli sportelli.
2: Ecco perché il titolo vuol dire questo,
0: sì,
2: fondamentalmente.
0: Questi sono gli sportelli della mia vita, cioè sono le intercapedini di Stefano Falchi che qualcuno non ha mai visto.
1: Senti, già la scelta anche del disegno, no? Dell'immagine,
0: esatto,
1: che immagino tu non abbia messo così lì a caso.
0: No?
1: C'è prima un bambino, poi una porta e dentro questa porta c'è un adulto.
0: Esattamente io.
1: Quindi sei tu, sono le tue tappe, forse il passaggio dall'infanzia alla giovinezza o alla...
0: Quello in fondo alla porta sono esattamente io.
2: Mm-hmm.
0: Ci sono adesso.
1: Oggi.
0: Sì. È una foto che tra l'altro me la sono fatta in Croazia. Quella foto lì.
1: È una foto quindi è una foto vera, quella
0: è una
1: lì,
0: foto
1: che
0: vera.
1: Poi insomma
0: cioè, quello sono realmente io. Sì. Ero praticamente proprio su questo tipo di pavimento qui. Poi ovviamente mi sono aiutato con l'intelligenza artificiale per creare questa copertina, questo effetto. Però ecco, potevo applicare con un timbro clone proprio la mia immagine ritagliata. Però ecco, percorrevo questa, ero ai laghi di Plitvice in Croazia. Eravamo in gruppo a fare delle vacanze e mi fu fatta questa fotografia e mi è sempre rimasta molto impressa.
1: È tenuta
0: questa,
1: lì da parte
0: fotografia.
1: E poi hai trovato il modo di farlo
2: vedere. Avessi scritto un libro che aveva bisogno di
0: allora lì non lo sapevo, però
1: poi dopo aver scritto il libro c'hai tenuta
0: però quando
1: ho
0: ritrovato questa fotografia ho capito che questa fotografia poteva essere un qualcosa che mi rappresentava tantissimo.
2: Ecco, ma a proposito di rappresentarti,
0: sì,
2: che c'è di vero in questo libro di te, veramente quanto c'è tutto, c'è una parte, uno che lo legge cosa si deve aspettare?
0: Allora, io posso garantire al 100% che tutto ciò che viene scritto da me in questo libro non è tratto da una storia inventata, ma è tutto ciò che io ripercorso riguardandomi dentro la mia vita. Quindi si parla dall'effetto che ha, diciamo, la famiglia, c'è famiglia, c'è amore, c'è relazione, c'è lavoro, c'è sfida. Ci sono delle cadute, ci sono dei momenti di difficoltà dove si impara tantissimo dalle difficoltà e questo mi ha permesso proprio di... Poi io non ho neanche tra l'altro il dono della sintesi, purtroppo i miei genitori mi hanno dotato di tante cose e forse su quella hanno abbondato un po' troppo.
2: Cioè, esatto, la sintesi è fondamentale.
1: Senti,
0: sì,
1: ma è detto che è uscito questo libro quando?
0: Sì, allora questo libro io ho deciso di farlo uscire proprio facendomi un regalo per il giorno del mio compleanno,
1: perché è stato
0: il 6 di settembre.
1: Ah, ora
0: sì,
1: allora,
0: sì,
1: beh,
0: uscito...
1: allora sono già 10 giorni. Però
0: sì,
1: hai detto che già alcune persone lo hanno acquistato.
2: Ecco, scusami Cristina, dove si può comprare?
0: Allora, innanzitutto è già disponibile sulla piattaforma di Amazon,
1: okay,
0: in doppia versione, sia cartacea
1: in
0: copertina flessibile che digitale in Kindle, e ha un prezzo di €17,90 mentre sul Kindle è a €5,90
1: €5,99
0: mi sembra.
1: Ok. Senti, ma tipo questa foto per esempio non sei tu, ma è una persona che l'ha acquistato e ti ha mandato questa foto, no?
0: Sì, sì.
1: Che cosa ti hanno detto? Quali sono stati i feedback che ti sono arrivati per il momento, no? Perché credo sia importante anche sapere
2: certo
1: che tipo di riscontro sta avendo il tuo primo
0: allora,
1: libro.
0: Prima di tutto è stato emozionante. Cioè la risposta che
2: del
0: c'è
2: pubblico
0: stata dal parte del pubblico, che già io spoileravo comunque giorni prima che ci stavamo avvicinando all'uscita del libro, cioè quindi ho preparato anche tutto un suo percorso,
2: il lancio
0: sì, ho preparato proprio questo lancio. ed è una cosa che non avevo mai fatto, come esattamente non ho mai fatto
1: lo scrittore.
0: Perché nasco sì come grande parlatore, perché dentro la mia vita ho facendo
3: classico del parrucchiere,
1: quindi è una bella palestra,
0: capito? Sì. Però dentro, diciamo, il settore del parrucchiere ci sono tante cose che contano, o che perlomeno ci aiutano a crescere. Prima di tutto è che io non sono neanche diplomato, tra l'altro. Io ho fatto la terza media, poi ho provato a cimentarmi nell'impresa eroica dello studente, per me parlo, alle scuole superiori, però non ha funzionato.
3: Ci hai provato.
0: Magari ho cercato anche di riapprofondire la materia per un paio d'anni, ma non ha funzionato lo stesso. E proprio in virtù di quello, quando decisi a 17 anni di imparare a fare il mestiere dei parrucchieri, che ovviamente lo faceva mia madre.
1: Quindi l'avevi in casa.
0: Sì,
1: insomma.
0: Mia madre è parrucchiera, ormai lei ha cominciato a fare la parrucchiera a 10 anni.
1: Accidenti.
3: Diciamo anche il nome del salone, Castelfiorentino,
0: a Glamour Parrucchieri, uh-huh, in via Duca d'Aosta.
3: Perché c'è sempre, perché non è che se tu adesso cambierai, quello rimane.
0: No, quello, quello resterà sempre. Voglio salutare prima di tutto mia sorella, subito, e poi Marina, che in questo momento mi stanno ascoltando. E poi voglio fare anche un grande saluto alla mia compagna Erika, che è stato, diciamo, una persona per me fondamentale.
3: Un traino nel momento,
0: sì,
3: giusto.
0: Sì, sì, è arrivata, diciamo, anche in un momento molto particolare, poi magari lo approfondiremo un po' più avanti. E poi ringrazio proprio mia madre, che mi ha permesso di avere la forza di mettere nero su bianco questo libro. Ovviamente anche papà, anche mio fratello,
3: però ci sono dei grazie.
0: È una famiglia di grandi lavoratori, e a loro devo tanto grazie.
1: Tanto.
0: Sì.
3: Ma a proposito, scusami, di famiglia, cioè, visto che si parla anche della tua famiglia,
0: sì,
3: c'è stata una parte, un capitolo, un rigo che ti è costato di più scrivere, più difficile, più intimo, più? Più.
0: Qui hai sparato forte.
3: Ci voleva adesso.
0: Io ora me l'hai infilato.
1: È andato a colpo sicuro.
0: Sì. Allora, sicuramente. Allora, prima di tutto, questo è un libro che ho dedicato a mamma.
3: Appunto.
0: Che si chiama Anna Maria. E ovviamente chi ora è in diretta e ci sta ascoltando, comunque sa perfettamente il calibro e lo spessore, diciamo, di livello professionale che ha avuto nel corso degli anni mia mamma. Quindi una grande acconciatrice, è una persona di tutto rispetto, sensibile, amorevole, disponibile, forse ha dato più agli altri che a se stessa. E questo era una delle cose dalle quali ho un po' preso da lei, però poi mi sono risvegliato un attimino e ho detto che ogni tanto bisogna anche concedersi,
1: certo,
0: il lusso di pensare un po' anche per noi, ok? E quindi sì, se si parla, diciamo, di quello che mi è costato di più scrivere all'interno del libro, sicuramente è un capitolo che la riguarda profondamente,
3: certo,
0: e come anche su mio babbo, e come quando si diventa grandi arriva un momento in cui c'è un'inversione dei ruoli, perché certo, i nostri genitori ci hanno cresciuto
1: mentre
0: crescevano anche loro, tra l'altro, certo, e poi arriveremo a un punto dove abbiamo toccato la punta della piramide e poi ci dobbiamo pure riscendere a terraferma, no? E così io la chiamo, cioè, per me la vita è come una piramide, si sale fino in cima
1: e poi alla fine si viene,
0: cioè, dalla terra arriviamo e in terra ritorneremo. E quindi sì, tra l'altro questo è un manoscritto tutto scritto a mano, e quindi se ora avessi portato il manoscritto originale avresti visto esattamente in tutte le fasi della scrittura di questo libro che cosa è successo,
3: cioè correzioni, cioè, cancellature,
0: più che altro come è cambiata la calligrafia
1: in base
0: allo stato d'animo che avevo mentre scrivevo, in alcuni punti piangevo.
1: Ma è bello questo aspetto, perché effettivamente, certo, non ci si pensa mai, no? Ma i libri spesso nascono a mano, scritti a mano,
0: sì,
1: e quando poi li vai a mettere sul testo è tutto uguale,
3: esatto,
1: no?
3: Esatto.
1: Ma invece la mano tradisce.
3: I manoscritti
1: anche
3: hanno un valore inestimabile,
1: immenso,
3: per quello,
0: esatto,
3: non sono corretti.
0: E quello che mi ha colpito di più è stato esattamente quando, proprio per l'appunto, quando parlavo, diciamo, del problema, dell'arrivo del problema di mia mamma, che ora è affetta da Alzheimer. E, insomma,
3: non è facile.
1: Non è facile,
0: no? non è facile nemmeno ora.
1: Nemmeno
0: in questo
1: ora,
0: momento,
1: infatti, immagino.
0: Perché devi fare i conti con un nuovo ospite, perché sì, di quello si parla. Lui diventa un ospite inaspettato. Che vada bene, purtroppo non, noi gli diamo una colpa nel dire che lui ce l'ha con noi, no? Cioè lui non ce l'ha con nessuno, lui c'è, punto,
1: cioè,
0: e lui ha il suo carattere.
1: Sì.
0: E il bello è che ha varie forme a seconda del soggetto che trova.
1: Certo.
0: Cioè, quindi il soggetto ospitante del problema non si renderà poi più conto del problema che ha, mentre tutto ciò che gli gravita attorno, cioè
1: ovviamente
0: la famiglia,
1: sì, parte del
0: ne fa,
1: sì,
0: diciamo, tra virgolette, le spese, ma non sono le delle spese, domani potrebbe capitare a chiunque di noi.
1: Chiunque.
3: È come un fulmine.
0: Esatto.
3: Il fulmine a ciel sereno.
0: Quindi, ecco, io nel mio profondo credo che a mia mamma, proprio in quanto gli ho dedicato il libro, dovrò ringraziarla anche per questo. La dovrò ringraziare anche per il fatto di avermi dato l'opportunità di capire, di comprendere cosa significa veramente darsi alle persone. Prendersi cura di quelle persone, anche perché poi a un certo punto, quando si ha un problema di questo tipo,
3: c'è anche bisogno di cura fisica proprio. Di...
0: Sì, sì. E ovviamente la famiglia, questo lo dico anche consigliando, anche se c'è qualcuno in ascolto che magari ha la stessa tipologia di problema, la famiglia deve arrivare fino a un certo punto. Poi dopo quel punto lì si deve arrivare a capire che non siamo degli invincibili,
3: cioè,
0: che servono dei supporti professionali che esistono. E innanzitutto voglio ringraziare anche Daniela e Lidia, che sono le infermiere e, diciamo,
3: che seguono la mamma,
0: che seguono mia mamma, perché veramente è bello vedere come loro si prendono cura di lei.
1: Bellissimo. Certo, molto.
0: Quindi,
1: bello.
0: Cioè, non sono venuto in radio non solamente per spoilerare il libro e per divulgarlo, ma anche perché
3: Nel libro si parla di vita. Cristina, tu domani hai un incontro importante legato a questo tema.
1: Sì,
3: detto.
1: Sì, è vero,
3: ce
1: bravissimo. Domani, appunto, abbiamo. Ora riapro un attimo il calendar, così ti do le informazioni. Parleremo proprio di questo, perché dell'Alzheimer Fest, insomma, una giornata dedicata proprio a sensibilizzare su.
3: Non è un caso, vedi, anche questo non è un caso, perché io non lo sapevo. Quando sei venuto qui, io sapevo il contenuto del libro, conosco la storia della tua famiglia. Lei mi ha detto, guarda, il giorno dopo un'intervista per questa giornata, quasi una coincidenza.
0: Sembrava una coincidenza.
1: A Montopoli, sì, fanno
0: ma
1: proprio
0: senti,
1: questa occasione, insomma, e quindi è importante, insomma.
0: Ho partecipato
1: un evento
0: anche
1: importante
0: a diversi forum, tra l'altro, che sono riguardanti l'Alzheimer.
1: Senti, tornando al libro.
0: Sì.
1: Chi ti piacerebbe che lo leggesse?
0: Allora,
1: diciamo che
0: sicuramente
1: un destinatario ideale, insomma, a cui ti piacerebbe far arrivare questa storia, no? Per condividerla.
0: Sicuramente il destinatario principale che vorrei, a cui andasse il mio libro, è chi decide di rimanere dentro a tutto ciò che vive, cioè nel senso di che non si deve fuggire da ciò che ci succede nella vita.
1: Certo,
0: anzi, cioè dobbiamo cavalcare il rischio, dobbiamo cavalcare l'errore e farceli amici, perché il rischio, l'errore, le cadute, le sconfitte, perché è troppo facile parlare quando si parla di vittorie, no?
3: Sì.
0: È troppo facile
3: quando vinci, sono tutti là,
0: io sono stato, io ho fatto, io ho detto, sì, e lo dico anche con orgoglio, perché ne ho fatte veramente tante. Freddy, forse
3: sì,
0: conosciamo
3: parecchie, ne ho vissute
0: un po' l'hai vissute, quindi insomma, nel senso, le mie esperienze le ho fatte e mi auguro di averne altrettante ancora, perché ho ancora una sete invincibile di imparare. Ho voglia di confrontarmi con un sacco di persone.
1: Certo,
0: quindi
1: certo,
0: il lettore principale deve essere qualcuno che ha voglia di, magari potrebbe essere uno stimolo.
1: Ti piacerebbe che chi legge il libro magari ti contattasse in qualche modo, ti dicesse cosa ha provato, se ha voglia di condividere magari qualche esperienza?
0: Allora, nei prossimi giorni, quando ovviamente arriveranno anche le copie cartacee che io posso consegnare, perché c'è ancora una lunga fila di persone che l'ha prenotato.
3: Ma però... siamo di vendite, l'avevi detto, un numero abbastanza alto adesso.
0: Adesso siamo praticamente a 350 vendite.
3: Che sono numeri altissimi, considerate che tantissimi libri che escono in Italia non vendono neanche una copia.
0: Numeri
3: stratosferici.
0: Non credevo. E poi c'è anche una lunga serie di clienti del salone che
1: aspettano,
0: dicono no, me lo voglio far firmare da te, perché, e quindi avrò una dedica speciale per ognuno
1: perfetto,
0: di loro.
1: Perfetto.
3: È una domanda che sarà dolorosa ma ti farà piacere.
0: Sì.
3: Cosa direbbe la tua mamma di questo libro?
0: Allora, potrebbe dire più cose, però sicuramente è che la prima cosa, leggendolo, piangerebbe, perché lei era sensibilissima. E quindi alle volte, quando scrivevo dei pensieri profondi, lei la vedevo e
1: la vedi, t'ha già risposto, perché la conosce, quindi la vedi.
0: Sì, sì.
3: Questa è la risposta.
0: Poi mamma non era una di quelle di troppe parole.
1: Sì.
0: Al mio contrario.
1: Al tuo contrario. Davvero, non hai preso la mamma?
0: Cioè, non era di troppe parole, però quando diceva quelle tre parole lì,
1: erano quelle.
3: La Cassazione.
1: Erano quelle. Sì, sì, sì, perfetto.
0: Sì. Aveva una gran classe nel parlare, per me.
1: Okay. Cioè, quindi ripetiamo, a Sportelli Aperti, lo troviamo già su
3: Stefano Falchi.
1: Stefano Falchi, farai anche delle presentazioni o diciamo fisiche dove verranno le persone, dove
3: sì. Il firmacopie, torniamo negli anni 2020.
0: Il famoso firmacopie. Allora sì. Allora c'è un progetto in corso che prevede praticamente una presentazione, ma più che una presentazione è proprio una rappresentazione immersiva all'interno del libro, cioè quindi sto costruendo assieme a delle persone che mi stanno aiutando praticamente la copertina del mio libro, fatto come un libro gigante alto 3 metri e largo 2 metri e 10, praticamente fatto in,
3: cioè, un appartamento.
0: Sì. Ed è, entrando all'interno di questo libro troveranno una sorpresa che sto facendo in collaborazione con una compagnia teatrale di Castelfiorentino, che saluto tra l'altro,
3: sì.
0: Nicolò e Jessica della compagnia In Onda Teatro.
1: Accidenti,
0: e con loro in corso
1: idea,
0: questo
1: però.
0: Sì, ci hanno un sacco di ragazzi giovani attori che quindi praticamente con loro mi ci misi un attimino a parlare, perché ho sempre avuto in mente
3: questa idea.
0: Sì,
3: la sveleremo, la scopriremo solo vivendo.
1: Molto bello, molto
0: e magari
1: bello.
0: Perché no, quando saremo prossimi alla rappresentazione
3: ci possiamo anche
0: torno a trovarvi.
1: Vai, volentieri.
3: Benissimo. Allora
1: volentieri.
3: Stefano Falchi a Sportelli Aperti su Amazon, compratelo e fateli sapere cosa ne pensate.
1: Grazie,
0: grazie
1: per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, a tutti quanti.
1: Stefano, in bocca al lupo.
3: Grazie.
4: Questa è Lady.

0: vita. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 chiuso per lavori lo svincolo di Pian del Voglio fino alle 18. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68, riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Spot. Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
3: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
4: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
3: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
5: Ma io questa non me l'avevo.
3: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
6: Lady. Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
7: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
6: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
7: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa del lo sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
6: Organizzazione Anva Confesercenti. Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
8: Lady.

0: Posso dire qual è il pezzo che mi piace di più di questa canzone?
1: Sì, sì, sì.
0: Quando canta lui.
1: Ma come fai? Cioè, questo è il top. È l'apice.
0: È il top, è il top.
1: Ci arriva fin lì.
0: Questo tono.
1: Cioè la goduria.
0: Questo lamento.
1: È come quando tu mangi il bombolone e tu arrivi alla crema.
0: Marina.
1: È lì.
0: Ma perché facciamo sempre questi paragoni mangerecci?
1: Ma che ne sanno
0: noi?
1: 2000?
0: Ma che ne sanno? Sì, ma anche i 3000 tra un po'. Allora, senti un po' in
1: inglese.
0: Sei pronto?
1: Yes, sono nato pronto.
0: Va bene.
2: Il detto di casa Leti.
0: Vediamo.
1: Iniziamo con calma, perché la vita è difficile. Allora, io e anche te, comunque sono molto apprezzato. Mi dicono sempre, mancavi solo te. E quando dicono così non è mai segno buono, eh. Allora,
0: oppure
1: che
0: dicono, se un tu ci fossi bisognerebbe inventarti,
1: eh. Andiamo avanti.
0: Vai.
1: Chi si fa i fatti suoi campa 100 anni. Poi è arrivato Facebook e il tasso di mortalità è aumentato, eh.
0: Quello è vero.
1: Quello,
0: ragazzi,
1: è verissimo, ragazzi.
0: Almeno prima c'era sempre, cioè, il beneficio del dubbio.
1: Invece ora pem pem. E anche questo è legato ai social.
0: Vai.
1: Il bello dei social è che tu scrivi una cosa a caso e almeno 10 persone si chiedono, oh, ma che ce l'ha con me? Questo a me succede spesso. Sarà che scrivo sempre bischerate. Va bene, andiamo avanti. Fatemi trovare un altro del nostro livello. Questa è una domanda che ti faccio, un indovinello.
0: Vai.
1: Parole crociate. Possono essere di neve, di Mozart o frantumate. 5 lettere.
0: Te lo dico in inglese. Balls.
1: C'è quella lettera, torna. Questa è la mia filosofia di vita.
0: Vai.
1: Passi tutta la vita a cercare di essere intelligente e poi i momenti più belli li passi a fare lo scemo. Mi dispiace per quelli che si fingono intelligenti. Qui ci vorrebbe un biro, un gessetto, segnatevelo, perché? Ma se ti voglio bene, scrive TVB. Ti voglio un mondo di bene, è un TVUMDB. Sei un caro amico. Come si scrive?
0: Sei.
1: Cioè, ci sta arrivando.
0: Suca.
1: No. Lo scrive.
0: Si scrive così. Sei un caro amico.
1: Allora, mamme, babbi, genitori, nonni, sì. Sta per iniziare la stagione del. Com'è andata a scuola oggi? Bene.
0: Bene.
1: Cosa avete fatto?
0: Niente.
1: È già iniziata ieri.
0: Per me è già iniziata.
1: È già iniziata.
0: Allora, amore, come andate i giorni di scuola? Benissimo, che faccio? Niente.
1: Allora, questa è la.
0: Meravigliosi sono.
1: Diciamo le donne, gli uomini, vabbè, se no poi
0: beh, wow,
1: le donne mi trovano brutto finché non scoprono quanti soldi ha, qual soldi ho. Poi mi trovano brutto e povero.
0: Questa è cattiva, sì, però,
1: questa, questa è vera.
0: No, era cattiva.
1: E allora, prima di salutarvi, perché l'ora sta incombendo, questo
0: dove
1: è quello. Non so, via, anche via, così basta, non posso più di te. Quelle due ragazze da torturate, medico
0: e avvocato.
1: Cioè, poi
0: medico
1: ti faccio lo questo è quello che è successo a me quando ho trovato Cristina Ferniani.
0: Ma non è vero.
1: La vita è quella cosa in cui vorresti incontrare chi ti fa girare la testa, ma ti imbatti soprattutto in chi ti fa girare. Ciao a tutti, rimanete
0: ciao,
1: con Freddy, Radio Lady.
0: Rimanete con me.
1: Ciao.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Milan e Juventus non hanno scuse, in Europa League devono assolutamente fare bene. Questione di prestigio, ma soprattutto di conti. Arrivare in fondo garantirebbe delle discrete entrate economiche ai due club, chiamati ad arginare delle perdite importanti nel bilancio dopo la mancata partecipazione alla Champions League. Si parte questa sera con Milan a Benfica alle 21. Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra. Dietro Ramos, Sissé e Hutchinson. E domani tocca la Juventus con gli olandesi del NEC, con l'ombra di Conte che si allunga sulla sua panchina. Luciano Spalletti si prepara al debutto stagionale in Europa, dando un bello scossone alla sua formazione. A convincere il tecnico bianconero che un cambio sia necessario sono state essenzialmente due cose. La prima è che senza Locatelli la sua Juventus si è scoperta fragile in mezzo al campo e ha quindi bisogno di maggiore sostanza. La seconda è che i recuperi di Cambiaso e McKennie permettono maggiori variazioni tattiche e consigliano un ritorno alla difesa a tre con un centrocampo più folto. Intanto sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la quinta giornata di Serie A. Occhi puntati sul big match tra Roma ed Inter, in programma sabato 19 settembre alle 18 e assegnato a Davide Massa. Al VAR Mazzoleni. Per quanto riguarda le altre sfide delle big, la penna dirigerà Milan-Lecce. Zuffer riarbitrerà Juventus-Atalanta, mentre sarà dovere in campo per Fiorentina-Napoli. Il turno si aprirà con Monza-Sassuolo venerdì 18 alle 20.45, affidata per Enzoni. Guida per Bologna-Torino e Mariani per Parma-Genoa tra gli altri match. Dopo Fabio Grosso e Domenico Tedesco, il secondo allenatore a saltare in Serie A, il Bologna ha comunicato ufficialmente l'esonero dell'ex CT del Belgio, che paga il solo punto ottenuto in 4 giornate. Al suo posto arriva Raffaele Paladino, che lo scorso giugno non era stato confermato dall'Atalanta. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, sempre 24 gare, fuori l'Olanda e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028. Dentro invece il Portogallo e la Turchia. La gara inaugurale non sarà in Australia, ma in Bahrain nel weekend del 12-14 marzo. Sulla pista di Sakhir si svolgeranno anche i test pre-stagione dal 24 al 27 febbraio. La grande novità riguarda l'aumento della sprint race. La mini gara del sabato infatti si terrà in ben 10 weekend, tra cui anche Monaco e Monza. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
2: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
1: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
3: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte la ASL, aperti anche il lunedì. Lady.
4: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
5: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
7: Lady. Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
8: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
7: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
8: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it. Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.
9: Benvenuti.

0: le 16 e 3 minuti.
1: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Lady Notizie.
4: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Un ciclista è morto a Campi Bisenzio dopo un incidente in via Barberinese. L'uomo è finito contro un paletto di ferro al ciglio della strada ed è morto sul colpo. Le cause del sinistro sono ancora da chiarire. Si sa che stava guidando la sua bici e non sono coinvolti altri mezzi. Avrebbe fatto tutto da solo. Sul posto è intervenuta un'ambulanza allertata da alcuni passanti. Sono in corso i rilievi per capire la dinamica dell'incidente. Un tamponamento seguito dalla fuga del conducente che avrebbe provocato l'incidente. È quanto viene segnalato da un automobilista attraverso il gruppo Facebook I Dannati della Fipili, Firenze, Pisa, Livorno. L'episodio, secondo quanto raccontato nella segnalazione, sarebbe avvenuto questa mattina intorno alle 8 all'altezza dell'uscita Pisa Nord-Est, lungo la strada in direzione Pisa, perché arriva da Firenze. La Guardia di Finanza è entrata in azione in un capannone alla periferia di Firenze e ha sequestrato quasi 7.000 articoli di pelletteria di lusso, risultata falsa. Le fiamme gialle hanno messo a segno un nuovo colpo contro la contraffazione e lo hanno fatto in uno stabile che si trova nel comune di Sesto Fiorentino. Si è trattato di un capannone detto Alveare, dato che all'interno operavano svariate ditte individuali attive nel settore della produzione di abbigliamento e accessori. Un 28enne di cittadinanza straniera è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Firenze con l'accusa di rapina dopo aver strappato due catenine dal collo di un giovane. L'episodio è avvenuto nella serata di lunedì 14 settembre. La segnalazione è arrivata alla questura, dove un giovane si era presentato riferendo che un suo amico era stato vittima di una rapina nella zona compresa tra via Duca d'Aosta e via Spartaco Lavagnini. Passiamo allo sport, parliamo di calcio. Nicolò Corrado, giocatore dell'Empoli, è arrivato nel corso degli ultimi giorni di mercato, è stato ospite negli studi di Radio Ledi durante l'appuntamento di Incontro Azzurro di ieri. Il classe 2000 ha parlato del momento attuale dell'Empoli e del suo arrivo in azzurro, ripercorrendo anche tutto il suo percorso dalle giovanili con l'Inter, dal gol segnato a Buffon fino all'ultima stagione con la maglia del Frosinone. Su Empoli Channel trovate l'intervista completa. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: È stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, l'ex bancario che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi, 26 anni, nell'abitazione di lei a Rescaldina, Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado terra, riconoscendo la premeditazione dopo due sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo proprio sul punto di quell'aggravante.
7: A Rozzano, Milano, all'istituto comprensivo Monte Amiata di Viarno, uno studente della scuola media di 12 anni avrebbe messo le mani al collo ad un compagno di classe e gli avrebbe fatto perdere sensi. Lo riporta Il Giorno, il quale aggiunge che il fatto è accaduto martedì e che sono intervenuti i carabinieri. Il ragazzino che avrebbe subito l'aggressione sarebbe stato subito soccorso dall'insegnante e poi accompagnato in codice giallo in ospedale.
6: La Polizia di Stato, tramite il Servizio Centrale Operativo e la squadra mobile di Ravenna, è impegnata in un'attività di polizia giudiziaria finalizzata all'esecuzione di plurimi decreti di perquisizione locale, personale e informatica emessi dalla Procura di Ravenna nell'ambito di un procedimento concernente la presunta formazione e rilascio di certificazioni mediche false, presumibilmente destinate a impedire il trattenimento di cittadini stranieri irregolari presso i centri di permanenza per i rimpatri.
7: Le preoccupazioni reali degli europei vengono strumentalizzate per creare divisioni tra di noi, a volte dall'esterno e troppo spesso dall'interno. Ma la nostra strada è chiara: costruire un'Europa indipendente che abbia il potere di agire. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del discorso sullo stato dell'Unione europea di fronte alla plenaria del Parlamento europeo, sottolineando che la vertiginosa velocità del cambiamento e della tecnologia impatta sia i posti di lavoro e i mezzi di sussistenza europei.

0: a quattro aree.
1: Siamo al calcio. Per l'esordio in Europa League di oggi, mercoledì 16 settembre alle 21, con il Benfica, Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato pareggiata con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra. Dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Lady. La musica che cattura.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it. Lady.
4: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
5: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
4: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
5: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
4: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
3: Lady.
4: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
6: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
4: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
3: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì. Lady.
2: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
7: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
2: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
7: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: Lady.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

una canzone che sa proprio d'estate, insomma, e a me piace tantissimo quando rievoca questa immagine, no, di alcuni paesi del sud dove le signore appunto stanno sedute fuori, magari quest'estate la sera, visto le temperature insomma che abbiamo vissuto, non è proprio facile trovarle magari nel pomeriggio, no, no, meglio il pomeriggio stare in casa magari, oppure in, non so, in quegli atri per esempio, di alcuni paesi, insomma, dove ci sono ancora le corti, no? Dove si può stare magari al fresco, insomma, così a intrattenerci. Insomma, proprio una canzone che sa d'estate, insomma, rievoca alcune atmosfere davvero molto molto belle. E ci ha fatto compagnia per diversi mesi, ci hanno fatto compagnia Serena Brancale, Delia e Levante. E allora andiamo avanti con la nostra diretta insieme fino alle 18 e dopo appunto questa canzone che ormai insomma abbiamo ascoltato per diverse settimane, arrivano Peggy Gou con Ira Star, ascoltiamo Who Men.

Fai l'amore, The Colors su Radio Lady, e arrivano i Duran Duran con questa meravigliosa Notorious dagli anni 80, e poi a seguire il GR Traffico.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 chiuso per lavori lo svincolo di Pian del Voglio fino alle 18. Per un veicolo in avaria rallentamenti tra Barberino e Calenzano in direzione Roma. Sulla Fipilicode a tratti per traffico intenso tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
3: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
2: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
3: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
4: Lady. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
5: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
4: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
5: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
4: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
5: Giovedì 24 settembre dalle 18:30 inaugurazione del nuovo showroom. Orma Casa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
4: Lady.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
4: Lady.
9: Nella vita ci sono momenti che passano troppo lentamente e momenti che vorresti non passassero mai. Ma quando si tratta del passaggio di proprietà della macchina, come fai?
10: Per fortuna che c'è l'ACI di Empoli al tuo fianco. In 15 minuti effettuano il passaggio di proprietà di autovetture, autocarri e motocicli, mezzi agricoli. E per offrirti più tranquillità, conservano tutta la documentazione per almeno 10 anni.
9: L'ACI di Empoli è la scelta perfetta anche per rinnovo patenti e ogni altro tipo di pratica automobilistica.
10: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Prenotazioni anche online su www.aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.

beh, che bello. Genova e Napoli non sono solo due città, sono anche due tifoserie, a quanto pare anche molto amiche, come Alfa e Gigi D'Alessio. 16:39 minuti, riprendiamo la nostra diretta. Allora, intanto vi anticipo che parleremo di un nuovo trend, tra pochissimo. A quanto pare preferito dai giovani, e quindi ci piace quando i trend non sono le solite cose, insomma, che si possono condividere su TikTok, non è un video virale, no, è un'attività, diciamo, molto molto bella, e quindi ne parliamo ovviamente tra pochissimo. E poi parleremo di un, a quanto pare, io non sapevo, insomma, di soffrirne anch'io, cioè, ovvero di cold coffee theory, cioè quando tu hai l'abitudine di far raffreddare il caffè. Cioè, avete presente quando tu fai il caffè, lo metti da una parte e poi dopo un po' e ti accorgi che è diventato freddo? A quanto pare c'è proprio una teoria che sta alla base di questo. E poi vi darò qualche consiglio, fra cui uno che va molto di moda ora, questo invece era diventato virale, insomma, per non far attaccare la pasta, insomma, quelle cose, insomma, che ci servono, è bene sapere quando prepariamo il pranzo oppure la cena, e magari prepariamo proprio la pasta. Va bene, intanto ci godiamo un Francesco Gabbani con Occidentalis Karma.

With or Without You, beh, che meraviglia, dagli anni 80, fine anni 80, 1987, gli U2 su Radio Lady. E ora torniamo ad Annalisa con canzone estiva, il suo uno degli ultimi singoli, poi tra poco arriverà anche l'informazione delle 17.

0: spot. Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
1: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
0: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
1: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20 a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
0: Organizzazione Anva Confesercenti.
2: Lady. Venerdì 18 settembre alle 12.15, appuntamento su Radio Lady con Ecomedica, centro medico polispecialistico e diagnostico di Empoli. Con ospite in studio il dottor Claudio Caponi, chirurgo senologo, sarà l'occasione per promuovere l'Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Non mancate, Ecomedica vi aspetta venerdì 18 settembre alle 12.15, solo su Radio Lady.
3: Lady.
4: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
5: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
6: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali sistemi elettronici dell'auto.
4: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
6: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
7: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
3: Lady.
0: Monta in sella.
8: Sali a bordo.
0: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
8: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
0: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
8: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
9: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
0: Per info 0571 94 50 34.
9: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
3: Lady.
9: Nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134.
10: Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
10: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
0: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledy.it.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Sono le 17:02.
2: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Il governo, secondo quanto si apprende, ha chiesto ai sindacati di riaggiornare il tavolo a Palazzo Chigi dopo che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Stando a quanto si apprende, i commissari straordinari presenteranno nelle prossime ore alla Corte d'Appello di Milano un'istanza cautelare per chiedere la sospensione delle esecutività del provvedimento in attesa della pronuncia della Cassazione sul ricorso straordinario contro la decisione.
4: È stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, l'ex bancario che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi, 26 anni, nell'abitazione di lei a Rescaldina, Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado ter, riconoscendo la premeditazione dopo due sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo proprio sul punto di quell'aggravante.
5: È salito a 20, di cui 5 bambini, il bilancio delle vittime del crollo di un edificio a Gaza. Lo rende noto la France Press citando fonti dei soccorritori. Un portavoce della protezione civile ha dichiarato ad Al Jazeera che l'edificio ospitava circa 100 persone, per metà bambini, di cui al momento non si hanno notizie. La struttura accoglieva 10 famiglie costrette a vivervi nonostante le condizioni di insicurezza in seguito ai bombardamenti israeliani.
4: Oggi il Consiglio dei Ministri abolirà il bollo auto e moto. Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, nel Consiglio dei Ministri di oggi arriverà l'ok all'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione.
5: In vista della scadenza per domani, 17 settembre, del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
4: Il calcio. La Juventus è chiamata a rialzare subito la testa dopo il pesante KO con il Sassuolo. A pesare è stata soprattutto la modalità della sconfitta, errori da non ripetere e analizzati con la squadra, come spiegato dallo stesso Spalletti prima dell'esordio casalingo in Europa League contro il NEC all'Allianz Stadium domani sera. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, abbiamo analizzato la cosa nel profondo, tracciando le cose che vanno corrette, ha detto il tecnico toscano in conferenza stampa. Dobbiamo essere più compatti per togliere le linee di passaggio agli avversari.
5: Per ora è tutto, a più tardi.

E adesso un disco novità. Karol G e Bruno Mars, Still, disco novità su Lady.

0: Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Non mancate, Ecomedica vi aspetta venerdì 18 settembre alle 12.15, solo su Radio Lady.
1: Lady. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
2: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
1: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
2: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
1: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
2: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
1: Lady.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
1: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
5: Lady.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
6: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

Non sono altro che Lucio Corsi alle 17:15 su Radio Lady con questa bellissima Volevo essere un duro. Allora, ho detto appunto che c'è, non so se chiamarla una nuova moda, perché in realtà non è presentata così come una moda, ma perlomeno diciamo un trend preferito dai giovani. Tanto che è una cosa a cui si crede volentieri, ma sarà vero? Allora, praticamente, a quanto pare, i club del libro sarebbero il nuovo trend preferito dai giovani, ovvero l'abitudine di non leggere più un libro da soli, ma di farlo in condivisione, in compagnia. Quindi i club del libro nascono ovunque, praticamente sono diventati una vera moda tra i più giovani, e diciamo che ci si trova praticamente, funzionano così, ma non è detto, ci vuole per forza un posto, può essere a casa di qualcuno, in una stanza, su una panchina di un parco, ci si trova in un punto e lì ognuno porta il suo libro e magari si condividono momenti in cui o si legge oppure semplicemente ci si parla di un romanzo che magari in quel momento lì ci si sente di consigliare agli altri. Insomma, questo nuovo modo per conoscere gente, fare amicizia e staccare la spina. Sto guardando diversi video su TikTok che promuovono praticamente questi club del libro, vedo c'è un merchandising davvero pazzesco, sta molto bello, e a far ripartire questa passione che sta diventando una moda, non ho capito bene dove, ma insomma molto probabilmente anche qui in Italia, sicuramente, sono stati proprio i social come TikTok per primo e Instagram. La lettura condivisa è diventata virale. Cosa si fa? Ci si organizza online, quindi online ci si dà una chat di gruppo, un appuntamento e poi ci si ritrova di persona. Appunto, può essere un bar, può essere un parco, a volte sono semplicemente i bar che magari allestiscono dei luoghi, insomma delle stanze dove far appunto arrivare. Diciamo magari con scritto club del libro, magari con una piccola biblioteca, insomma, dove si ritrova lì, insomma, e si legge, poi niente, si legge insieme e si può alternare dei momenti magari di condivisione sui contenuti del proprio libro, oppure ci si consiglia, magari uno può arrivare che non sa cosa leggere, ma addirittura avere delle cose veramente forti, insomma dei giochi anche da fare insieme per diciamo, oppure si può anche organizzare un aperitivo letterario, insomma, dove si fanno tante cose, una merenda, bello, però molto bello. Io se ne trovo uno mi iscrivo subito. E serve soprattutto per prendersi una bella pausa dallo smartphone, perché lo smartphone è bandito, nel senso che comunque non va usato, insomma, in quei momenti lì lo si porta magari ma non si usa, e in quel momento lì si legge, si portano i libri, si condividono libri, e addirittura vedo anche dei video di alcuni che sono sicuramente delle content creator, insomma, che hanno creato proprio un evento organizzando proprio quasi una merenda dove su questo tavolo, oltre alle bevande, insomma, e al cibo, si trovano anche numerosi libri che chi vuole, insomma, può andare appunto a prendere appunto il suo libro e portarselo a casa per leggere. Oh, che bello, insomma, leggere fa bene, lo sappiamo. Ci aiuta poi a fare amicizie, perché non è detto che debbano essere per forza un gruppo di amici a organizzare questi incontri, spesso sono incontri aperti dove chiunque può partecipare, quindi è un buon momento anche per condividere, per fare amicizie, insomma, per mettersi in connessione, insomma, con gli altri. Questo quindi, se è vero quello che sto leggendo, ripeto, vuol dire che veramente i giovani non sono soltanto digital dipendenti, ma sanno anche prendersi, diciamo così, del tempo per vivere delle vere relazioni, quindi fatte proprio di vicinanza in compagnia, ovviamente, di un buon romanzo. Harry Styles, eccolo con Golden.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 chiuso per lavori lo svincolo di Pian del Voglio fino alle 18. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili, code in uscita all'Astrassigna in direzione mare per viabilità esterna che non riceve. Code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e l'Astrassigna. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di San Niccolò per lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via di San Miniato e via del Giardino Serristori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
3: Niente.
2: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
5: Lady, sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazia e code infinite.
6: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
5: Quindi il tempo lo recupero davvero?
6: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
5: Lady.
7: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
8: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio. E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio. Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
9: Ma io questa non me la bevo.
7: Lo hai appena fatto.
8: Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
5: Lady.
10: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
11: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
10: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
11: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
12: Questa è Lady.

Conrad. Ebbene, siamo arrivati quasi alla fine di questo appuntamento che riguarda me. Poi ovviamente la programmazione va avanti perché abbiamo anche il nostro appuntamento importante con la classifica, quindi insomma riascolteremo insieme le 20 canzoni più trasmesse dalla nostra radio. Intanto c'è Gianluca Grignani, un ciao dentro un addio.

ciao dentro un addio, Gianluca Grignani, 17:41 su Radio Lady. Allora, è vero che ormai, insomma, almeno per quanto mi riguarda, ho già superato da un bel pezzo l'ora dell'ultimo caffè. Eh sì, perché effettivamente non mi concedo mai caffè oltre il primo pomeriggio, insomma, perché avevo un'idea, insomma, poi. Però ci sono tante persone, insomma, che se lo prendano anche così, quasi come apericena, no? Cioè, avendo un caffeino. Allora, però, non so se siete fra quelle persone che a me è successo, anche più di una volta, che effettivamente si prendono un bel caffè, magari anche atteso, no? Ho bisogno di un bel caffè, e poi lo lasciano raffreddare. E quando ti accorgi che il tuo caffè era lì da un pezzo, ormai è già freddo, e a meno che non siate appassionati di caffè freddo, io, per me non c'è cosa più cattiva del caffè freddo, insomma, nel senso proprio no, non ce la faccio, finché è caldo bene, ok, e quindi lo butto. Ma dietro questo comportamento, ovviamente non è una teoria psicologica, non è una teoria scientifica, insomma è così il pull parler, però se effettivamente vi succede spesso il vostro caffè bello caldo, fumante, diventa puntualmente tiepido prima appunto che riusciate a finirlo, c'è una teoria sui social che diciamo ha anche un nome. Quindi ovviamente, come tutte le cose che diventano così virali sui social, si chiama Cold Coffee Theory e parte da un'immagine molto comune. La tazza è lì, però tu sei preso magari da email, notifiche, lavoro, chiacchiere, mille telefonate, mille altre cose che ne hanno sempre la precedenza. L'idea è semplice, che il potrebbe, dietro questo comportamento, potrebbe esserci la nostra tendenza a rimandare i piccoli piaceri, cioè dare priorità sempre a ciò che è nelle nostre responsabilità, alla produttività, ai bisogni degli altri, insomma, e eccetera eccetera. Comunque questa cold coffee theory diciamo questa metafora, possiamo dire così, ci può aiutare però a riflettere su quelle giornate in cui effettivamente corriamo troppo e non ci concediamo mai una pausa. Quindi il punto non è il caffè che diventa freddo, ma se è un qualcosa che state facendo spesso, allora forse vuol dire che è il caso di fermarsi un attimo e magari non rimandare più quella passeggiata che avevate programmato, oppure quella telefonata magari all'amica o all'amico che state rimandando ormai da tempo. Insomma, tutto quello che vi piace non deve passare dopo la lista degli impegni, quindi quella che non è una teoria è semplicemente un invito a prendersi un po' di tempo anche per se stessi, insomma. Watch It Burn, c'è Katy Perry.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.
1: Nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
2: Lady.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
5: Lady. Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
1: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Sovigliana Vinci, torna a Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
5: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
1: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Sovigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
5: Organizzazione Anva Confesercenti.
2: Lady.
6: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
7: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano. Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini. Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
8: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
9: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
8: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
2: Lady.
10: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
11: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 700931 oppure scrivi a spot@radioledi.it.

bene, abbiamo ritrovato anche Clara. Beh, a questo punto però noi ci salutiamo, perché vi ricordo appunto che domani è giovedì 17 settembre, quindi saremo di nuovo insieme come sempre a partire dalle ore 8 per la diretta appunto del giovedì mattina. Adesso vi lascio prima Dan Arrow, che arriva con la sua Taste of Love dagli anni 80, poi a seguire l'informazione delle ore 18 e poi come sempre, come ogni mercoledì pomeriggio, arriva la nostra classifica, la nostra Hit Lady, le 20 canzoni più trasmesse dalla nostra radio. Quindi a domani mattina e buon proseguimento con Radio Lady. Ciao a tutti.

0: le 17 e 57 minuti.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Lady Notizie.
5: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 16 settembre, nell'Aretino. Secondo i dati delle NGV, il sisma è stato rilevato alle 11.06 con epicentro a 6 km da Badia Tedalda in provincia di Arezzo e a una profondità di 7 km. Al momento non risulta segnalazioni di danni. Perquisizioni anche in Toscana, Firenze e Livorno nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Ravenna sulla presunta formazione e rilascio di certificazioni mediche false, finalizzate a impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei centri di permanenza per il rimpatrio. La polizia, con il coinvolgimento dello SCO di Roma e della squadra mobile di Ravenna, sta eseguendo diversi decreti di perquisizione locali, personali e informatici emessi dalla Procura ravennate. L'attività giudiziaria interessa oltre 20 medici nelle città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese. Una coppia è stata arrestata in flagranza dai carabinieri a Pontedera dopo un tentativo di furto all'interno di un supermercato di via Terracini. L'episodio è avvenuto nella serata di domenica 14 settembre, intorno alle 21. A notare due, un uomo e una donna di origine straniera, sono stati due carabinieri liberi dal servizio che erano all'interno dell'esercizio commerciale. I militari hanno segnalato ai colleghi della stazione di Pontedera il comportamento ritenuto sospetto della coppia. Sono passati 2 anni dal 16 settembre del 2024, quando l'edificio all'angolo fra Via Giusti e Via Tassoni è stato abbattuto per dare il via alla rinascita del nuovo asilo nido di Spicchio, che ieri mattina ha aperto i battenti per cominciare la propria avventura, così come i bambini e le bambine che da qui iniziano il proprio percorso educativo. L'apertura del nuovo asilo nido di Spicchio rappresenta un risultato importante per la nostra amministrazione e per tutta la comunità, dichiara Daniele Vanni, sindaco di Vinci. Passiamo allo sport, parliamo di calcio. Per due partite toccherà a lui stare al centro della scena. Guido Pagliuca, espulso nel finale della sfida contro l'Arezzo, è stato squalificato per 2 giornate e non potrà quindi sedere in panchina né a Modena né nella successiva gara interna contro il Palermo. Al suo posto, almeno formalmente, ci sarà Bruno Luriero Batista, il nuovo allenatore in seconda, scelto dal tecnico azzurro per questa stagione. È tutto per l'informazione regionale, altre notizie, aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
6: Buonasera dalla redazione.
7: In Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle, sottolineano fonti di Palazzo Chigi, in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli. Tuttavia, ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarda oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione e tutti i motocicli. Nel complesso, circa 14,5 milioni di veicoli.
6: Durante l'incontro sindacati-governo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto, secondo quanto si apprende, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo. Il decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro, hanno spiegato fonti dell'esecutivo al termine del tavolo governo sindacati.
7: A Rozzano, a Milano, all'Istituto Comprensivo Monte Amiata di Via Arno, uno studente delle scuole medie di 12 anni avrebbe messo le mani al collo a un compagno di classe e gli avrebbe fatto perdere i sensi. Lo riporta Il Giorno, il quale aggiunge che il fatto è accaduto martedì e che sono intervenuti i carabinieri. Il ragazzino che avrebbe subito l'aggressione sarebbe stato subito soccorso dall'insegnante e poi accompagnato in codice giallo in ospedale.
6: Tre medici dell'ospedale di Ro sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bimba di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzi di Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. La PM milanese Rosaria Stagnaro, dopo una prima analisi delle cartelle cliniche, ha proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia della piccola.
7: Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, pari a circa 3 milioni, e l'11,4% delle straniere di questa stessa età, oltre 244.000 donne, dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, violenze che si sono verificate soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare. Lo rileva il rapporto Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta. Tra le straniere, si legge ancora nel rapporto, il dato più elevato si riscontra tra le rifugiate.
6: Siamo al calcio, tutto confermato dopo le anticipazioni di ieri sera. Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna. Al suo posto arriva Raffaele Palladino. Questa mattina Tedesco è arrivato al centro sportivo di Casteldebole intorno alle 9 per uscire poco più di un'ora dopo. A seguire il comunicato del Bologna che annunciava contestualmente l'ingaggio di Palladino per 3 anni. Domani sarà presentato alla stampa.
7: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
8: Lady, la musica.

0: tra pochi minuti.
1: Ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
2: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
1: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
2: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
1: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
3: Lady.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
3: Lady.
7: Negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
3: Lady.
8: È suonata la campanella! Si torna a scuola!
9: E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
10: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
8: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
2: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte.

volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: più ascoltati anche durante le nostre trasmissioni proprio qua su Radio Lady. Allora io sono pronta a presentarvi le 20 posizioni più alte, andando come sempre dalla posizione più bassa verso la vetta delle canzoni più passate, ma come tutte le settimane andiamo anche a vedere quali sono le canzoni che questa settimana escono per fare posto alle consuete nuove entrate. Abbiamo Gianna Nannini con America In featuring Marrakesh, che questa settimana esce dalla top 20, così come il featuring tra Emma e Fabri Fibra Antidroga. C'è infine quello tra Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo, tutte canzoni che ci siamo sicuramente in queste settimane estive ascoltati molto, ma che appunto fanno spazio a un po' di musica nuova. Si parte però come sempre nella nostra Hit Lady dalla posizione numero 20, dove troviamo Harry Styles con la sua Dance No More.
1: Numero 20.

0: Dance No More, ecco la prima canzone che ci ascoltiamo oggi nella nostra Hit Lady, una canzone che ci ha tenuto compagnia davvero per diverse settimane e per carità continua a farlo, la troviamo solo all'ultimo posto della nostra classifica di questa settimana, scivola di 7 posizioni, ma noi continuiamo ad ascoltare Harry Styles e questo suo ultimo singolo. Andiamo però subito alla posizione numero 19, dove facciamo spazio alla prima delle 3 nuove entrate di questa settimana. Si tratta della nuova di Ligabue, Qualcosa per te.
1: Numero 19.

0: Proprio questo agosto, il primo inedito di Ligabue a 3 anni dal suo album dedicato a noi, che tra l'altro accompagna anche i titoli di coda di Luciano Prima di Tutto, che è il documentario Sky dedicato al rocker italiano che noi abbiamo appena ascoltato come prima nuova entrata di questa settimana. Posizione numero 18 invece, perdono 2 posizioni Gabri Ponte e Jovanotti, questa è DNA.
1: Numero 18.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Ponte, che è diventata una canzone che noi abbiamo ascoltato, ma che questa settimana, dopo qualche tempo insomma di permanenza nella nostra classifica, perdono un po' di posizioni. Canzone che troviamo alla posizione numero 18 in discesa, ma ecco che siamo pronti a scoprire un'altra delle nuove entrate di questa settimana. La troviamo alla posizione numero 17 e si tratta invece del featuring tra Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, Goya.

sicuramente due generi diversi, il rap tagliente di fibra ma anche la narrativa indie pop che ormai caratterizza la musica dei Pinguini Tattici Nucleari. Questa è la prima collaborazione ufficiale tra il rapper marchigiano e la band bergamasca, due mondi musicali anche apparentemente lontani che però danno vita a un brano forte, attuale, intitolato ovviamente come il celebre pittore spagnolo. Abbiamo ascoltato la seconda nuova entrata di questa settimana, però c'è ancora da aspettare per l'ultima, perché intanto alla posizione numero 16 perde 4 posizioni la nostra Baby K con la sua Tuca Macarena. Numero 16.

0: canzone estiva 2026 di Baby K, che ci pensa lei insomma tutte le estati a pubblicare qualche tormentone. Tuca Macarena questa settimana però perde qualche posizione, come detto, e si attesta alla posizione numero 16. Arriva però già per noi il momento di fermarci e ripartire tra pochissimo con la terza e ultima nuova entrata di questa settimana. A tra poco.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita a Santa Croce, all'Astra Assigna in direzione Firenze, code in uscita a Cascina e code a tratti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione Mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di San Niccolò per lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via di San Miniato e via del Giardino Serristori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonzi, viale Marconi 109, a Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
3: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
3: Lady.
5: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
6: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
5: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
3: Lady.
7: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
3: Lady.
8: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da €38.900.
7: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
9: Questa è Lady, questa è Lady.
10: Hit Lady, Hit Lady.
0: Numero 15.

0: E siamo ripartiti dalla posizione numero 15, la nostra terza e ultima nuova entrata di questa settimana. C'è Gianna Nannini con il suo singolo Meraviglioso Errore, la sua nuova canzone che questa settimana troviamo all'interno della nostra classifica. Una canzone che arriva anche per festeggiare i 50 anni dal suo primo disco e arriva soprattutto dopo Panorama e Merita Inc. Ricordiamo l'ultimo singolo uscito tra l'altro in collaborazione insieme al rapper Marrakesh. Continuiamo però con la nostra classifica, perché alla posizione numero 14 troviamo invece in salita l'ultimo singolo di Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.
1: Numero 14.

0: Ferreri, questo è il suo nuovo singolo, Vuoto Cosmico, secondo capitolo tra l'altro della collaborazione della cantante con Michele Canova Iorfida, iniziata già col brano precedente Musica Classica. Da poco invece uscito Le Voci Interrotte, un noir visionario che segna l'esordio di Giusy Ferreri come scrittrice. Nel frattempo non ce la siamo ascoltata in musica, ma proseguiamo con i New Genia, che arrivano alla posizione numero 13 con il loro ultimo Carré.
1: Numero

musicale di Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, che gioca con vari generi musicali, ma anche il dialetto napoletano mescolato ad altre lingue, insomma con un suono super fresco, che questa settimana ascoltiamo con il loro ultimo singolo Care in salita alla posizione numero 13 della nostra Hit Lady, che prosegue posizione numero 12 per noi. C'è il giovane Malcolm Todd, questa è Hurrings.

0: Things, il nuovo brano del giovane Malcolm Todd, che è salito in vetta alla classifica americana dopo un'impennata un po' anomala degli ascolti. C'è tutta una storia, insomma, che dice che probabilmente siano stati generati degli ascolti addirittura fittizi per vincere una scommessa. Insomma, in ogni caso, questa canzone pubblicata nel 2024 ha sicuramente avuto una nuova esplosione di successo che l'ha portata fino a noi anche all'interno della nostra hit lady. Posizione numero 12 per lui in salita, ma arriviamo alla posizione numero 11, dove invece perde una posizione, dito nella piaga, ovviamente con la sua Businessman.
1: Numero 11.

0: I suoni elettronici di Dito nella Piaga, che ancora una volta lasciano il segno con questo suo ultimo singolo, che è anche un grande successo, Businessman, una canzone che continuiamo ad ascoltare anche se questa settimana con una lieve discesa all'interno della classifica dei brani più ascoltati su Radio Lady, la nostra Hit Lady, che si ferma un momento ma torna tra pochissimo. Hit Lady, Hit Lady.
1: Buonasera dalla redazione sportiva, il calcio in primo piano. Esordio europeo per il nuovo Milan di Amorim, che si troverà davanti subito un avversario di spessore. Questa sera alle 21 arriva a San Siro il Benfica in una sfida suggestiva e che storicamente porta bene ai rossoneri. Nei 6 precedenti ufficiali infatti il club meneghino non ha mai perso. Il tecnico portoghese, al pari di Gonzalo Ramos, affronterà il suo passato. Vietato cominciare male per non mettere in salita il percorso in Europa League, dove il Milan vuole arrivare fino in fondo, come ammesso dallo stesso Amorim. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson. E domani tocca la Juventus con gli olandesi del NEC, con l'ombra di Conte che si allunga sulla sua panchina. Luciano Spalletti si prepara al debutto stagionale in Europa, dando un bello scossone alla sua formazione. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Luciano Spalletti in conferenza stampa, illustrando la partita che si aspetta domani. Sentiamo.
2: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, e questo ci deve trovare pronti, se no possiamo rimanere veramente sorpresi. Ha dei calciatori in squadra forti, forse Nuthink è quello che conosciamo, che era a Udine, ma c'è anche gente come Tadic, per dire. Giocano a piede invertito le coppie di fascia proprio perché vogliono convergere dentro verso la porta.
1: E dopo le anticipazioni di ieri sera, Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna, al suo posto arriva Raffaele Palladino. Questa mattina Tedesco è arrivato al centro sportivo di Casteldevole intorno alle 9 per uscire poco più di un'ora dopo. A seguire il comunicato del Bologna, che annunciava contestualmente l'ingaggio di Palladino per 3 anni. Domani sarà presentato alla stampa. Venerdì 18 settembre Roberto Mancini diramerà la lista dei suoi primi convocati dopo il ritorno da CT della nazionale. Con loro l'Italia affronterà le prime 4 gare valide per la Nations League 2026-27. Diverse le novità, tra cui Dumbia, Romano e Zoma. Confermato Inacio, out palestra, che non è al meglio. Alcuni giovani verranno lasciati all'Under 21, che si sta giocando il pass per l'europeo di categoria. E siamo all'atletica. Leonardo Fabbri ha chiuso la stagione da numero uno del mondo nel getto del peso. Annata agonistica amara invece per il triplista Andy Diaz, che nonostante abbia vinto tutti i titoli a disposizione è stato superato in graduatoria dalla portoghese Pichardo. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
3: Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
0: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
3: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
0: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
3: Organizzazione Anva Confesercenti.
4: Lady.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
8: Lady.
9: Mario, questa macchina non parte.
5: notte? Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca!
8: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare!
9: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali sistemi elettronici dell'auto.
5: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
9: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
6: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
7: Lady.
0: Negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
7: Lady.
10: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
12: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
11: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
13: Disco novità.
0: Mondo Gold. Disco novità su Lady.

0: 19 e un minuto.
1: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Oggi in Consiglio dei Ministri è stata approvata l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza fino a 80 kW, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani e anche per i motocicli, un'agevolazione di cui ogni cittadino potrà usufruire soltanto una volta e che interesserà tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione. Approvata in CDM anche la proroga fino al 5 ottobre del taglio delle accise sul gasolio.
3: Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari, con il costo della vita aumentato in un mese dal 2,9% al 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dall'11,6% al 17,1%.
4: Durante l'incontro sindacati governo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto, secondo quanto si apprende, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo. Il decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro, hanno spiegato fonti dell'esecutivo al termine del tavolo governo-sindacati.
3: Il presidente Vladimir Putin si è rivolto ai russi in un discorso televisivo per invitarli ad andare a votare nelle elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. La vostra scelta dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono al fianco dei nostri combattenti, che siamo un popolo unito, unito da valori condivisi, dalla memoria storica e dall'amore per la patria, ha affermato il leader di Mosca. Le elezioni sono in programma da venerdì a domenica.
4: La RAI ha notificato una contestazione disciplinare a Sigfrido Ranucci all'esito dell'istruttoria del comitato etico. Ora il giornalista avrà 5 giorni per inviare la sua memoria difensiva. La contestazione sarebbe stata protocollata lunedì e trasmessa ieri, prima della formalizzazione del ricorso di Ranucci, rispetto al quale dunque non ci sarebbe alcun collegamento. La contestazione sarebbe legata esclusivamente alle violazioni rilevate dal comitato etico in merito soprattutto a dichiarazioni e pubblicazioni di Ranucci. Al centro, insomma, ci sarebbero violazioni delle norme aziendali sulle condotte personali dei dipendenti.
3: E siamo al calcio. Per l'esordio in Europa League di oggi alle 21 con il Benfica, l'allenatore della Milan Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson.
4: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.

Blanco con il suo ultimo singolo Los Angeles, e siamo quindi alla posizione numero 10, la metà più alta della classifica dei brani più ascoltati qua su Radio Lady. E abbiamo appunto ascoltato anche l'ultimo singolo di Blanco, che evoca questa città che brucia, che non è casuale proprio perché Los Angeles è sicuramente uno dei brani più visivi all'interno del suo ultimo singolo, ma fatto di immagini dense per raccontare un'energia, una presenza che si impone nello spazio. Questa è la descrizione di questa canzone che noi ci lasciamo alle spalle per salire alla posizione numero 9, dove scende di 3 posizioni anche Anna con il suo singolo White Girl Wasted. Numero 9.

0: Lopez e il suo singolo On My Soul all'interno della nostra Hit Lady. Una canzone d'amore allegra e gioiosa, dove però insomma si parla anche seriamente di questa storia, delle sue promesse, ma anche di malinconia, dubbio e paura. Questa è la canzone di Bruno Mars, che questa settimana troviamo alla posizione numero 8, ma salendo alla posizione numero 7 perdono anche qualche posizione gli U2 con Street of Dreams.
1: Numero 7.

Street of Dreams U2, mentre c'è anche in arrivo un loro nuovo singolo che dovrebbe poi lanciare anche il loro prossimo album, e insomma arrivati anche al 50° anniversario della loro formazione nel 1976, attenzione perché la Banca Centrale d'Irlanda metterà in circolazione una moneta commemorativa da 2 euro proprio dedicata alla band in edizione speciale. Beh, io non vedo l'ora di incontrarla, impossessarmene. Nel frattempo però ce li siamo ascoltati con la loro Street of Dreams, posizione numero 7. Concludiamo questa parte della nostra Hit Lady però ancora con una posizione, la numero 6, dove salgono in quota Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana. Numero 6.

0: era Amalfitano, una delle canzoni estive che è anche un featuring, come abbiamo detto, tra Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo, una canzone che vuole raccontare l'illusione di passare l'estate in città cercando di ricreare però quell'atmosfera da vacanza, magari proprio con il mare del sud. Ci fermiamo un momento però perché siamo arrivati a un passo dal podio della parte più alta della nostra Hit Lady. A tra poco.
1: Hit Lady, Hit Lady.
2: Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
3: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna a Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
2: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
3: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20 a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
2: Organizzazione Anva Confesercenti.
4: Lady.
5: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
6: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
7: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
6: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
8: Ma io questa non me la bevo.
6: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
2: Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
4: Lady.
9: Venerdì 18 settembre alle 12.15 appuntamento su Radio Lady con Ecomedica, centro medico polispecialistico e diagnostico di Empoli. Con ospite in studio il dottor Claudio Caponi, chirurgo senologo, sarà l'occasione per promuovere l'ottobre rosa, il mese della prevenzione femminile. Non mancate, Ecomedica vi aspetta venerdì 18 settembre alle 12.15 solo su Radio Lady.
4: Lady.
10: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
2: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
1: Lady, Lady, Lady.
12: Numero 5.

0: dalla posizione numero 5 della nostra hit lady, occupata dalla brava Olivia Dean e il suo singolo Baby Steps, una canzone insomma che vuole raccontare il valore dei piccoli passi all'interno di un percorso sentimentale o anche solo umano. L'abbiamo ascoltata nella parte più alta della nostra classifica, che questa settimana la vede alla posizione numero 5, ma saliamo di una posizione perché sale anche Achille Lauro con il suo ultimo singolo La città degli angeli.
1: Numero 4.

Comuni Immortali, lo ricordiamo, la riedizione digitale del suo settimo album in studio Comuni Immortali, che è arrivata a luglio e che continua ad essere tra i brani più ascoltati anche qua su Radio Lady. A un passo dal podio, che vado subito a svelarvi come sempre partendo dalla posizione numero 3, questa settimana occupata da Chris the Sarandi e la sua Good Old Days.

0: posizione numero 3 perde e scende di una posizione, quindi la posizione numero 2 del podio della scorsa settimana, Chris Sarandi con questa canzone Good Old Days. Lui che è partito dall'essere busker, suonatore di strada, fino ad avere 350 milioni di stream globali, ma anche star di TikTok, con questa bella canzone che ci siamo appena ascoltati. Perde però questa settimana la vetta anche lei, Madonna, che troviamo alla posizione numero 2 con la sua Danceteria.
1: Numero 2.

0: Posizione numero 2 per Madonna, che con la sua Dance Theria ci vuole raccontare i suoi esordi, ma anche il vibrante mondo artistico degli anni 80 che si trovava a New York, e ce lo racconta con questa canzone che ascoltiamo tanto e che questa settimana continua comunque ad essere tra le più alte posizioni della nostra hit lady. Questa settimana ha però lasciato lo spazio ad un'altra canzone che è ufficialmente la vincitrice di questa settimana, e parliamo di Parlar d'amore. Lui è Saif.
1: Numero 1.

0: La canzone più ascoltata di questa settimana su Radio Lady è Parlar d'amore, Saif e Bresh, uno degli episodi sicuramente più vicini al cantautorato dell'ultimo album di Saif, Santissimo, che questa settimana conquista la nostra vetta. Noi ci siamo ascoltati le 20 posizioni più alte delle canzoni più ascoltate qua su Radio Lady, anche questa settimana con qualche uscita, in particolare 3, Gianna Nannini con Marrakesh e American Ink, ma anche M. Fabri Fibra con Antidroga, Karol G e Manu Chao con Viajando per il Mundo, e ci siamo infatti ascoltati 3 nuove canzoni. E allora io vi aspetto la prossima settimana per una nuova e aggiornata Hit Lady. Ciao a tutti da Irene.
1: Era la Hit Lady, Hit Lady, le canzoni più suonate da Radio Lady.
2: Hit Lady, Hit Lady.
1: Spot.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
7: Lady. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
8: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
7: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
8: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura. Cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
7: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
8: Giovedì 24 settembre dalle 18:30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
7: Lady.
9: Mario, questa macchina non parte! Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca!
10: Sarà la centralina! Tranquilla, chiamo Frare!
11: Da Frare Bosch Air Service a Empoli trovi la soluzione! Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
9: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
11: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
12: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
7: Lady. Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
0: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna a Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
7: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
0: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
7: Organizzazione Anva Confesercenti.
1: Lady.
13: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
14: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
15: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
14: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
16: Ma io questa non me l'avevo.
14: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
8: Radio Lady porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
7: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
17: One and one.

0: giochi in me.
1: Stai ascoltando One and One. Uno lo vivi, uno lo ricordi.
0: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono.

0: One and One. One and One. Uno lo vivi, uno lo ricordi. Su Lady.
1: Spot. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew, a Empoli dal 1974. Lady.
4: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
5: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
4: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
6: Lady.
7: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
6: Lady.
8: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
9: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: Lady.
10: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.

0: Sono le 20 e 5 minuti.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Lady Notizie.
5: Di nuovo ben trovati con l'informazione regionale. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata nella tarda mattinata di oggi nell'Aretino. Secondo i dati delle NGV, il sisma è stato rilevato alle 11.06 con epicentro a 6 km da Badia Tedalda in provincia di Arezzo e a una profondità di 7 km. Al momento non risultano segnalazioni di danni. Un ciclista è morto a Campi Bisenzio dopo un incidente in via Barberinese. L'uomo è finito contro un paletto di ferro al ciglio della strada ed è morto sul colpo. Le cause del sinistro sono ancora da chiarire. Si sa che stava guidando la sua bici e non sono coinvolti altri mezzi. Avrebbe fatto tutto da solo. Sul posto è intervenuta un'ambulanza allertata da alcuni passanti. Sono in corso rilievi per capire la dinamica dell'incidente. 100.000 euro di contributo per finanziare gli eventi natalizi e la luminaria cittadina. È questo il valore dell'importante donazione che Steel Italy Piombino S.P.A. ha destinato al comune per l'installazione delle tradizionali luminarie natalizie. La notizia è stata ufficializzata nel Palazzo Comunale durante l'incontro istituzionale tra il presidente Marco Carrai e il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari. Nella consulta tenutasi ieri sera nella sala parrocchiale di San Donato, che ha visto l'intervento del sindaco Simone Giglioli e degli assessori Marco Greco e Giacomo Gozzini, oltre agli esponenti dell'opposizione, i residenti hanno ancora lamentato le tempistiche e il nulla di fatto dell'amministrazione ai fini della soluzione dei noti problemi della frazione. L'assemblea è stata molto partecipata. Era latitante dal 2018 quando era evaso dagli arresti domiciliari ed era ricercato con tre ordini di cattura, tra cui un mandato di arresto europeo. Un uomo straniero è stato arrestato nei giorni scorsi a Firenze dalla polizia municipale dopo essere stato fermato durante un controllo stradale. L'intervento è avvenuto durante un servizio dell'autoreparto motociclisti. Gli agenti hanno fermato un Audi con targa straniera condotta da un cittadino straniero che ha esibito una patente ritenuta sospetta. Aspetta. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Oggi in Consiglio dei Ministri è stata approvata l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza fino a 80 kW, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani e anche per i motocicli, un'agevolazione di cui ogni cittadino potrà usufruire soltanto una volta e che interesserà tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione. Approvata in CDM anche la proroga fino al 5 ottobre del taglio delle accise sul gasolio.
8: Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat che conferma le stime preliminari con il costo della vita aumentato in un mese dal 2,9% al 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici saliti dall'11,6% al 17,1%.
7: Durante l'incontro sindacati governo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto, secondo quanto si apprende, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo. Il decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro, hanno spiegato fonti dell'esecutivo al termine del tavolo governo sindacati.
8: Il presidente Vladimir Putin si è rivolto ai russi in un discorso televisivo per invitarli ad andare a votare nelle elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. La vostra scelta dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono al fianco dei nostri combattenti, che siamo un popolo unito, unito da valori condivisi, dalla memoria storica e dall'amore per la patria, ha affermato il leader di Mosca. Le elezioni sono in programma da venerdì a domenica.
7: La RAI ha notificato una contestazione disciplinare a Siegfriedo Ranucci all'esito dell'istruttoria del comitato etico. Ora il giornalista avrà 5 giorni per inviare la sua memoria difensiva. La contestazione sarebbe stata protocollata lunedì e trasmessa ieri, prima della formalizzazione del ricorso di Ranucci, rispetto al quale dunque non ci sarebbe alcun collegamento. La contestazione sarebbe legata esclusivamente alle violazioni rilevate dal comitato etico in merito soprattutto a dichiarazioni e pubblicazioni di Ranucci. Al centro, insomma, ci sarebbero violazioni delle norme aziendali sulle condotte personali dei dipendenti.
8: E siamo al calcio. Per l'esordio in Europa League di oggi alle 21 con il Benfica, l'allenatore del Milan Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra.

0: ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
1: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
0: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
1: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
0: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
2: Lady. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
3: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
2: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
3: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
2: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
3: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
2: Lady.
4: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
5: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
4: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
2: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
6: Lady.
7: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
8: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
9: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
8: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
10: Ma io questa non me la bevo.
8: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
2: Lady.
11: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
12: Niente.
11: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento.

0: Into Hyundai Class, valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. One and one.

0: One and One. One and One. Uno lo vivi, uno lo ricordi. Sull'Edit.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano, abbiamo una variante di Valico. In A11 coda per traffico per i rientri serali in direzione di Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. Ci spostiamo in Fipiri dove permane coda per traffico in uscita alla Strassigna per chi proviene da Firenze. Voltiamo pagina per il traffico ferroviario per presenza di persone non autorizzate lungo la sede ferroviaria tra le stazioni di Certaldo e Poggi Bonsi. I treni percorrenti la linea Firenze Empoli Siena potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze ricordiamo la nuova viabilità in zona via Mannelli. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per oggi è tutto, i nostri aggiornamenti tornano domattina alle 7:30.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
8: Lady.
9: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
10: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano. Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini. Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
11: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
12: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
11: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
8: Lady.
13: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
14: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
13: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
14: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
13: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
14: Giovedì 24 settembre dalle 18:30 inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
8: Lady.
13: Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
15: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna a Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
13: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
15: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
13: Organizzazione Anva Confesercenti. Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
16: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
13: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.

0: Radio Lady è 100% successi.
1: Disco novità. Ray, Amma e Absolutely. Joy. Disco novità su Lady.

0: 21 e 2 minuti. La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Oggi in Consiglio dei Ministri è stata approvata l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza fino a 80 kW, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani e anche per i motocicli, un'agevolazione di cui ogni cittadino potrà usufruire soltanto una volta e che interesserà tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione. Approvata in CDM anche la proroga fino al 5 ottobre del taglio delle accise sul gasolio.
2: Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari, con il costo della vita aumentato in un mese dal 2,9% al 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dall'11,6% al 17,1%.
3: Durante l'incontro sindacati governo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto, secondo quanto si apprende, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo. Il decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro, hanno spiegato fonti dell'esecutivo al termine del tavolo governo-sindacati.
2: Il presidente Vladimir Putin si è rivolto ai russi in un discorso televisivo per invitarli ad andare a votare nelle elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. La vostra scelta dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono al fianco dei nostri combattenti, che siamo un popolo unito, unito da valori condivisi, dalla memoria storica e dall'amore per la patria, ha affermato il leader di Mosca. Le elezioni sono in programma da venerdì a domenica.
3: La RAI ha notificato una contestazione disciplinare a Siegfriedo Ranucci all'esito dell'istruttoria del comitato etico. Ora il giornalista avrà 5 giorni per inviare la sua memoria difensiva. La contestazione sarebbe stata protocollata lunedì e trasmessa ieri, prima della formalizzazione del ricorso di Ranucci, rispetto al quale dunque non ci sarebbe alcun collegamento. La contestazione sarebbe legata esclusivamente alle violazioni rilevate dal comitato etico in merito soprattutto a dichiarazioni e pubblicazioni di Ranucci. Al centro, insomma, ci sarebbero violazioni delle norme aziendali sulle condotte personali dei dipendenti.
2: E siamo al calcio. Per l'esordio in Europa League di oggi alle 21 con il Benfica, l'allenatore del Milan Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson.
3: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
4: Lady, Lady, la musica che cattura.

0: vita.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. È stata la sorpresa del Festival di Locarno. Ironico e disinibito, The Invite, il piacere è tutto nostro, arriva sul grande schermo il 16 settembre con un cast stellare, capitanato da Penelope Cruz ed Edward Norton, a cui si aggiungono Olivia Wilde, qui anche regista, e Seth Rogen. Il tema è quello piccantissimo del sesso, ma non solo. La pellicola parla dei nuovi orizzonti che una coppia può decidere di esplorare. Il quartetto animerà un apparentemente banale tra vicini di casa che prenderà una piega decisamente hot. Arriva il 17 settembre in sala un cult del cinema d'horror, Resident Evil. Il capitolo è nuovo ed è diretto da Zach Cregger, regista di Barbarian e Weapons, che qui si mette alla prova con l'universo cinematografico tratto dalla celebre saga di videogiochi survival horror di Capcom, con un reboot. Il film ha per protagonista un corriere che fa su e giù per gli ospedali trasportando organi, questo finché una sera non lo spediscono lontano per una consegna urgente, dove si ritroverà coinvolto in una frenetica e disperata lotta contro il tempo per la sopravvivenza. Dalla mostra del cinema di Venezia arriva I figli della scimmia, il nuovo film di Tommaso Landucci con Riccardo Scamarcio. La pellicola trae ispirazione da Esopo e racconta la storia di un padre di un figlio disabile che scopre un legame speciale con suo nipote, figlio di suo fratello, al cinema dal 17 settembre. Passiamo ora alle serie TV. Lo stesso giorno del finale di stagione di Reacher, il 16 settembre, debutterà su Prime Video la prima stagione del suo spin-off, Niggly, con tutte le 8 puntate immediatamente disponibili. Maria Stern riprende il ruolo di Francesca Niggly, investigatrice privata a Chicago ed ex compagna d'armi di Jack Reacher. Quando scopre che un caro amico del suo passato è rimasto ucciso in un incidente sospetto, decide di fare di tutto per ottenere giustizia. Quarto capitolo dell'antologia prodotta da Ryan Murphy per Netflix e dedicata ai serial killer della storia americana, Monster, la storia di Lizzie Borden, disponibile su Netflix il 17 settembre. Racconterà per la prima volta una donna mostro. Lizzie Borden è stata accusata di aver ucciso con un'ascia il padre e la matrigna nel 1892 e poi assolta al termine di un processo diventato uno dei casi giudiziari più celebri degli Stati Uniti. Uno dei titoli più attesi di settembre è sicuramente la seconda stagione di Mobland, con Tom Hardy, Helen Mirren e Pierce Brosnan, disponibile su Paramount Plus dal 18 settembre. Ambientata nel mondo della criminalità londinese, nella seconda stagione vediamo che gli Harrigan devono cercare di fare sempre più un fronte comune mentre nuovi rivali minacciano il loro impero criminale sempre più diviso. Con la violenza che si insinua in ogni aspetto delle loro vite, le alleanze si spezzano, la sicurezza si rivela precaria e la lotta per il potere non lascia spazio alla pietà. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.

0: Radio Lady.
1: Radio Lady.
0: Singolare. Con stile.
2: Sono le 22 e 0 minuti.
3: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote versus Acme.
11: Idiota!
10: Al cinema dal 2 settembre.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
17: Siete le sorelle Owens?
18: Sì, se amiamo qualcuno muore.
17: Ma dai, a settembre
18: siamo streghe.
17: Ritorna la magia.
18: E siamo maledette.
17: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
19: Aspetto questo momento da un'eternità.
18: Sì, è vero.
17: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
20: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.
0: Lady, la musica che cambia.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Ancora insieme per un nuovo appuntamento dedicato esclusivamente alle principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con il duetto di Marracash e Guè insieme per Casini, che rappresenta il nuovo capitolo della loro storia fatta di collaborazioni e che arriva a festeggiare 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera vissuta insieme e 10 anni dal joint album Santeria. Casini, campiona gang Paradise di Coolio, un pezzo leggendario del repertorio urban internazionale. Per il resto, a parlare è il testo della canzone in cui Marra e Guè sfogano il loro stile e il loro flow alla massima potenza. Ed a proposito di duetti ma anche di amicizia, ci sono incontri che nascono sul palco e altri che dopo quel palco trovano una nuova forma. È il caso di Jolier, che fa cantare in napoletano Achille Lauro nel nuovo singolo del rapper partenopeo intitolato Per Noi, una ballad che racconta l'intensità di una storia d'amore sognante e carnale. Il singolo Per Noi rappresenta la prima collaborazione ufficiale tra i due amici e colleghi. Musica internazionale con il ritorno di John Legend, che ha annunciato il suo nuovo album e pubblicato il primo singolo da questo intitolato Daylight. Per il nuovo progetto discografico il 47enne artista americano ha lavorato a stretto contatto con Pharrell Williams, produttore esecutivo ed ospite in quattro tracce, tra cui la title track che si chiama Muse. L'album, che è stato registrato a Parigi, nasce dall'intenzione di John Legend di uscire dalla propria comfort zone e sarà disponibile con tutte le sue 16 tracce il 23 ottobre. E passiamo ora al nuovo singolo di Blanco che si chiama Sottogonna. Non una canzone qualunque, ma un pezzo rimasto per 6 anni fantasma, una traccia nata nel 2020 che Blanco aveva pubblicato autonomamente su SoundCloud, quando il successo era ancora lontano. È così che Sottogonna si è trasformata negli anni in una vera e propria leggenda underground della discografia di Blanco, ora però fortunatamente disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Kintsugi invece è il titolo del nuovo singolo di Elisa, scritto dalla stessa e prodotto da Dardust, che richiama l'antica arte giapponese del Kintsugi, la tecnica che consiste nel riparare gli oggetti di ceramica rotti mettendo in evidenza le fratture con l'oro. Una metafora delle cicatrici che non vanno nascoste, ma che possono diventare parte della propria storia e acquisire un nuovo valore. Kintsugi sarà anche il titolo del nuovo album di Elisa, che uscirà però il 27 novembre. Si intitola invece When in Rome, la nuova canzone di Dove Cameron, attrice e cantante americana, promessa sposa di Damiano David, cantante dei Maneskin. La canzone è accompagnata da un video girato a Capena, un borgo in provincia di Roma, ed è una dedica all'Italia perché racconta il momento dell'innamoramento usando Roma come sinonimo di amore eterno. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con David Guetta. Il nuovo singolo si chiama You and I, Me and You, già testato tra il pubblico di tutto il mondo. Questa accoglienza ha spinto alla pubblicazione del singolo proprio ora, rendendolo il perfetto inno di fine estate, grazie anche al ritornello indimenticabile Me and You, Together, Whatever We Do, versi che ovviamente fanno parte di You and I, canzone pubblicata originariamente nel 1979 dalla band musicale britannica Delegation. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione del DJ e producer francese David Guetta: il successo è come una droga, quando sei in alto hai paura di perdere quello che hai.
0: Music Express, in viaggio con la musica. Lady, la musica che cattura.
2: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola, pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi, non sono problemi tuoi.

Bentrovati, buon mercoledì 16 settembre con il GR delle buone notizie. C'è un collegamento diretto che va da difetti nell'antenna delle cellule, un piccolo organello chiamato ciglio primario che serve a captare segnali esterni, ai difetti cardiaci congeniti che colpiscono circa 2 neonati su 100 a livello globale. L'ha scoperto lo studio dell'Università di Copenaghen pubblicato sulla rivista PLOS Biology. Le proteine che compongono l'antenna svolgono infatti un ruolo chiave nella formazione del cuore, indicando alle staminali quando e come trasformarsi in cellule del muscolo cardiaco, ma se alterate possono dare origine a cardiopatie congenite. La scoperta apre la strada a terapie più efficaci e mirate. 7 nuove specie di rane e diamante del Madagascar sono state scoperte combinando ricerche sul campo con l'analisi del DNA di esemplari conservati nelle collezioni museali. I loro identikit, pubblicati sulla rivista Vertebrate Zoology dai ricercatori dell'Università di Copenaghen, dimostrano che questo gruppo di anfibi, tra i più misteriosi ed elusivi dell'isola, è maggiormente diversificato rispetto a quanto ipotizzato finora. Nasce una nuova orchestra swing italiana, The Italian Society, progetto del produttore e compositore Diego Bongiorno. Il gruppo riunisce circa 25 musicisti e 3 voci soliste che si alternano al microfono con uno stile ispirato ai cantanti confidenziali del Rat Pack. È appena uscito il singolo d'esordio We Are Italians. Per il lancio sono stati coinvolti 2 ospiti di rilievo, Saturnino al basso e sassofonista e cantante britannico Ray Gelato, figura nota nello swing internazionale. Whitney Houston entra nel mondo delle Barbie con una bambola ispirata al look di I Wanna Dance With Somebody. Indossa un abito viola con orecchini, tacchi colorati e un microfono col suo supporto. Alla realizzazione ha collaborato Pat Houston, cognata della cantante responsabile della sua eredità, insieme al team creativo di Mattel per celebrare lo stile iconico di Whitney. La bambola è stata presentata ad Atlanta durante la 5ª edizione della Legacy of Love Gala, organizzata dalla Whitney Houston Legacy Foundation per celebrare ogni anno la nascita della cantante. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area Tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.
4: Hai già l'app di Radio Lady? Scarica l'applicazione o cercaci nell'App Store. Potrai ascoltare Radio Lady ovunque e ogni volta che vuoi.

0: È mezzanotte e 9 minuti.
1: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Lady, Lady. La musica che cattura.

0: È mezzanotte e 56 minuti.
1: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Disco novità.
4: Charlie Gere, Fit Cat Burns, Small Talk. Disco novità su Lady.